Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi rendo con tutto il cuore di averti offeso. Pongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offendere. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche e il ringrazio di tutti i miei peccati. Fido che nella Tua bontà e infinita misericordia li perdonerai e dimetti del Tuo preziosissimo sangue. E mi dai grazia di emanare perseverato santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le labbra e la mia bocca, pro Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho 3 figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo qui davanti alla tomba di Carlo Acutis, che è all'interno del santuario della spogliazione di Assisi. E vogliamo ricordare che il beato Carlo è nato a Londra, poi si è trasferito a Milano e per sua volontà venne ad abitare ad Assisi perché la trovava una città molto bella. Anche spiritualmente trovava un'attrazione per Assisi e per questo visse la sua vita fino ai 15 anni proprio qui in Assisi e volle essere quindi sepolto qua dopo la sua morte, che avvenne appunto a quell'età molto giovane, toccato da una malattia molto grave che lo portò via in pochi giorni. Andò alla casa del padre e lui lo sapeva e era felice di questo. E in anticipo, qualche mese prima, aveva annunciato anche la sua morte. Questo ragazzo, molto allegro, brillante, aveva una vita interiore molto profonda e probabilmente aveva dei segni misteriosi da Dio che lo guidavano, ma che non sono rimasti. Quello che rimangono sono i frutti della sua vita. E si sono visti subito, appena ci fu il funerale di questo carissimo ragazzo, a cui accorsero tantissime persone, ma soprattutto persone che i genitori non conoscevano nemmeno. Erano soprattutto persone molto povere. E i genitori, la mamma e il papà, capirono che erano lì perché lui aveva un rapporto con loro, li aiutava, li sosteneva in qualche modo e lo chiamavano amico, era nostro amico. Quindi Carlo ci sorprende ogni volta e tra i suoi grandi frutti vediamo quello più importante, quello della sua santità, che si verifica soprattutto ora con la diffusione della sua venerazione in tutti i paesi del mondo. Appena vedi Carlo, subito sei rapito dalla sua storia, dalla sua presenza, da tutto quello che ha detto, anche se poco, ma delle frasi incisive. Ecco chi è Carlo. Poi vi voglio leggere questa sera anche un'intervista che venne fatta al parroco di Milano, quindi della parrocchia che frequentava Carlo a Milano prima che si trasferisse ad Assisi. Il parroco si chiama Monsignor Gianfranco Poma e dice: indimenticabile Carlo, custodisco dentro di me un suo vivo ritratto e ve lo descrivo. Il suo sguardo, prima di tutto, così franco e così accessibile, uno sguardo che da solo era un grande sorriso alla vita, lo sguardo di un ragazzo che non ha nulla da nascondere e un grande desiderio di comunicare. Dentro di me risento con emozionante precisione il tono della sua voce, che racconta e che fa domande su questo e su quello,
una voce trasparente che non ha nulla da nascondere e la voglia di verificare il proprio pensiero e i propri progetti che spingono avanti la vita. La mia memoria ripercorre le osservazioni, gli argomenti, le valutazioni che di volta in volta Carlo mi sottoponeva. Un colloquio senza darsi arie, senza timidezze. Aveva il dono di essere per temperamento molto concreto, convincente, proteso al domani, discreto. Tutto questo è Carlo dentro di me. E aggiungo, questa immagine così cara e così ben a fuoco nel mio ricordo, ha sempre il potere di lenire la ferita che non mi abbandona, d'aver dovuto così d'improvviso dargli l'addio, mio personale e dell'intera comunità, tutti smarriti davanti a una perdita così inaspettata e così sconvolgente, ricordandolo oggi come una presenza che non ha certo cessato d'essere con noi. Mi domando che dono ci ha fatto e continua a farci Dio attraverso di lui. Carlo è stato una grazia evidente attraverso la quale è stato possibile sperimentare che non è difficile per un ragazzo sveglio e sano coniugare nella vita Vangelo e festa, giustezza e buon umore, intelligenza e amabilità. Sì, perché Carlo era un ragazzo tanto dolcemente ignaro delle sue non comuni qualità personali, quanto assolutamente a suo agio in tutti i campi dell'esercizio della sua umanità, in casa, a scuola, in oratorio, nell'amicizia, nei rapporti con Dio. Riconoscente verso tutti, succube di nessuno, garbato dovunque, pur nella fermezza dei suoi convincimenti. Ecco, questa è una frase, più frasi, un pensiero di Monsignor Poma che ci racconta un po' come era Carlo davanti ai suoi occhi. Ma Carlo era molto di più. Aveva un infinito mondo interiore che veniva fuori soprattutto in quelle situazioni in cui c'era bisogno di aiutare qualcuno, in cui c'era bisogno di parlare di Dio, in cui si doveva dare una testimonianza di Dio stesso. Vogliamo ricordare delle sue frasi, una in particolare, quella che diceva: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Egli viveva la sua vita in modo semplice, in modo puro, ma la viveva per anelare al cielo, come se avesse ben chiaro fin da bambino quale fosse il suo futuro. E 2 mesi prima, come ho detto prima, della sua malattia annunciò la sua morte dicendo: comunque ora io devo morire, ma in modo allegro, disinvolto, davanti a una telecamera.

Carlo ti conquista. Carlo è in paradiso e da lì riesce a strappare tantissime grazie a tutti quelli che lo pregano. Noi di Maria Vision siamo qui e ci siamo arrivati poco prima che la tomba di Carlo fosse posizionata all'interno del santuario della spogliazione. E la sua presenza realmente ha cambiato il santuario. Vogliamo ora pregare assieme a Carlo e perché lui interceda per noi presso Maria, presso la Santissima Trinità, il cuore di Cristo e quindi l'Eucarestia. Vogliamo farlo con una novena che stiamo portando avanti da parecchi giorni e siamo arrivati al quarto giorno. Da una frase di Carlo: la nostra anima è come una mongolfiera. Se per caso c'è un peccato mortale, l'anima ricade a terra e la confessione è come il fuoco. Bisogna confessarsi spesso. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del beato Carlo Acutis. Durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù, concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Teresa dice: beato Carlo, ti prego per tutti i giovani e per la pace nel mondo e nelle nostre famiglie, e ti affido Maddalena, Adriano e Antonio con le sue bambine. Grazie. Maria Elena Leal, per la salute di Daniela Giacoman, e che possa completare il suo sogno. Teresa da Roma: beato Carlo, ti supplico, intercedi per la guarigione e il recupero di tutto del mio bambino. Aiutalo e proteggilo. Amen. Laura da Taranto: proteggi Valentina e Domenico, Giovanni, Federico, Luca, Enrico, Anna, Rodolfo, Lina, Laura, Enrico, Greta e Chloe, Mattia, Davide, Gabriel, Lorenzo, Salvatore, Aldo, Flora. Guerino: per le sue intenzioni. Laura da Labores: per Sebastia, Lucia, Belen e Juan, perché si convertano e seguono nostro Signore Gesù. E dalla mano di Maria, Regina e Madre di tutto il creato. Graziella da Miami, in Florida: grazie Carlo Acutis por tanto. Raffaella da Trentola, 200. Guarigione e liberazione di Raffaella e conversione di Domenico e Nicola. Mario da Napoli: chiedo la mia guarigione e liberazione dal male che mi affligge da molti anni, che è la dipendenza, e chiedo di pregare anche per la mia famiglia. Grazie. Monica da Macerata: prega per noi, Carlo. Chiara da Revine Lago: beato Carlo, ti prego per Mario, Gabriella, Silvia, Claudia, Gloria.
Andrés da Uruguay. Carlo, ti chiedo di intercedere davanti a Maria perché sani il mio udito. Dio ti benedica. Grazie mille. Marco, grazie di tutto quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a stare bene e ad andare d'accordo. Aiuta Sebastiano e Benedetta a scuola e fa che si comportino bene. Aiuta Barbara a guarire e il suo lavoro. Aiutami, fa che le analisi vadano bene e aiutami sul lavoro. Fa che se devo cambiare, che faccia la scelta giusta. Aiutami. Aiuta Emanuele e Janin. Aiuta Gianni, noi ti preghiamo. Teresa, beato Carlo, ti prego per tutti i giovani e la pace nel mondo e nelle nostre famiglie. E ti affido Adriano, Maddalena e Antonio con le sue bambine. Grazie. Alfredo da Magisano. Attraverso la tua intercessione verso Dio, fa che mio figlio Vittorio risolva i suoi problemini. Beato Carlo. Rita da Roma. Voglio affidare al Beato Carlo la vita e la salute, soprattutto dell'anima, di Chiara, 18 anni, sempre più vittima dei social, che la tengono schiava, isolandola dagli amici, dal mondo, ma soprattutto da Dio. Il Signore abbia pietà di lei. Gianni da Ragusa, tu che hai fatto di Gesù il centro della tua vita e che hai vissuto in profonda comunione con il suo amore e il suo Santo Spirito, ti prego, chiedi la grazia di far venire a guarire mio fratello Daniele dalla sua grave malattia. Anna, beato Carlo, intercedi presso Dio che la mia mano guarisca. Grazie. Monica da Ovindoli, affinché mia madre trovi la cura per vivere serenamente con il morbo di Parkinson. Grazie. Chiara da Revine Lago, beato Carlo, ti prego per Francesca, Andrea, Chiara, Simone, Sebastiano, Gabriele, Paola, Francesca, Elisa, Brian, Mario, Michela, Marino, Lorenza, Flavio e per la pace. Annalisa, affido la mia preghiera e me alla tua preghiera, in modo tale che nostro Signore ci assista e ci protegga in ogni momento della giornata e della vita. Ti affido anche un'anima buona e malata, la mia nonna, così che il Signore sia misericordioso, accolga le sue preghiere. Amen. Annalisa. Soraya dal Brasile. Carlo prega Dio per mio marito. Ha problemi ad affittare un appartamento per portare me e i nostri tre figli. Anche con la cittadinanza è difficile. Gesù, unisci la nostra famiglia prima di Natale. Vincenzo da Marano, Napoli. Aiutami, intercedi Carlo. Grazie Carlo. Barbelent da Visan in Francia, per le sue intenzioni. Maria Mercedes, per Emilia. Chiara da Revine Lago, beato Carlo, ti prego per Francesca, Andrea, Chiara, Simone, Sebastiano, Gabriele, Paola, Francesca, Elisa, Brian, Mario, Michela, Marino,
Lorenza, Flavio e per la pace. Cristian Dannocera Superiore. Per le sue intenzioni. Marco.

aiutami sul lavoro e che fa che prenda la giusta decisione, fa che le analisi siano a posto, aiutami, aiuta Emanuele e Janine, fa che riallaccino i rapporti con Sofia e con i nostri genitori, aiuta Gianni. Alfred Brown, da Machias, Maine, USA. Un'allerta è stata accesa per Levi Brown di 31 anni. Si è perso. Per favore pregate per la sua salvezza e ritorno a casa. Egli soffre di problemi mentali. Per favore pregate per questa persona. Simonetta da Trevi. Beato Carlo, proteggi sempre i miei figli. Loredana da Lusciano. Guarigione e liberazione di Colomba, Salvatore e Loredana. Manuela da Labico. Beato Carlo, proteggi la mia famiglia e intercedi presso Gesù con l'amatissima Mamma Celeste affinché io e mio fratello possiamo riacquistare la salute fisica. Ti prego sempre e con gratitudine prego per la tua santificazione perché avvenga presto. Grazie, grazie, grazie. Arturo da Sant'Antimo. Beato Carlo, che hai tanto amato il Signore Gesù, intercedi per me, per la mia guarigione. Amen. Maria Grazia da Valverde. Chiedo preghiere di liberazione e guarigione di mio marito Fabio e mio figlio Luca e tutte le famiglie che a causa del male del secolo, delle tentazioni della carne, si distruggono famiglie e si allontanano da Dio. Grazie. Ponziana da Taranto. Beato Carlo Acutis, ti prego di ascoltare le mie preghiere e farmi trovare quel posto di lavoro che tu sai. Aiutami ad uscire dalla situazione in cui mi trovo. Intercedi per me, esaudisci le mie preghiere, affido a te le sorti del mio destino. Gianluca da Paternò. Buonasera, chiedo l'intercessione del Beato Carlo affinché possa umilmente chiedere a Gesù il perdono dei miei peccati e la guarigione di questa malattia che mi ha tolto ogni sorriso e speranza. Anna Maria da Palermo. Carlo, prega per la conversione dei miei figli e per la mia situazione personale ed economica. Eva Maria da Aiuta. Vergine, aiuta Gabriele ad avere 10 in tutti gli esami che fa. In filosofia, in tedesco, da oggi 10 e 11 novembre. Biologia, in matematica, lo aiuti a studiare con profitto, che abbia la mente chiara, perché deve diventare, essere un medico della facoltà di medicina di Pamplona, per la gloria di Dio. E aiuta molte persone inferme. Il Signore aiuti a studiare e a stare tranquillo. Aiuta anche Ignazio Calle e il neurologo. Tutto vada bene. Aiuta Juan Pablo Mir. Maria Cristina da Roma. Ti prego Carlo, fammi guarire. Ne ho tanto bisogno e anche i miei bambini.

Beato Carlo Acutis, che hai vissuto talmente bene questo sacramento di riconciliazione, dammi la grazia di cercare regolarmente la confessione con profonda contrizione. E ora preghiamo 5 Pater Noster e 5 Ave Maria e 5 Gloria al Padre, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena. Pater Noster qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodiem, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodiem, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicto tu in mulieribus, benedicto fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto i poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia ponendo Carlo tra i santi della tua Santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Pater noster, che es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beato Carlo, intercedi per noi presso l'Altissimo per tutte le nostre richieste di grazia e noi preghiamo per la tua canonizzazione affinché tu presto possa essere chiamato San Carlo Acutis. Il Signore ci benedica e ci protegga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù il Cristo, e sempre sia lodato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per la seconda parte e come vi avevo accennato prima, continuiamo appunto questa carrellata sull'iconografia, poi passeremo al martirio invece, all'immagine del martirio. E questa opera che vedremo è di un artista napoletano, Francesco Guarino, che è nato a Napoli nel 1611. Ed è morto nel 1651, quindi molto giovane. È stato allievo dello Stanzione, che a sua volta diciamo guardava il caravaggismo. Infatti Francesco Guarino ha effettivamente questa impronta caravaggesca incredibile. Caravaggio era morto a Napoli. Era morto, scusate, appunto a Porto Ercole, era passato per Napoli, però era morto a Porto Ercole nel 1610 e aveva lasciato, diciamo, veramente la sua impronta a Napoli con diverse opere. Mi ricordo le sette opere di Misericordia, ad esempio. Quindi molti artisti si sono avvicinati alla sua tavolozza. E questa appunto è Sant'Agnese, è stata realizzata nel 1650 circa, quindi un anno prima della sua morte. Ed è un olio su tela che misura 85 x 31 cm. Ecco, vedete la classica impostazione, ecco, come quella che avevamo visto prima, no, sostanzialmente, e, in cui troviamo la santa frontale che indica qui in questo caso il sacrificio, quindi l'agnello che si riferisce a Gesù ovviamente e il simbolo della palma. Ecco, lei emerge da questo fondo scuro, tenebrista quasi, no? Con queste bellissime lumeggiature chiare che ne mettono in risalto le sue sembianze, ecco, sulle sembianze. Qui si vede che effettivamente è una ragazzetta, questa. E, bene, ora vedremo un'altra opera di Antonio Burrini, anche questo è poco conosciuto, sempre dell'area tosco-emiliana, sempre l'area tosco-emiliana. E questa è Sant'Agnese, la vedremo, che Sant'Agnese che legge, ecco, qui di solito è rappresentata con i libri in mano, qui invece sta leggendo, vedete Sant'Agnese, e questo è un'opera che si trova a Bologna, nella Pinacoteca Nazionale. Ecco, Giovan Antonio Burrini, anche lui della cerchia di Guercino, nella cerchia appunto dei caracceschi, diciamo, ecco, bolognesi, emiliani, effettivamente non si discosta, ecco, da loro, anche se ha questa impostazione un po' dall'alto verso in basso, ecco. Diciamo che è un ritratto sacro, dinamico, ecco, aver dato questo taglio, ha dato un'impronta effettivamente veloce, ecco, al dipinto. Ora vediamo anche che cosa? Il suo autoritratto, ecco perché è importante vedere il suo autoritratto, che così è un autoritratto un po' particolare anche questo, se guardiamo, non ci guarda, questo in effetti è un particolare di un'opera più complessa che lui si è, diciamo, mimetizzato in mezzo agli altri personaggi. Anche qui vedete c'è questo insistente, ecco, chiaro, scuro, tenebrista, proprio tipico, ecco, del naturalismo tosco-emiliano, eccolo qui, vedete, ecco, il nostro Giovan Antonio Burrini che non ci guarda anche lui, così è perso, ecco, in questa rappresentazione in cui lui si è, diciamo, mimetizzato dagli altri personaggi. Eccolo, interessante. E siamo sempre nell'ambito del Seicento, quindi nell'ambito del Seicento ha questa pittura tendenzialmente, diciamo,
possiamo dire tenebrista, ecco, anche se guarda molto al naturalismo. E in effetti la prossima opera è, ritorniamo in Spagna, è di Giuseppe de Ribera. Noi lo conosciamo già, questo artista Giuseppe de Ribera, che ci presenta appunto la nostra Santa Agnese, vedete, ecco, una cosa un po' strana, perché dovete sapere che prima del martirio Santa Agnese era stata così denudata e posta così al lubrico, ecco, possiamo dire, ecco, alla lubrica visione di tutti, ecco, un po' una brutta situazione veramente. E la giovinetta, vedete qui, Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto, attenzione, ci fa vedere che un angelo l'ha coperta, ecco, vedete, c'è questa delicatezza da parte di Giuseppe de Ribera. Anche qui abbiamo questa pittura di chiara derivazione caravaggesca, che abbiamo già vista anche in molti suoi dipinti, perché lui si forma a Napoli sostanzialmente e muore a Napoli, Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto, per la sua statura, ecco, oltre ad essere spagnolo era basso di statura. Ecco, qui appunto abbiamo Sant'Agnese, mentre nel momento ha bellissimi capelli lunghi, vedete, però è coperta così dall'angelo, ecco, con questo drappo, con questo lenzuolo, con questo grande panneggio. Ora vedremo anche il suo ritratto. Adesso non so se l'abbiamo visto anche altre volte, però abbiamo un ritratto maturo di Giuseppe de Ribera. Altre volte abbiamo fatto vedere un ritratto di quando era vecchio, anziano, che era così malato. Questo invece è nel momento della maturità, ecco, nel momento del maggior successo, ecco, di questo grande artista che ha fatto l'arte del Seicento a Napoli insieme ad altri caravaggeschi, E, restiamo sempre in ambito meridionale, in area dell'Italia meridionale, così parlando di Corrado Giaquinto. Corrado Giaquinto è un artista, eccolo qui, adesso vediamo ancora Giuseppe de Ribera. E Corrado Giaquinto, vi dicevo, è un artista pugliese, magari poco conosciuto, però interessante anche lui, sempre nell'ambito così di quel naturalismo, ecco, così, che nasce proprio dall'humus culturale pittorico di Caravaggio. Quindi Corrado Giaquinto, che è nato a Molfetta nel 1703 ed è morto a Napoli nel 1765. Ecco, vedete, qui siamo nel 1703, quando nasce, e già, diciamo, il barocco tende verso il rococò, quindi a schiarire la tavolozza. E in effetti lui qui, che ci rappresenta appunto Sant'Agnese con l'agnello e con gli angioletti intorno, no? Attorniato da questo bellissimo puttino, vedete qui la tavolozza parte da un discorso naturalistico, però tende a schiarirsi, proprio tende a schiarirsi. E poi lui muore a Napoli, ovviamente. Corrado Giaquinto fa la sua carriera all'inizio presso Nicola Porta, che era un pittore di Molfetta, un pittore locale, poi si trasferisce a Napoli, poi a Roma, a Torino, insomma, comunque lavora addirittura anche per la corte di Spagna. Comunque, in ogni caso, ha una discreta, anzi bisogna dire, ecco, notorietà dal punto di vista proprio della produzione pittorica in quell'epoca. E adesso vi faccio vedere anche il suo ritratto, che non è stato dipinto da lui, è stato dipinto invece dal suo maestro Nicola Porta, perché nella chiesa di San Domenico a Molfetta hanno realizzato insieme degli affreschi. E questo è il nostro Corrado Giaquinto, vedete,

con questa bellissima capigliatura, con i boccoli, è interessante, si volta verso di noi ma non ci guarda, sta dipingendo, vedete in fondo c'è un qualcosa così, una tematica sviluppata a monocromatico, vedete, con colori monocromatici. Ecco, Corrado Giaquinto, nostro così artista meridionale, che è nato a Molfetta, in provincia di Bari. La prossima opera invece è di Onorio Marinari. Ecco, Onorio Marinari, anche questo è un artista secondario, ma che comunque è sempre nel solco, diciamo, di questa pittura naturalistica che nasce appunto dalla costola, ecco, del Domenichino, del Regni, eccetera, dei fratelli Carracci. E, ecco, questa è Sant'Agnese, vedete, bellissima, veramente una fanciulla con uno sguardo intenso che ci guarda, che stringe l'agnello e la mano destra alla palma del martirio. Anche qui, vedete, su questo fondo scuro emerge proprio il chiarore, proprio, vedete, delle sue vesti rosa e il volto con così uno sguardo sicuro, effettivamente, guardate, che ci guarda e ci invita veramente a così entrare, ecco, in lei, ecco, entrare in lei, in questo suo martirio, ecco. Onorio Marinari è nato a Firenze verso il 1627-28, 1627 abbiamo i documenti, ed è morto nel 1715, sempre a Firenze. Ecco, non è un grosso nome, diciamo, però, diciamo, nel suo piccolo ci ha lasciato delle opere che hanno così di pregevole fattura, di pregevole fattura. Adesso passiamo nell'Ottocento e terminiamo, diciamo, l'iconografia così di Sant'Agnese con un artista tedesco. Tedesco Johann Schraddolf, ecco, un nome particolare, sconosciuto ai più. Questa è stata realizzata nel 1842. Attenzione, visto così sembrerebbe quasi un Raffaello, ecco, perché effettivamente questo artista tedesco si è rifatto al classicismo di Raffaello. Sembra veramente una Madonna di Raffaello, da come l'ha copiata bene, ecco, tra virgolette. Mentre è Sant'Agnese, ecco. Quindi siamo nel 1842, lui è morto circa una ventina d'anni dopo, quindi è stato al di fuori, ecco, delle nuove correnti riformiste dell'arte dell'Ottocento. Quando questa ha realizzato questa, 1842, in Francia avevamo un Courbet che dipingeva le problematiche sociali, politiche. Ecco, qui invece abbiamo un artista che riprende in pieno il classicismo di Raffaello, non c'è niente da dire. È incredibile che ancora a quel tempo, appunto, c'era qualcuno che seguiva la grande corrente del classicismo italiano. È uno dei pochi, perché poi dopo il 1870-80 finisce completamente questa ripresa, ecco, neo-post-manierista, ecco, del grande classicismo italiano. Ecco, la prossima volta invece, ecco, incominciamo questa piccola carrellata sull'iconografia del martirio, sull'iconografia del martirio. E la prima opera che vediamo è una scultura di Ercole Ferrata. Chi era costui? Ercole Ferrata è stato uno scultore effettivamente poco conosciuto. Siamo nel 600, anche perché il 600 è dominato da Gian Lorenzo Bernini. Ercole Ferrata, che lo imita, attenzione, perché non dico che sembra Gian Lorenzo Bernini, ma quasi, è nato a Genova nel 1610 ed è morto nell'86, quindi guardate, quasi quasi vive gli stessi anni di Lorenzo Bernini. Bernini vive di più, eh. Comunque, in ogni caso, vive lo stesso periodo e lo imita in una maniera, guarda, incredibile. Anzi, bisogna dire che è stato collaboratore del Bernini, collaboratore del Bernini. E questa, quindi, ha acquisito proprio in toto la sua arte.

Cristo che scolpiva insieme a lui. Questa Santa Agnese del 1660 e si trova a Roma, non nella chiesa, la Basilica di Santa Agnese fuori le mura, ma quella che è in Piazza Navona, Santa Agnese in Agone. E qui troviamo la Santa, ecco, mentre così, nel momento in cui la gettano sul fuoco, perché questa Santa è stata prima denudata, poi l'hanno gettata nel fuoco. Però il fuoco si è spento, ecco, quindi Ercole Ferrata ce l'accoglie in un momento interlocutorio, attenzione, in cui le fiamme ci sono ma non la stanno assolutamente bruciando, anzi si spegneranno, ecco, questo non vi dico poi come andrà a finire, comunque sarà martirizzata, però con un altro sistema. E allora questa è un'opera di Ercole Ferrata. Ora vedremo un altro artista che è Giovanni Francesco Gessi. Ecco, Giovanni Francesco Gessi è un bolognese. Ecco, qui vi siete accorto subito che dopo il primo tentativo di ucciderla, a un certo punto il carnefice la prende per i capelli e la sgozza. Ecco, per questo anche c'è questa similitudine con l'agnello, ecco, la sgozza veramente come si sgozza un agnello. Ecco, vedete, questa è un'immagine molto forte, attenzione, che si muove sempre nell'ambito di quel naturalismo che deriva sempre dalla famiglia Carracci, poi da Guido Reni, eccetera. Ecco, Gessi è un bolognese che nasce nel 1588 a Bologna e muore nel 1649, quindi prende appieno, ecco, il naturalismo dei Carracci e poi quel naturalismo appunto della scuola bolognese di Guido Reni e poi del Guercino, eccetera. Ora vedremo anche un suo ritratto, eccolo qua. Il suo ritratto è un'incisione, questa, è un frontespizio, in cui vediamo appunto così il nostro Francesco Gessi all'interno di questo ovale con tutti gli attributi della pittura, vedete, Francesco Gessi, ecco, questo è il nostro artista che ha dipinto e realizzato l'opera che abbiamo visto poc'anzi, Ora, dopo Gessi ritorniamo nell'area spagnola con un artista, Joan Massip Vincente, che effettivamente non si conosce, ma che però all'epoca era molto apprezzato, questo Massip che fa parte di una famiglia di artisti spagnoli, ecco. E ora vedremo, vi faccio vedere in tondo, ecco, con appunto il martirio di Sant'Agnese, ecco, il martirio di Sant'Agnese, e questo tondo è conservato a Madrid al Prado. Ecco, vedete, c'è tanta scenografia, qui attenzione, è il momento, vedete che il rogo si è spento, non sono riusciti a ucciderla, Sant'Agnese abbraccia all'agnello, simbolo di Cristo, vedete, mentre il carnefice guarda chi gli darà l'ordine per sgozzare la fanciulla. Ecco, qui è una fanciulla un po' matura, effettivamente, con tutti gli astanti che si discostano, che si spaventano. Ecco, diciamo che è una scena abbastanza animata, vedete, con ecco qui il momento così tragico, e che così il momento così proprio più così cruento, forse, ecco, il carnefice sta quasi, ha già tagliato quasi la gola appunto della giovane santa. Ecco, qui dobbiamo fare un riferimento a che cosa? Alla pittura veneziana, soprattutto a Raffaello, no, scusate, a Tiziano e Tintoretto.
anche se per certi versi alcuni aspetti, così alcune fisionomie femminili gli derivano proprio da una, così, da una conoscenza della pittura di Raffaello, come avevo accennato prima. Ma soprattutto qui siamo di fronte proprio a che cosa? A una tavolozza veneziana, anche se qui abbiamo un disegno più marcato, ecco, non vi è un vero e proprio tonalismo assolutamente, c'è disegno e colore, disegno e colore. Vincente Massip, questo della bottega, questo è il giovane, perché c'era il papà senior, abbiamo anche il suo ritratto, che è un profilo tipo medaglia, è un profilo tipo medaglia, e che si trova al Museo del Prado a Madrid. Vincente Macip, vedete, Massip, Macip, vulgo Juan de Ioannes, ecco perché faceva parte del papà, insomma, no, di questa bottega. Eccolo qui con la tavolozza in mano, ecco la sua bella barba, ecco, questo è un tondo in alto rilievo, un tondo in alto rilievo che non sappiamo chi è stato l'esecutore, non è stato Massip perché era pittore, non scultore. E, ecco bene, allora la prossima opera, è l'ultima opera dedicata a Sant'Agnese, è di Marco Benefial. Ecco, Benefial, anche questo probabilmente, questo nome non vi dice molto, però è stato un artista abbastanza rinomato nella Roma a cavallo del 600 e del 700. Marco Benefial, infatti lui è nato a Roma nel 1684 ed è morto sempre a Roma nel 1764. Ecco, lui è chiaramente, siamo a cavallo tra il 600 e il 700, siamo in piena area barocca, no? Poi rococò. Comunque lui invece qui non è né barocco né rococò, perché tende a un recupero della tradizione del classicismo romano, sostanzialmente. Infatti in quest'opera noi vediamo la nostra santa che viene uccisa, presa per i capelli e uccisa dal carnefice dopo che il fuoco si era spento, ecco, con gli angioletti che portano la corona, la palma del martirio, l'agnello, vedete in primo piano, questo rivolo di sangue che scorre sul suo corpo e arriva sul terreno, vedete, ecco. E qui c'è effettivamente il recupero di quella classicità romana in cui effettivamente il disegno è importante, l'ambientazione anche, insomma la strutturazione stessa dell'opera, ecco, è più pacata, ecco, rispetto ai dinamismi del barocco, ai chiaroscuri proprio del barocco, oppure appunto a quella tavolozza molto chiara, vaporosa proprio della pittura rococò. Ecco, diciamo che Marco Benefial, allora vedremo anche il suo autoritratto, vedremo il suo autoritratto, è stato un po', come possiamo dire, un po' un ribelle nella Roma del tempo, infatti lui è stato anche accademico di San Luca, ma ha avuto vari contrasti, stava anche per essere eletto principe, mi pare, era l'Accademia di San Luca, anche perché lui ha avuto una formazione di bottega e questi dell'Accademia, probabilmente intuendo le sue capacità, avevano così emanato una sorta di decreto che non si poteva avere una committenza pubblica se non si fosse così superato un esame appunto di bravura pittorica, un saggio pittorico all'Accademia, e lui ci ha sempre rifiutato, poi è riuscito anche a far eliminare questo decreto e ha avuto discrete committenze, ne ha avute parecchie. Ecco, come abbiamo visto il nostro Marco Benefia con questo bel parruccone, no? Questo parruccone proprio come si usava nel Settecento, ecco, tipico proprio, anche i pittori usavano insomma questa parrucca bianca, no? Incipriata. Bene, allora con quest'opera terminiamo questa puntata dedicata a Sant'Agnese e vi do appuntamento alla prossima, che sarà dedicata a un altro santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra dedicata alla vita dei santi. Oggi parleremo di una santa bambina, Santa Agnese, di cui questo mese si ricorre diciamo, le celebrazioni, ecco, la sua festa. E Santa Agnese è stata, diciamo, una martire che è vissuta tra il 293-295 circa e il primo decennio del IV secolo, quindi pare che sia stata martirizzata verso il 305 circa, ecco, non abbiamo proprio le date precise. Ecco, la prima opera che ora vediamo è un Pluteo Marmoreo, ecco, un Pluteo Marmoreo che si trova nella chiesa di Santa Agnese, perché proprio nel IV secolo a Roma, fuori dalle mura aureliane, e hanno incominciato, diciamo, a erigere una chiesa dedicata a questa giovanissima martire, ecco, perché era una ragazzina di 13-14 anni. E appunto in questa chiesa esiste un Pluteo Marmoreo che è stato realizzato nel IV secolo con la rappresentazione, diciamo, di questa santa bambina, eccola qui, la santa bambina. E innanzitutto cosa volevo dirvi? Che un Pluteo, cosa voglio dire? Il Pluteo è una lastra marmorea, una sorta di balaustra, ecco, una sorta di balaustra che un tempo, diciamo, divideva la parte della navata, l'altare, poi c'era il Pluteo e la navata con dove si collocavano i fedeli, ecco, dove si collocavano appunto i fedeli. Ecco, questo è un Pluteo realizzato in basso rilievo. Qui vediamo la santa che è stata scolpita a mo' di basso rilievo, diciamo, ecco, un po' alto rilievo, ecco, tutto sommato. È del IV secolo ed è, si trova appunto nella Basilica di Sant'Agnese. Ecco. A Roma ci sono due basiliche, attenzione, di Sant'Agnese, dedicate a questa santa, quella appunto fuori le mura e poi quella in Piazza Navona che è stata realizzata nel 600 da Francesco Borromini. La prossima immagine che vediamo è un'altra immagine che ovviamente si trova sempre a Sant'Agnese ed è il catino absidale. Ecco, il catino absidale è appunto stato decorato con questa superficie emusiva e al centro, vedete, c'è la Santa Agnese con a destra e a sinistra due papi, Papa Simmaco e Onorio III. Ecco, questo è stato realizzato verso il VII secolo ed è coevo sostanzialmente ai mosaici di Ravenna. Ecco, dobbiamo pensare che proprio la diffusione del mosaico in Italia parte da Ravenna, poi passa a Roma, poi passa nelle zone, diciamo, della Sicilia e poi ritorna ovviamente a San Marco. Ecco, quindi abbiamo queste maestranze che attraversano l'Italia portando proprio la tipologia, ecco, del mosaico bizantino. Possiamo vedere la prossima immagine che ce la fa vedere in primo piano, che è interessante vederla in primo piano perché così la si può cogliere meglio, ecco, nella sua interezza. Lo sguardo è di una santa bambina, si vede, anche se l'impostazione è ieratica, ecco, è tipica proprio dello stile bizantino del VII-VIII secolo, VI-VII-VIII secolo, anche se, vedete, non c'è niente di naturalistico, abbiamo così, come potrebbe essere un simbolo, ecco, della santa che ci guarda così con gli occhi aperti, tipico proprio dell'arte proprio bizantina. Ecco, questa quindi siamo nel periodo tardo antico. Ecco, poi la santa compare sempre con una certa frequenza dal 1300-1400 in poi e una delle immagini interessanti che io ho, diciamo così, ho portato per farvi vedere è questa incisione che troviamo nella cronaca di Norimberga. Questa è datata
sulla fine del 1400, 1493. Ecco, qui siamo in ambito gotico, quindi tutto si fonda sul linearismo del disegno. La santa anche qui è idealizzata ed è stata rappresentata con la corona, ecco, come una regina, ecco, una regina con ovviamente il Vangelo in mano, vedete, e con un agnello, perché è proprio il simbolo del sacrificio, per questo viene sempre rappresentata in questo modo. Ecco la Santa Agnès, vedete come è scritto in alto, e la troviamo appunto in questa cronaca di Norimberga, La prossima immagine invece, veniamo in Italia e veniamo a un pittore diciamo del Rinascimento, Rinascimento maturo, e Antoniazzo Romano. Ecco, Antoniazzo Romano, che il suo vero nome è comunque Antonio degli Aquili, è un romano, è nato a Roma verso il 1430 circa, ed è morto nel 1508. Ecco, questa è una Santa Agnese, così, che si trova, vedete, alla sinistra della Madonna. È una sorta di sacra conversazione, ecco, perché c'è la Madonna in trono, vedete, con in basso, vedete, il committente, ecco, in basso c'è il committente, a destra c'è, diciamo, la persona, sia a destra poi anche a sinistra, vedete che c'è un altro prelato che hanno commissionato l'opera. Ecco, qui Antoniazzo Romano è un pittore, diciamo, che interpreta il primo Rinascimento, diciamo, secondo le nuove visioni che nascono proprio così dagli affreschi della Cappella Brancacci, da Masaccio. Ecco, se vi ricordate che abbiamo visto qualcosa, dalla prospettiva di Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, ecco, i fiorentini, diciamo, appunto, soprattutto Masaccio, quello che ha tramutato così, dopo ovviamente la pittura di Giotto, lentamente hanno portato a questo vigore, ecco, sostanziale, classico, l'opera, appunto, la pittura italiana ed europea. Ecco, dopo Antoniazzo Romano abbiamo uno scultore, ecco,

Uno scultore probabilmente che, poco conosciuto, è Girolamo Campagnola. Ecco, Girolamo Campagnola è uno scultore che del nord Italia, infatti è nato a Verona nel 1549 ed è morto dopo il 1617, perché non conosciamo la data esatta della sua morte, ma abbiamo documenti che appunto ne attestano la sua attività fino al 1617. Ecco, questa è Sant'Agnese, che è collocata all'interno di un'acqua santiera, bellissima, interessante, un po' difficile trovare un'acqua santiera così artistica, diciamo, tra virgolette, oltretutto realizzata da un grande artista, anche se poco conosciuto del tempo. E questa acqua santiera si trova, appena si entra praticamente, della Basilica della Chiesa di Santa Maria dei Frari a Venezia. Ecco, Santa Maria dei Frari è famosissima perché sull'altare maggiore ha l'assunta di Tiziano, attenzione, appena entrate c'è questa enorme pala che veramente colpisce, e magari forse l'acqua santiera passa in secondo piano, ecco, diciamo, perché uno guarda veramente verso l'altare perché è una pala enorme. Comunque è interessante questo Girolamo Campagna, che diciamo interpreta il classicismo, ecco, proprio del rinascimento maturo, ecco, del rinascimento maturo, e quindi guarda alla scultura dei grandi artisti e scultori fiorentini come Donatello, ad esempio, ecco, come Donatello. La prossima opera invece è di un pittore fiammingo, Geronimo Bosch. Ecco, abbiamo già visto Geronimo Bosch perché è un pittore particolare, un pittore così di una fantasia incredibile, che ha realizzato opere che effettivamente colpiscono quando così ci si trova davanti. Ecco, siamo al di fuori dell'ambito del Rinascimento italiano, quindi siamo in ambito nordico, con una visione, diciamo, particolare, ecco, della narrazione. Ecco, in questo caso, ecco, questa è l'opera, è un'adorazione dei magi, attenzione, è un'adorazione dei magi, ed è stata realizzata tra il 1495 e 1500, ecco, è un lasso di tempo molto ampio, anche perché datare le opere di Geronimo Bosch, ecco, questo è l'artista, non è un'impresa facile, attenzione, perché lui le firma, infatti questa è firmata nel comparto centrale in basso a sinistra, ecco, ma non c'è la datazione. Questa si trova a Madrid, è conservata, eccole, Geronimo Bosch, vedete, Geronimo Bosch, o Boschio, come veniva chiamato qui in Italia, si trova al Museo del Prado. Ecco, questo, vedete, è una sorta di pannello, di trittico, che veniva collocato sull'altare, e si chiude, vedete che i due scomparti laterali hanno una cerniera, e chiuso sui due, diciamo, fronti, poi le due ante laterali, è raffigurata in monocromo la messa di Bolsena. Perché in monocromo? Perché di solito stava chiuso, poi quando c'era una funzione si apriva, e quindi lo splendore del colore era a disposizione dei fedeli. Ecco, questa è un'adorazione dei magi, sì, però a destra, ecco, a destra, in basso, nel pannello di destra, c'è Sant'Agnese in piedi, e vicino a lei, inginocchiata, c'è la moglie del committente, che si chiamava Agnese. Ecco, per quello, diciamo, è stata rappresentata Sant'Agnese. Vi dicevo di questo artista fantasioso, perché effettivamente, se osserviamo, così, se facciamo una carrellata sul pannello centrale, vediamo
Certo, un'adorazione dei magi, però ci sono alcune cose un po' strane che si trovano, sì, non molto frequentemente nell'iconografia dell'adorazione dei magi. Ad esempio, ci sono i pastori che si arrampicano sulla casa, sulla capanna, vedete, per cercare di vedere la scena. Ecco, questo è un particolare un po' così, che lo troviamo in area nordica. Poi sullo sfondo, diciamo, il paesaggio.

Sembra idilliaco, ma non lo è effettivamente, perché proprio dietro appunto il tetto della capanna ci sono due eserciti, una a sinistra e un'altra a destra, che si stanno avvicinando per scontrarsi, insomma. In fondo c'è una città, anzi ce ne sono due, una al centro, poi un'altra a destra, mentre nel pannello di sinistra c'è una chiesa, una sorta di chiesa, castello, non si capisce bene. Però vedete, già c'è questa scena di battaglia. Poi ad esempio sul pannello di destra, il pannello di destra dove c'è la Santa Agnese, eccola qua la Santa Agnese, vedete, bisogna guardare con attenzione, c'è un orso che attacca un contadino. Ecco, vedete quella figuretta in alto. Poi c'è una donna che scappa, viene attaccata da un lupo, eccolo in alto, vedete? Ecco, quindi diciamo questo paesaggio, che tanto idilliaco non è, diciamo, è percorso da queste situazioni drammatiche, attenzione, drammatiche, con questo lenticarismo proprio, no? Lenticolare della pittura fiamminga, della pittura proprio nordica, ecco, che non aveva ancora recepito diciamo quelle stimolazioni del Rinascimento italiano, ecco, bene. E ora vedremo nella prossima opera, vedremo anche il nostro pittore, no? Di solito quando abbiamo la possibilità di vedere il ritratto, così delle prime ritratto, è interessante vedere il nostro artista. Ecco, questo è Ieronimo Boschio, pittore. Ecco, questa è un'incisione che appunto così ci fa vedere veramente il nostro Bosch, ecco, un soggetto un po' particolare, attenzione. E i risultati sono nelle sue opere, che veramente sono visionarie. E lui è nato nel 1450 ed è morto nel 1516, una bella incisione d'acqua forte, attenzione, bellissima, in cui vediamo veramente il carattere, la personalità di Ieronimo Boscio, che sembra un ometto, non sembra neanche un pittore, perché così attorno a lui non ci sono i media che usavano gli artisti, che sono la tavolozza, il pennello, i colori, il bulino, per dire, nel caso dell'incisore. Ecco, ma no, lui si fa ritrarre così semplicemente, così, come se fosse una foto, ecco, diciamo, no? Ora vedremo un'altra opera, però, di un grande bolognese, il Domenichino. Domenico Zampieri, detto il Domenichino, perché era piccolo di statura, pare. E questa che vediamo è Sant'Agnese. Ecco, Sant'Agnese, questa bellissima, così, interpretazione con gli attributi della santa, vedete, in un'ambientazione classica. Poi ecco, vediamo questa bambina martire di circa 13 anni, così, che sta prendendo, ecco, la corona, ecco, vedete, c'è un angioletto che gli sta portando la corona, e in basso abbiamo un altro puttino. In basso, vedete, ecco, questo sì, è il momento così della corona, bellissima, un altro puttino che così accarezza l'agnello. Ecco, quindi qui siamo di fronte ai suoi, diciamo, attributi, questo è importantissimo, ecco, i suoi attributi appunto, che poi saranno del martirio. Domenichino in questo bellissimo, così, in questa bellissima ambientazione classica, però con questa apertura paesistica, naturalistica, ecco, che guarda molto alla pittura della famiglia Carracci, attenzione, questo è importantissimo, per la famiglia Carracci, così tra la fine del 1400 e l'inizio del 500, tra la fine, scusate, del 1500 e l'inizio, proprio i primi anni del 1600, aveva appunto formato questa Accademia degli Incamminati a Bologna per superare, ecco, quelle ripetitività stilistiche proprio tipiche del manierismo.
Ecco, la prossima opera, vediamo appunto, vediamo il nostro Domenichino, anche me ne ho portate due però questa volta, ecco Domenichino, ecco vedete un po' schivo, quasi si vergogna di farsi l'autoritratto, questo è un autoritratto del 1615, si trova a Palazzo Pitti,

Ripeto, vedete? Ecco, qua è molto timido, è molto timido. Ora vediamo anche un'incisione di Federico Zampieri, però maturo, della maturità. Ecco, qui è cosciente, ecco, ci guarda, vedete, è cosciente della sua presenza come artista. Infatti, vedete la cornice in questo ovale, ha tutti i media, appunto, dell'artista. Guardate anche lo sguardo, ecco, a proposito, come è così soddisfatto e ci guarda, ci cattura. Ecco, ci cattura. Infatti sotto è scritto Domenico Zampieri, è interessante questo pittore, Domenico Zampieri pittore, eccolo lì, vedete? Ecco, non si legge tanto bene, però Dominique alla francese Zampieri, detto il Dominichino per il suo, diciamo così, con la sua statura. E continuiamo appunto con questa carrellata sulla simbologia, ecco, sull'iconografia di Sant'Agnese con il Greco, ecco, questo grande artista spagnolo, che si era formato però in Italia, perché lui è nato a Candia, era il nome antico dell'odierna Creta, che era un possedimento veneziano. È nato nel 1541 e poi è morto in Spagna nel 1614. Però il suo, attenzione, lui si è formato a Venezia, però, perché è soprannominato il Greco, perché proveniva appunto da Creta, da Candia, che fa parte appunto dell'area geografica della Grecia. Il suo nome comunque è Domenico Teotocopoulos. Ecco, qui Sant'Agnese è rappresentata in questa con l'assunzione della Vergine, con appunto Sant'Isidoro e Santa Agnese con l'agnello in mano. È interessante questa pittura allungata, sostanzialmente. Nella sostanza pittorica deriva appunto dalla grande pittura dei veneziani del Cinquecento. Pensate a Tiziano e soprattutto a Tintoretto nel caso del Greco. Lui appunto ha accentuato il colorismo e le deformazioni dinamiche del Tintoretto, allungando in maniera quasi incredibile per quel tempo i corpi appunto dei personaggi che lui ha dipinto. Ecco, vi ripeto, è morto poi in Spagna nel 1614. Ora vedremo un altro spagnolo, poco conosciuto, Alonso Cano, ecco. Però è un artista che ha avuto la sua importanza in Spagna, perché lui nasce nel 1601 e muore nel 67. Ecco, lui, nel caso appunto della nostra Sant'Agnese, bellissima qui, forse più matura, di come è stata rappresentata precedentemente, che abbiamo visto, come una ragazza. Qui invece sembra una ventenne, non tanto una tredicenne, con la palma del martirio e l'agnello. Guardate anche lo sguardo, sembra proprio una ragazza spagnola questa. E questa è Alfonso Cano, in questo caso è una pittura pulita, non è ancora barocca, c'ha questa impostazione classicheggiante che gli deriva proprio dalla frequentazione della pittura italiana della seconda metà del Cinquecento, anche con soprattutto questo interesse per far emergere le figure senza necessariamente usare dei fondi scuri, come era quasi obbligo fare quando si realizzava qualche ritratto, anche se questo ovviamente è un ritratto classico.

alla prossima opera vedremo appunto un suo autoritratto, che è un'incisione, un ritratto, e così ci rendiamo conto un po' il volto, ecco, l'aspetto di Alfonso Cano, ecco questo ritratto, vedete, e sotto è scritto, vedete in basso c'è il cartiglio con scritto Alonso Cano, lui è seduto di fronte al cavalletto e ha la mano destra, vedete, appoggiata su un busto di una scultura classica, ecco, si presume greco-romana, ecco, potrebbe essere un filosofo. È interessante che queste sono poche le immagini di Alonso Cano, comunque questo ci dà un'idea, ecco, del nostro artista. E, ora vedremo, passeremo dalla Spagna, avremo un'ultima opera di un italiano che si chiama Benedetto Gennari, ecco, poco conosciuto, è dell'area bolognese, perché lo si evince proprio da questa così tavolozza chiaroscurale tipica proprio dell'area emiliano-romagnola del pieno 600, ecco, del 600 maturo. Infatti Benedetto Gennari è nato a Cento in provincia di Ferrara nel 1663 ed è morto a Bologna nel 1715. Lui è stato allievo del Guercino, Francesco Barbieri, detto il Guercino, e quindi ha assimilato queste tonalità chiaroscurali, naturalistiche, tipiche proprio della tavolozza di Francesco Barbieri. Ecco, qui vediamo appunto la nostra santa che guarda in alto, bella, proprio, è tutto colore, pochissimo disegno qui, è quasi una pittura tonale, dobbiamo dire, e con l'agnello, vedete, in braccio, e nella mano sinistra la palma del martirio, E, ecco, questo diciamo che appunto è stato allievo del Guercino e quindi di conseguenza ha assimilato proprio la tavolozza del Guercino, ecco, del Guercino, di Francesco Barbieri. E, bene, allora con quest'opera terminiamo questa prima parte e nella prossima parte vedremo alcune immagini che riguardano ancora l'iconografia di Sant'Agnese, però passeremo a qualche altra opera invece che prende in considerazione il martirio. Bene, a tra qualche minuto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Bene, benvenuti carissimi telespettatori di Maria Vision. Sono Sabina Braschi e sono contentissima stasera di avere qui ospiti due persone che considero un privilegio conoscere. Non solo perché sono due persone speciali, adesso sentirete il perché, ma perché c'è la possibilità, attraverso la loro esperienza, il loro servizio, la loro testimonianza, di apprendere veramente tanto, tanto, come vincere quelle che possono essere tutte le potenziali depressioni di questo mondo giovanile che quando ha troppo va a finire che non ha più niente. E invece quando si ha meno, alle volte si capisce e si valorizza molto di più la bellezza della vita, la possibilità di fare sempre nuove esperienze, la possibilità di testimoniare queste esperienze attraverso la propria vita. Ecco perché è un privilegio conoscere Giulia Pagoni. Eccola qui, Giulia, la vedete accanto a me. Giulia è una ragazza che, come avrete intuito, è non vedente, ma non per questo è una persona diversa. Anzi, onestamente, per quel poco che mi è stato dato conoscere, è di più. Ma non lo dico perché è una frase fatta, perché è una ragazza che fa atletica leggera, che fa parapendio, va in mongolfiera, conosce non so quante lingue, studia costantemente e si dà un grande da fare per gli altri, pur essendo non vedente. Cos'è se non una persona speciale? E dunque io do direttamente a lei la parola, Giulia. Voglio che mi racconti cosa significa fare atletica leggera o vivere esperienze forti, importanti come il parapendio, come la mongolfiera di cui mi hai parlato, non vedendo bene.
1: Innanzitutto buonasera a tutti. Una piccola precisazione, io non mi considero una persona speciale, ma mi considero semplicemente una persona normale e tutto quello che faccio nella mia vita lo faccio perché mi piace sperimentare nuove emozioni, mi piace incontrare nuove persone ed essere a contatto con loro. E quindi questo si è riflettuto poi in tutte le esperienze che ho fatto, sia dalla scelta della scuola superiore, dell'università e di tutti gli sport a cui mi sono avvicinata, il nuoto e l'atletica in particolare, ma anche di tutte quelle iniziative che sto portando avanti con associazioni di volontariato con cui collaboro a vario titolo. La cosa importante secondo me è in ogni esperienza fatta cercare di esserci e di viverla fino in fondo. Quindi il lancio col paracadute mi è stato proposto, io all'inizio ero un po' scettica, ho detto ma boh, chissà, forse potrebbe essere pericoloso, non lo so, però mi sono fatta cogliere dall'entusiasmo e ho deciso di provare, perché secondo me solo provando un'emozione poi si è in grado più o meno di descriverla.
0: Ti metti sempre in gioco, insomma, per superare tutti i limiti.
1: Tutti no, però insomma, proviamo.
0: Parlavamo di associazione di volontariato, dunque il tuo servizio che offri per, e qui mi rivolgo ad Alberto Gatto che è presidente dell'Atletica di Castelfidardo. E prima di rivolgere la domanda ad Alberto per capire cos'è Atletica Castelfidardo, il tuo servizio, cosa fai per Atletica Castelfidardo, Giulia?
1: Io faccio parte del consiglio direttivo dell'Atletica Castelfidardo e nello specifico mi occupo delle attività di integrazione. E quindi cerco di creare attività in cui le persone con una disabilità possano essere inserite e possano veramente vivere l'esperienza insieme a tutti gli altri.
0: Bene, allora Alberto, Atletica Castelfidardo, di cosa parliamo?
2: Beh, nasce nel 1990 per espressa volontà di 13 persone e tra gli scopi all'interno dello statuto noi abbiamo subito individuato, diciamo, la possibilità di poter offrire un'offerta sportiva a tutti quanti, a tutte le persone, perché consideriamo le persone anche con difficoltà motorie, intellettive, relazionali, non vedenti e in carrozzina, persone che possono esprimere, dando loro delle possibilità, le loro reali qualità. Da qualche anno che ci stiamo impegnando ancora di più per per poter anche non solo far sviluppare queste qualità al singolo individuo, ma poter dare anche un messaggio a tutte le persone con il quale abbiamo contatti, sia interne che ed esterne alla società, che queste persone devono essere accolte, perché accolte nel modo giusto, perché non sono diverse ma sono uguali a tutti noi. E questo è un messaggio che sta passando nella comunità non solo di Castelfidardo, di Loreto, di Osimo, di Cameranno, nel quale noi lavoriamo, ma con questo progetto che abbiamo sviluppato, che poi vorrei far parlare Giulia, perché è lei la fautrice, è lei che mi ha trascinato facendomi la proposta, e noi veramente ci siamo buttati e abbiamo avuto tante soddisfazioni e abbiamo dimostrato che ci sono tante persone uguali, ma che vengono messe da una parte perché hanno delle difficoltà. Noi con questo abbiamo dimostrato e vogliamo continuare a dimostrare, impegnandoci costantemente giorno dopo giorno, che queste persone sono uguali agli altri.
0: Qual è stata la proposta, Giulia? Di cosa ci sta parlando Alberto? Si potrebbe intendere di tutto.
1: No, sveliamo il mistero. Allora, prima di svelare questo mistero, però una precisazione. In realtà sì, sono io che ho fatto la proposta ad Alberto, però prima di proporglielo mi sono assicurata che in realtà almeno lui e la società Atletica Castelfidardo sapesse di cosa stavo parlando. Quindi ecco. Il progetto è stato un raduno internazionale, un raduno giovanile internazionale, che si è svolto a Loreto presso il centro Giovanni Paolo II di Montorso dal 9 al 17 settembre. Ha coinvolto 44 persone e 11 da ogni paese, perché appunto c'erano 4 paesi partecipanti: l'Italia, la Slovenia, l'Ungheria e l'Estonia, e da ogni paese partecipavano ragazzi tra i 18 e i 25 anni. E di cui 2 con disabilità visiva, 2 con disabilità motoria, 4 senza disabilità e un capogruppo, e più 2 assistenti volontari che ci hanno aiutato e supportato.
0: L'incontro si è tenuto
1: dal 9 al 17 settembre, quindi si è concluso.
0: Sportability for a Better Tomorrow.
1: Sì.
0: Che significa esattamente? Questo
1: Sportability è esatto, un po' un gioco di parole tra sport e abilità, sport superando la disabilità o quella che tutti considerano disabilità. E per un domani migliore, perché già ce ne stiamo rendendo conto che quello che abbiamo voluto fare noi è stato far provare a tutti gli sport accessibili esistenti, almeno sul territorio, e cercare anche qualche sport che sul territorio non ci fosse ancora. E abbiamo quindi bendato le persone vedenti, abbiamo fatto mettere in carrozzina per qualche minuto chi in realtà cammina, e abbiamo appunto condiviso tutti insieme tutti questi sport che ci siamo poi prefitti di provare e siamo riusciti anche a far sperimentare. Tutto questo non dimenticandoci che appunto, essendo anche inserito in un contesto europeo con 4 nazioni diverse, abbiamo avuto la piacevolissima opportunità di valorizzare tutte le culture presenti. Abbiamo fatto delle serate interculturali in cui ognuna delle nazioni ha portato qualcosa di tipico, sia di gastronomico che comunque di culturale, danze. E una cosa che vorrei sottolineare è che l'associazione partner a questo progetto slovena ha 2 danzatrici in carrozzina che hanno appunto aiutato tutti quanti a spiegare la danza e renderla fattibile anche da chi è in carrozzina. Quindi ognuno di noi ha insegnato una danza tipica del proprio paese agli altri, quindi alla fine abbiamo avuto una danza estone, una danza ungherese, una danza italiana e una danza slovena. E questo vorrei solo ringraziare l'Unione Europea, perché attraverso il programma Gioventù in Azione ha permesso la realizzazione di questo progetto, che altrimenti sarebbe stato difficile realizzare.
0: Certo, immaginiamo.
1: E tantissimi altri che hanno collaborato in realtà.
0: Quindi avete avuto un finanziamento.
1: Sì.
0: Bene, bene, entusiasmante. Ritornate, facciamo un minuto di pausa, ma è veramente entusiasmante ascoltare Giulia, quindi a tra poco.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci, siamo ritornati con due ospiti d'eccellenza questa sera, mi viene da dirlo proprio con grande gioia. E parliamo di Giulia Pagoni e Alberto Gatto. Per chi si fosse collegato in questo momento con Maria Vision, abbiamo presentato l'Atletica Castelfidardo e in particolare uno dei progetti proposti dalla nostra Giulia su uno scambio, un meeting giovanile internazionale dal titolo Sport Ability for a Better Tomorrow, quindi un domani migliore. All'incontro hanno partecipato giovani provenienti dall'Italia, dall'Estonia, dall'Ungheria e dalla Slovenia. La loro particolarità, qualche disabilità motoria o non vedente o di altro tipo. Sport Ability for a Better Tomorrow significa fare amicizia con ragazzi provenienti da diversi paesi europei, migliorare le proprie competenze comunicative, acquisire maggiore fiducia in se stessi, aumentare la stima di sé e nelle proprie potenzialità, migliorare il proprio inglese e parlare altre lingue conosciute. Condividere e scambiare esperienze multiculturali e poi provare nuovi sport. Alberto, prima di passare la parola a te, ti vorrei fare vedere un'intervista che Maria Vision ha fatto a Meme Riccardo, assessore alle politiche sociali di Castelfidardo. Prego la regia di mandarla in onda.
1: E alla sanità di Castelfidardo, paese dalla quale è partita questa iniziativa in collaborazione con Alberto Gatto e Giulia, per appunto l'attività questa qui di Sport Ability. Sicuramente una novità sia per le Marche e penso anche a livello nazionale, proprio perché ha portato sul territorio italiano quattro squadre, di cui una italiana, appunto per scambiarsi sia usi, costumi, conoscenze, diversità, abilità in quella che è appunto questo Sport Ability. Sicuramente è una novità e nell'essere una novità dà modo anche di conoscere a questi ragazzi i propri limiti, superare magari le proprie paure, timori e mettersi in gioco con quelle che sono le difficoltà e le abilità di cui hanno. È una novità che è anche per Castelfidardo e i comuni che hanno partecipato, tra cui Loreto, Sirolo e Numana, no, scusate, Numana, per quanto riguarda appunto che hanno partecipato a collaborare all'evento sia con i propri mezzi, forze e risorse. Quindi un ringraziamento anche ai vari comuni limitrofi che hanno reso possibile lo svolgersi di questa attività. E questa cosa, dà modo anche, questa attività, questo Sport Ability dà modo anche di far conoscere nell'Europa, alle paesi che hanno partecipato all'evento, Castelfidardo, Loreto, Numana, con quelle che sono appunto le loro bellezze e quindi un modo di far capire anche che sul territorio ci sono delle bellezze che vanno sfruttate e apprezzate. Ed è un modo anche effettivamente per conoscere gli altri paesi, le altre nazioni, che potrebbero, quali risorse, quali possibilità potrebbero offrirci. Quindi niente, volevo ringraziare a tutti i partecipanti, ringraziare ai comuni che hanno reso possibile questa serata e questa settimana con questa serata di conclusione. Grazie di nuovo e spero che questa attività possa di nuovo svolgersi nei prossimi anni e portando delle migliorie, delle correzioni e sicuramente rendendola ancora più bella, partecipe e funzionale. Grazie a tutti, buonasera.
0: È particolarmente sentita questa intervista perché l'assessore Memè è una persona disabile. È vero, Alberto?
2: Sì, è vero, ma è una persona straordinaria perché lui è in carrozzina a causa di un incidente stradale, ma ancora la cosa più straordinaria perché la splendida consorte, anche lei in carrozzina, e svolgono un'attività, hanno due bambini, è veramente ammirabile. sono ammirabili, e questo è veramente, diciamo, la testimonianza che non ci sono limiti per niente.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo, e vorrei tanto che questa trasmissione e queste testimonianze venissero viste da tutti quei giovani che hanno difficoltà di socializzazione, di integrazione, senza avere alcun problema né di natura fisica né di altro, però sai quante intenzioni di preghiera arrivano qui a Marivision di mamme, di nonne, di zie che parlano di questi quindicenni, quattordicenni, tredicenni o anche più adulti, con grossi problemi di realizzazione della propria vita, e per un non nulla può essere, le motivazioni possono essere diverse, non va, non è importante elencarlo in questa, in

0: questa trasmissione, però è importante che quel giovane che magari in questo momento ci sta ascoltando possa capire, e Giulia questa domanda la rivolgo a te, perché tu sei un testimone di questo coraggio e di questa forza di volontà, possa capire come coraggio, forza di volontà e fede, credo anche ci sia molta fede nel cuore di Giulia, possono cambiare e stravolgere il destino della propria vita. È così?
1: Sì, è un po' difficile spiegarlo perché comunque quando una cosa viene vissuta la si vive con più naturalezza possibile, quindi è difficile poi capire le cause che portano a realizzare una certa cosa. Però quello che io sento è che comunque qualsiasi esperienza, qualsiasi incontro io ho avuto durante la mia vita, l'ho sempre preso cercando di prendere il positivo e di prendere questo positivo, portarlo con me per poi ampliarlo e creare nuove iniziative, trovarmi nuove esperienze da vivere. E quindi questo mi ha permesso di conoscere tantissime persone, di arricchirmi tantissimo ogni volta, di imparare tantissimo dagli altri e quindi di essere anche piena di amici e di persone su cui so di poter contare.
0: Quindi la formula è non essere soli, non stare da soli.
1: Esatto, sì, in sintesi questo.
0: Io credo molto in quello che hai detto. Penso che il ragazzo che si chiuda, che non ha più voglia di stare con gli altri, di confrontarsi, perché magari questo significa anche confrontarsi, significa avere delle critiche alle volte, essere soggetto a critiche e questo non va bene, non va bene. Il ragazzo oggi non vuole più essere oggetto di critica perché è il più bello, è il più bravo, perché un po' il nostro benessere e l'educazione delle nostre famiglie ha abituato a questo stile. Per cui è il migliore, il più bello, il più bravo, dunque il confronto con gli altri, se sminuisce, non va più bene.
1: Beh, io in questo ho avuto un ottimo allenamento nella mia vita perché comunque nel confronto con gli altri partivo svantaggiata in molti casi, soprattutto quando ero piccola, quando facevamo sport o più che altro ginnastica a scuola e l'attività di turno era giocare a pallavolo, quindi ovviamente io non potevo giocare a pallavolo e in quel caso avevamo escogitato altre attività da fare con esercizi, con gli attrezzi, ogni volta facevo delle attività con una persona diversa, quindi questo mi ha, magari tra le mie compagne o compagni, questo mi ha consentito di relazionarmi volta per volta con ogni singola persona e di scoprire qualche cosa che magari stando nel gruppo più ampio non avrei scoperto e in più di aprirmi e di cercare sempre una soluzione per superare in qualche modo l'ostacolo e quindi essere aperta anche a cambiare.
0: E questo tipo di esperienza, quanto può cambiare anche gli altri, chi ti sta intorno?
1: Questa in realtà andrebbe chiesto agli altri più che a me, però non lo so, io posso riportare qualche commento intrasentito e in realtà sì, può cambiare perché spesso è successo anche a me di incontrare delle persone che mi hanno fatto notare delle cose che prima da sola non avrei notato e questo mi ha consentito di essere più aperta e di magari cambiare strada, di aprirmi a un'ipotesi che non avevo considerato, quindi sicuramente un incontro cambia.
0: Senz'altro, Alberto, è lodevole quello che fa Atletica Castelfidardo, ma le istituzioni, i comuni vi appoggiano?
2: Nel progetto europeo sono stati veramente straordinari, perché
0: Bene.
2: li voglio citare, lo accennavo prima, ma dalla Regione Marche alla provincia di Ancona, il comune di Castelfidardo, il comune di Loreto, Numana, la BCC di Filottrano, il CONI regionale, Quota CS Sport di Sant'Elpidio a Mare e la Piscina Baldoni, che hanno compartecipato alla realizzazione di questo progetto. E se pensiamo che noi abbiamo avuto l'ok della Commissione europea per questo progetto il 20 di luglio, in 40 giorni noi, io e Giulia, le ferie non le abbiamo fatte e abbiamo praticamente bussato a destra e a sinistra, compreso il 15 agosto, ma tutti ci hanno aperto e ci hanno dato subito la loro disponibilità. Addirittura. Immediatamente la loro disponibilità e tanti altri che ci hanno dato il loro sostegno.
0: Questo è stupendo, trovare questa coesione, questo coinvolgimento, tra virgolette, di massa è una cosa rarissima. Come la interpreti?
2: Noi l'abbiamo valutato, io e Giulia fondamentalmente, e abbiamo pensato che non era tanto perché si trattava di, tra virgolette, disabili, ma quanto del coinvolgimento di giovani, dare dell'opportunità a questi giovani di poter relazionarsi, di poter svolgere sport, ed è stato straordinario assistere a queste manifestazioni. E noi ci siamo emozionati giorno dopo giorno, vedere giocare a baseball a non vedenti, più che giocare a pallacanestro per, diciamo, in carrozzina, oppure atletica, oppure nuoto, calcetto non siamo riusciti a realizzarlo perché quel giorno era brutto tempo, ed è stato straordinario. Credo che siamo riusciti a muovere tante coscienze e abbiamo capito che le persone, le istituzioni, nonostante il periodo di grande difficoltà, vanno coinvolte.
0: Sì, assolutamente sì. Come vedete, telespettatori, è vincente ascoltare Alberto e Giulia. Vi do un minuto di pausa e ci vediamo tra poco.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci telespettatori di Maria Vision. Accanto a me abbiamo Giulia e Alberto. Entriamo subito nel merito di Sportability di cui abbiamo parlato fino adesso. E vi facciamo vedere un video dove potrete rendervi conto che l'integrazione passa sicuramente attraverso lo sport. Quindi prego la regia di mandare il video. Sì, Alberto, se tu vuoi commentare queste immagini, così spieghi al nostro pubblico cosa
1: Bene,
0: stiamo
1: in
0: vedendo.
1: questo momento c'è un ragazzo non vedente dell'Ungheria che sta provando il salto in lungo e come potete vedere, diciamo, nessuna difficoltà. Ecco, stanno in questo momento correndo sulle varie corsie ragazzi non vedenti in carrozzina enormodotati. Per cui questa è la reale integrazione. E poi hanno fatto il lancio del Vortex, che sarebbe un attrezzo che viene utilizzato dai bambini per lanciare, propedeutico al lancio, ai lanci, il lancio del peso, del giavellotto e del martello. E qui tutti quanti lanciano, per cui occorre semplicemente fare un momentino di attenzione e poi ecco, la posizione giusta è nemmeno alla capogruppo. Della Slovenia è
0: Queste
1: stato
0: persone
1: impossibile
0: si
1: lanciare.
0: allenano normalmente?
1: No, come diceva Giulio all'inizio, questo ragazzo è estone, è in carrozzina, sono quasi neofiti perché noi abbiamo voluto che fossero neofiti per poter poi
0: Capito.
1: lanciare questo seme, per poterlo far poi. Ecco, questa ragazza è non vedente dell'Estonia e
0: Certo
1: come ha
0: che è
1: potuto. E
0: incredibile,
1: come
0: è
1: potete
0: incredibile.
1: vedere, insomma, rispetto a questa è la guida del capogruppo dell'Ungheria, perché il capogruppo dell'Ungheria è un ragazzo non vedente.
0: Eccoci.
1: Ecco, questo
0: Questo?
1: ragazzo in carrozzina con dimestichezza ha lanciato il peso. Questa ragazza è una normodotata, anche lei ha provato a saltare. Certo, non dobbiamo guardare lo stile, però
0: Sì.
1: sicuramente, ecco, questa ragazza è non vedente ungherese, con la sua guida avete visto che sicuramente non c'è tanta differenza tra il normodotato e il non vedente. È solo una questione di volontà, è una questione di impegno e sicuramente con il tempo anche affinando la tecnica si potranno ottenere degli ottimi risultati.
0: È veramente un affare di cuore quello che abbiamo visto. Qui c'è un grande cuore, sia da parte di chi lo organizza, sia da parte di chi lo vive in prima persona e sia da parte di chi lo ascolta, perché ti assicuro è commovente, emozionante. Io lo chiamerei affare di cuore. È bellissimo.
1: Mi
0: Grazie
1: piace
0: Alberto.
1: pure a me questa definizione, affari di cuore.
0: Affare di cuore. Giulia. Che dire, io sono emozionata, ma un altro anno si rifarà Sportability?
2: Certo, noi ci impegneremo tantissimo per rifarlo, per migliorarlo, per ampliarlo, dargli ancora più visibilità. Ci auguriamo solo che il sostegno che ci stanno dando le istituzioni ora continui.
0: Certo.
2: E quindi da parte nostra tutto l'impegno possibile. È un lavoro enorme perché comunque abbiamo dovuto presentare un progetto, abbiamo dovuto farlo attendere l'approvazione, abbiamo dovuto organizzarlo. Ancora dovremo terminare perché ci sono tantissime altre cose da fare. Una volta terminato lo scambio, per cui è un lavoro enorme, però ci auguriamo di avere la forza e il sostegno per continuare.
0: Certo, vediamo l'altro video. Ecco, ci puoi commentare tu, Alberto.
1: Beh, qui siamo sul diamante di Ancona, il campo di baseball. Attraverso le conoscenze di Giulia siamo riusciti a portare qui ad Ancona la selezione della nazionale italiana, per cui i ragazzi composti da società dell'Emilia Romagna.
0: Cosa sta facendo in questo momento?
1: Sta leggendo praticamente il capo della, dell'Ungheria attraverso un messaggio Braille, le regole del baseball. Le regole del baseball e le dimensioni del campo.
0: Sì, adesso è chiaro.
1: Le dimensioni del campo, perché è un campo ridotto, perché altrimenti si incrocerebbero e certo, a quel punto si creerebbe loro delle difficoltà. Adesso, andando avanti, spiegherò le varie fasi. Teniamo conto che la pallina che viene utilizzata è una pallina a sonagli con 5 buchi,
0: sì,
1: per permettere al non vedente, ecco, state vedendo in questo momento il capo dell'Ungheria che viene seguito da un altro non vedente di Roma. Ecco, c'è un po' di disorientamento, stanno raggiungendo la prima base che è sonora, per cui questa base suona, loro hanno la direzione del suono e poi alla prima base sonora debbono virare subito a sinistra, e nella seconda base c'è un non vedente che è l'unico, un vedente che batte le mani, ecco, ve lo state vedendo, sta battendo le mani, man mano che si avvicina la frequenza del battito delle mani aumenta e a quel punto raggiunge la seconda base, però nel frattempo il ragazzo che non vede, che ha lanciato la pallina, corre prima, seconda base, in attesa che l'altro non vedente prenda la pallina che suona e la lancia in seconda base. Per cui è una cosa straordinaria, siamo rimasti tutti, tutti attoniti e vedere come questi ragazzi con non vedenti riescono ad avere orientamento, velocità e attenzione.
0: Ci vuole un'attenzione quotidiana per queste tematiche sulla disabilità?
1: Ma diciamo che noi abbiamo come società persone qualificate che seguono tutte le persone, dai bambini ai bambini hanno necessità di crescere giorno dopo giorno e devono conoscere le loro abilità, e noi anche con ragazzi che hanno abilità diverse dobbiamo far scoprire loro che hanno altre abilità. Di conseguenza, alla fine il tutto porta, come diceva Giulia,
0: sì,
1: che attraverso questi insegnanti laureati in scienze motorie seguono di passo passo tutti questi ragazzi nella loro crescita e nella scoperta delle loro abilità.
0: Giulia, che altre sfide hai in programma?
2: Beh, ne avrei tante, non lo so, in questo momento non mi vengono.
0: Ma tu quale sport fai?
2: Io ho fatto nuoto per 3 anni, ho iniziato a 16 anni con una paura folle dell'acqua e ho iniziato perché volevo superare questa paura, mi sono lanciata questa sfida, ho deciso che era ora di provare a...
0: Quindi principalmente nuoto.
2: Sì, ho iniziato.
0: Poi parli
2: nuoto.
0: Quante lingue?
2: E 3 e mezzo.
0: 3 e mezzo?
2: Tra qualche mese 4.
0: E quali sono le... la mezza qual è?
2: La mezza è spagnolo.
0: Non è vero, ho parlato spagnolo fino a poco fa, non è vero.
2: E le altre sono inglese, francese e tedesco.
0: Che meraviglia.
2: E italiano, ovviamente.
0: Poi abbiamo detto che vai in mongolfiera.
2: Ho provato la mongolfiera una volta perché ero curiosa di fare questa esperienza.
0: Poi che fai, parapendio?
2: Ho provato, sì, anche quello, mi è capitato. E quindi
0: che
2: non mi
0: altro
2: sono
0: c'è che non sappiamo, che non è arrivato alle mie orecchie? Che altro
2: non
0: c'è?
2: Non lo so, la sfida proprio grande grande sarebbe provare a guidare una macchina, ovviamente in un posto in cui, cioè, ci sono proprio delle associazioni che strutturano il tutto per far provare per un periodo di tempo limitato la guida in un posto specifico dove ovviamente non ci siano pericoli. Quindi,
0: ma cara Giulia,
2: forse questa,
0: guarda,
2: sarà la mia prossima sfida.
0: Te lo auguriamo di cuore, è una sfida meravigliosa e noi te lo auguriamo non solo per questa forza che dimostri, questa energia, questa voglia di vivere impressionante, contagiosa, ma anche per la bellezza del tuo cuore. la vivacità della tua intelligenza, doti bellissime. Giulia è una persona speciale, lei dice di no, ma adesso che l'ho conosciuta meglio io dico che invece avevo ragione. La mia prima impressione è stata confermata da questa bellissima e commovente intervista fatta a Giulia, alla Giulia, la piccola Giulia e a Alberto Gatto naturalmente. Alberto, io ti ringrazio tanto anche perché la tua testimonianza di organizzatore è importante, è un servizio reso alla comunità e di cui sicuramente, come le istituzioni ti hanno dimostrato, tutti te ne sono grati.
1: Grazie.
0: Io auguro ad Atletica Castelfidardo lunga vita, tante edizioni e spero che i telespettatori di Maria Vision questa sera abbiano avuto l'opportunità di assaggiare, perché sono piccoli assaggi, spero che si possano ripetere in altre trasmissioni future, assaggiare quanto è bella la vita. Anche quando sembra che manchi qualcosa. Ed è con questo messaggio che io vi saluto e vi ringrazio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

le sue difficoltà, ha saputo mettersi davanti al Signore e far riemergere i sentimenti di Gesù. Quindi in questo nostro cammino di Olimpiadi, dobbiamo avere innanzitutto questo sguardo su Dio. Perché se smarriamo quest'unione con il Signore, non abbiamo la forza e neanche siamo motivati.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi in questo luogo speciale, in questo luogo dove San Michele è realmente presente. Saluto Don Giovanni con il gruppo da Latina, Don Salvatore, Diacono Luigi, Diacono Emanuele e Diacono Espedito da Napoli. Ma saluto anche tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera eucaristica, ecco, tramite lo streaming. Oggi celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa. Allora, per la sua intercessione affidiamo al Signore tutte le nostre preghiere, le nostre intenzioni. In modo particolare preghiamo per la protezione di Omer, Derek e Alessandra. Ma se vogliamo partecipare in modo degno in questi santi misteri, chiediamo la misericordia di Dio. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison.

0: Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una vita nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Elso, credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore, nostro Gesù Cristo, che ci hai benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci hai scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza in lui, si era proposto per il governo della pianezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
2: Prendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Egli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami, Signore, tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tenendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.
1: A te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, carissimi, San Paolo, nella prima lettura che appena abbiamo ascoltato, ci ricorda il pensiero di Dio, il disegno di Dio per ogni sua creatura, per ognuno di noi. San Paolo dice così: Dio ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Carissimi, guardate, siamo chiamati ad essere santi e immacolati. Santi e immacolati. E questa è la nostra prima vocazione. Cioè, quando qualcuno ci chiede, ecco, quale è la nostra vocazione, tante volte diciamo: ah, sono un prete, sono un religioso, sono mamma, sono papà, sono l'insegnante, questo o l'altro. No. La nostra prima vocazione è di essere santi. Questo è il pensiero originario di Dio creatore su ogni essere vivente su questa terra. E nella fedeltà a questo pensiero, a questo disegno di Dio, consiste, ecco, la felicità di ognuno di noi. La piena e completa realizzazione, ecco, del nostro essere creature fatte all'immagine di Dio e alla sua somiglianza. È allora che possiamo, ecco, forse con più facilità comprendere questi rimproveri che Gesù, ecco, nel Vangelo di oggi rivolge ai dottori della legge. E Gesù li rimprovera per due cose. La prima, perché costruiscono, ecco, monumenti funebri ai profeti uccisi dai loro padri, mentre essi, ecco, tentano di uccidere lui, il più grande dei profeti. E la seconda cosa, Gesù li rimprovera perché spiegano la scrittura secondo la loro sapienza e si ritengono uniche guide autorizzate a condurre il popolo alla conoscenza di Dio e alla vita eterna. E in questo modo rifiutano la salvezza, rifiutano la loro felicità che li sta dinanzi nella persona di Gesù, il Messia. Gesù li rimprovera perché vede già che vanno nella direzione sbagliata. E con quel guai di Gesù, ecco, cioè Gesù non vuole proprio minacciarli, non vuole dire guai con la cattiveria, ma è un guai di un padre, di uno che ama le persone, che ama i propri figli. Guai se continui a fare così. Ecco, il cuore suo non può essere tranquillo quando l'uomo, con la sua scelta, ecco, devia la strada, ecco, che lui già ha preparato per lui. E alla conseguenza, ecco, la persona perde la verità e si reca alla perdizione eterna. E per questo alza la voce, per questo richiama. Per questo i dottori della legge non solo, ecco, vivono lontani dalla verità, ma anche impediscono agli altri di capire. Gesù rimprovera i dottori della legge perché costruiscono le statue ai profeti uccisi, ecco, dai loro predecessori. I loro predecessori hanno chiuso il loro cuore alla voce della verità che risuonava per bocca dei profeti. E adesso loro vogliono uccidere il profeta per eccellenza, il Messia. Perché? Perché è scomodo per loro. Perché è scomodo? Perché annuncia un Dio che ama, che preferisce la misericordia al sacrificio, che preferisce l'amore operoso, concreto, e non la costruzione e venerazione delle belle statue. E questa parola forse da una parte è severa anche per noi, ma dall'altra è una parola di amore, di verità, che esce dalla bocca di Dio. Dice anche, ecco, a noi qualcosa e alla nostra vita, perché anche noi ammiriamo i santi. E per questo motivo stiamo qui. Ammiriamo, ecco, San Michele, ammiriamo Padre Pio, a Napoli avete San Gennaro, se non mi sbaglio. Ecco, ma non è per caso che, ecco, assomigliamo troppo ai dottori della legge, del Vangelo di oggi? Non è che ci fermiamo solo sulle statue, sui baci che mandiamo, ecco, a San Michele, e la nostra vita, ecco, rimane non uguale di prima, non cambia niente. Amiamo ancora poco e perdoniamo ancora poco. Allora, carissimi, chiediamo oggi, per intercessione proprio di San Michele Arcangelo, la grazia di poter essere cambiati. Che quando usciremo da questa chiesa, da questo santuario, ecco, il nostro cuore batterà in modo diverso. Batterà verso Dio, batterà verso il nostro prossimo, ma batterà con l'amore, con umiltà e non con l'orgoglio, non con quell'amore di cercare solo se stesso, ma con amore che potremo, ecco, condividere con tutti quelli che incontreremo oggi, domani e nei tutti i giorni della nostra vita. Amen.

0: Ci mettiamo in piedi. Al Padre che ha tanto amato il mondo da inviare a noi il suo Figlio unigenito perché potessimo vivere nella luce della fede e nella grazia, eleviamo in fraternità e fiducia la nostra preghiera.
1: Guarda benigno il tuo popolo, Signore. Oggi si parla tanto di pianificazione in ogni settore. Anche Dio ha un suo piano d'amore. Perché ci sentiamo termine di una dilezione eterna e personale, forte e tenera da parte dell'Altissimo, preghiamo.
0: Andai benigno il tuo popolo.
1: Punto centrale del piano divino è Cristo e la redenzione da Lui attuata. Perché abbiamo sempre ad anelare e aderire a Lui come alla fonte di ogni perdono e grazia, di ogni speranza e di ogni gloria, preghiamo. Perché la nostra vita si ispiri a una duplice fedeltà, a Dio, alla sua legge, alla sua grazia, e agli uomini nel rispetto e nel servizio loro prestato, preghiamo. Perché nei confronti della verità del Vangelo di Cristo ci sentiamo tutti umili discepoli, pronti per approfondirlo sempre più e ad annunciarlo con ardimento, preghiamo.
0: O Dio, creatore e amante di ogni forma di vita, guida i nostri pensieri, ispira i nostri sentimenti perché i nostri cuori si aprano a te per riconoscere e proclamare la tua provvidenza che si esprime e rifulge nell'intero universo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Siano graditi alla Tua Maestà, o Signore, i nostri doni, come Ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in tua presenza.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona
0: è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Santa Teresa e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E lì nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, Santa Teresa e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, la potenza e la gloria di
0: sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di questo calice.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, gloria a noi e la pace.
3: Il tuo corpo, tuo sangue, Signore Gesù Cristo, diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sei rimedio e difesa dell'anima e del corpo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa, questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione e di pietà che avete. Il Signore sia con voi.
2: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
1: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono, pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da questo oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi di inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Santa Teresa di Gesù,
1: prega.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei la prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio d'anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato, proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità. Perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere alla santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più

stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa.

0: Nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
1: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua. Diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo. Sì. Magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
0: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa, com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado, io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
1: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola lei?
0: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
1: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
0: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
1: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
0: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
1: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
0: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.

0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
1: Buon festival. Grazie. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ecco.

San Gabriele è uno dei tre arcangeli e serve come messaggero di Dio. È riconosciuto come il santo patrono dei messaggeri, dei lavoratori delle telecomunicazioni e dei postini. La sua festa si celebra il 29 settembre insieme a San Michele e San Raffaele. Gabriele è menzionato sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento della Bibbia. Nell'Antico Testamento appare due volte come colui che aveva l'aspetto di un uomo al profeta Daniele e gli spiega le sue visioni. Nel Nuovo Testamento Gabriele è descritto come un angelo del Signore. Appare per la prima volta a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, per annunciargli che sua moglie Elisabetta resterà incinta. Gli darai il nome Giovanni e avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, disse Gabriele. Quando Zaccaria dubitò delle sue parole, Gabriele gli disse: «Resterai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si compiranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno al loro tempo». Dopo che Elisabetta concepì ed era al sesto mese di gravidanza, Gabriele apparve di nuovo, questa volta alla Vergine Maria. Gabriele disse a Maria: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai nel tuo grembo, e darai alla luce un figlio, e gli darai il nome Gesù». Le spiegò che avrebbe concepito per opera dello Spirito Santo e che il bambino sarebbe stato il figlio di Dio. Dopo l'annunciazione a Maria, di Gabriele non si parla più, viene raffigurato più spesso nelle scene dell'annunciazione e spesso è mostrato con abiti blu o bianchi. Lo si vede portare un giglio, una tromba, una lanterna splendente, un ramo del paradiso, una pergamena o uno scettro. Talvolta viene citato come colui che suonerà la tromba di Dio per annunciare il ritorno del Signore sulla terra. Tuttavia, la persona effettivamente designata per questo compito varia, poiché diversi passi citano persone diverse. Per saperne di più su Saint Gabriel, visita catholic.org. E C.S. Gabriel, ispira te o qualcuno che conosci. Acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti.

Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo. Un saluto a tutti gli spettatori di Maria Visione. Io mi chiamo Antonio, vengo da Roma per questo 40° anniversario delle apparizioni. Per me è la terza volta qui a Medjugorje. La prima volta sono venuto perché mi sono sentito chiamato da Maria. Avevo visto molti video su Medjugorje, ma non mi ero mai sentito coinvolto da questa cosa. Mi sembrava una cosa molto lontana, una cosa che non era vera, insomma, mi sembrava un po' impossibile che la Madonna ci parlasse così spesso. E invece a un certo punto ho sentito forte il desiderio di voler venire qui. È successo 6 anni fa, nel 2015, ed è stato molto bello. Io non ho visto la Madonna, però ho sentito una fortissima spiritualità. Vedere le file di persone in attesa per confessarsi, centinaia di persone in attesa per confessarsi, è stato un miracolo. Ecco, forse l'ho visto il miracolo ed era quello lì. Il Medjugorje ti cambia la vita non quando vieni qui, ma quando torni a casa. E infatti, dopo essere stato qui, ho iniziato un cammino di fede nel cammino neocatecumenale. E il Signore mi ha dato tantissimo, tanti doni, soprattutto la sua vicinanza. Il Signore non è un mago, non ti risolve i problemi nella vita, i problemi rimangono, ma sai che c'è Lui vicino e ti passa la disperazione, non ti senti più angosciato, anche se i problemi certamente rimangono, ma c'è tutto un altro coraggio per affrontarli. Ecco, questa è la mia testimonianza, spero che tanti miei connazionali che oggi non possono essere qui, oggi 25 giugno, non possono essere qui, ma possono essere qui con la preghiera e spero che presto possiate tornare qui a Medjugorje. Un saluto a tutti.

0: Siamo con Suor Cornelia, delle sorelle missionarie della famiglia ferita, qui a Medjugorje, dalla sua casa, qui dove lei si prende cura dei bambini, degli anziani che sono rimasti soli dopo la guerra. Adesso ci farà un saluto qui da Medjugorje, ascoltiamo quello che ha da dirci.
1: Pace e bene, vi stiamo vicino, vi vogliamo bene, uniti nella preghiera. Abbiate fede, fiducia, speranza, amore, avanti. Non siete mai soli perché Gesù e Maria con noi. Uniti nella preghiera. Ciao. Anzi, preghiamo, vi adottiamo, noi preghiamo con voi il Santo Rosario, voi e noi insieme. Con Santo Rosario ce la facciamo. Pace e bene.
0: Uniti sempre nella preghiera. Grazie, Suor Cornelia.
1: Ciao.
2: Questa è la seconda volta che vengo a Medjugorje. È stata un'esperienza, non so se definirla fantastica, anche la prima volta. E questa volta anche ho ritrovato una serenità che avevo perso da tanto tempo. Mi auguro solo che la serenità che ho acquisito qui a Medjugorje mi aiuti almeno per un altro anno, se Dio lo permetterà, per farmi ritornare. Io solo questo, ho trovato dei compagni fantastici, delle guide altrettanto fantastiche, a cominciare da Don Alessandro e comunque da tutte le persone che hanno vissuto con me questa esperienza, che a dir poco è riduttivo, devo chiamare bellissima.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace. Il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

cordiale saluto a Maria Visione, anche il mio grazie per essere venuti qui al Teresianum, una casa che respira Teresa da tutte le parti, Teresa di Avila, Teresa di Gesù, la nostra fondatrice, la fondatrice dei Carmelitani Scalzi. Qui i suoi figli abbiamo voluto fare una facoltà teologica, che è anche uno istituto di spiritualità, nel quale cerchiamo di offrire alla Chiesa un servizio di riflessione, un servizio anche di studio, perché i credenti si possano formare, non soltanto preti, ma anche suore, perfino qualche laico, si possano formare anzitutto nella scienza che col cuore, diciamo a livello interiore, ha coltivato Teresa di Gesù, che è la spiritualità. Non invano, nella Basilica di San Pietro, quando si entra a destra, praticamente nell'ingresso, possiamo vedere una statua di Santa Teresa come fondatrice dei Carmelitani Scalzi e delle Carmelitane Scalze, e sotto una lapide nella quale c'è scritto Santa Teresa di Avila, Santa Teresa di Gesù, Mater Spiritualium, cioè madre degli spirituali, madre di quelli che cercano di coltivare la loro vita interiore, che in realtà dovremmo essere tutti i credenti. Teresa di Avila è nata proprio in questa città, ad Avila, nel 1515, un giorno 28 marzo, praticamente all'alba. Conserviamo il diario del suo papà, Don Alonso, nel quale lui ha scritto proprio questo evento importante. Santa Teresa sarà senz'altro la sua figlia preferita, quella da lui più amata. Una famiglia che, anche se si pensava fosse nobile, fosse legata a antichi parenti del Medioevo castigliano, era invece una famiglia di origine ebreo, una famiglia ebrea convertita al cristianesimo, nella quale Teresa si forma e impara proprio a leggere con il catechismo, i primi catechismi che si distribuivano in quei tempi perché i bambini potessero conoscere le verità della fede cristiana. Teresa leggerà presto anche altri libri spirituali che si trovavano nella biblioteca del suo papà, un credente sincero, un credente serio, e così incomincerà a comprendere, a imparare, soprattutto leggendo la vita dei santi, quello che lei chiama la verità. La verità imparata da bambina. E in cosa consiste questa verità? Questa verità consiste nel fatto che noi siamo in questo mondo

mondo per guadagnare la vita eterna. Che le verità di questo mondo, le cose di questo mondo, non sono tanto verità. Al di più verità che si scrivono con le minuscole. La verità che si scrive con la maiuscola è Dio e la sua vita. La vita che non avrà fine, la vita che Lui ci regala, la vita che Cristo ci ha conquistato. Infatti, Teresa, essendo ancora bambina, scappa da casa sua con un suo fratello, al quale convince, dopo preparare però una bella merenda, per essere trucidata dai musulmani, per essere trucidata dai mori, così diventare martire e guadagnare, dice lei, a buon mercato il paradiso. Grazie a Dio, uno zio trova i due ragazzi, i due bambini che addirittura avevano preso un indirizzo sbagliato, andavano verso il nord, e li fa tornare a casa. Teresa perderà la sua mamma quando è ancora molto piccola e andrà alla Madonna per chiedere la sua protezione. Veramente la Madonna ascolterà questa preghiera e la proteggerà per tutta la sua vita. Tuttavia, con l'adolescenza, come un po' tutti, Teresa incomincia a scoprire le vanità di questo mondo, dice lei. Mi trucco, sono bella, gioco un po' con i cugini, con gli amici, con le amiche. Il papà si spaventa, attenzione, l'onore è in rischio. Non è che fosse successo niente di grave, però bastava un po' in quel tempo perché l'onore della donna fosse messo in questione. Il papà non poteva permettere questo nel caso della sua figlia ben amata Teresa, e la porta a un convento, un monastero, in realtà di monache agostiniane, in cui vivevano praticamente rinchiuse, senza rischi, alcune donne nobili della città di Avila. Lì Teresa stabilirà diversi rapporti, tra cui uno molto importante con una monaca chiamata così Donna Maria di Briceño. Una monaca colta, ben preparata, molto intelligente, anche brava, che sa dialogare con le ragazze che vi si trovano, e conquista subito il cuore di Teresa. Teresa, che confessa di essere molto nemica di diventare monaca, vedendo questa Maria di Briceño, incomincia ad accarezzare un po' l'idea di poter assumere questa vocazione come progetto per la sua vita. Uscita da questo, diciamo, da questa scuola, da questo monastero di Santa Maria di Grazia, Teresa visita un suo zio che abita in campagna. Praticamente fa vita di eremita, infatti dopo alcuni anni diventerà anche lui religioso francescano. Con lui scambia pareri al riguardo della preghiera. È lui il primo che l'accompagna, che le fa dare i primi passi nel mondo della preghiera. Le offre certi libri di meditazione, libri che insegnano a pregare. Teresa si innamora della preghiera e adesso sì, decide di diventare monaca, sul serio. Però lo fa anche mossa piuttosto del timore. Perché? Perché la vita è rischiosa, nel senso che possiamo perderla senza essere preparati per andare in paradiso. E allora andremo all'inferno. E l'inferno dura per sempre, sempre, sempre. Lei lo aveva imparata da bambina. Come si fa allora? Beh, entriamo nella vita religiosa. Entriamo, come dice lei sinceramente, con questo timore servile. Cerchiamo di fare lì, fra le monache sante, buone, un certo purgatorio, e così alla fine della nostra vita ci avremo guadagnato il biglietto, per modo di dire, per entrare in paradiso. Una visione abbastanza egoista, però una visione che Teresa non esita a confessarci. E così ci fa anche una lezione legata alla verità, una lezione legata alla sincerità, però legata ancora ad una cosa molto importante. Santi non si nasce. Santi diventiamo, a patto che ci apriamo all'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Teresa di Cepeda e Ahumada non è nata Santa Teresa d'Avila, però è nata con la disposizione e il desiderio di diventarlo, di diventare veramente santa. Così, pian pianino fa i suoi primi passi nel monastero, ma presto si scopre infedele, incoerente, non del tutto consegnata a quello che il Signore le chiede. Soffrirà una malattia
e come frutto delle cure sbagliate di questa

questa malattia entra in una situazione praticamente di coma. Stanno per seppellirla. Avevano preparato perfino la fossa nel monastero della Incarnazione, del quale lei era monaca. Invece il papà si nega. No, mia figlia non è morta. Mia figlia dorme semplicemente. In effetto, grazie a Dio, era così. Teresa si recupera del coma, però in delle condizioni veramente pietose. Non può praticamente muoversi, non riesce praticamente a mangiare, si morsica la lingua, soffre tantissimi dolori. In questo momento si affida a San Giuseppe e guarirà. Quindi lei attribuirà sempre alla protezione del suo Padre e Signore, come a lei piaceva chiamarlo, la sua guarigione. Recuperata la salute, in grande parte, torna a svolgere i compiti o mestieri nel monastero e anche alla sua vita di pietà. Vita di pietà che ritiene però ancora insufficiente. Perciò un giorno si butta ai piedi di un'immagine o un quadro, non lo sappiamo di preciso, di Gesù flagellato. Questo Gesù flagellato al quale lei dice: Signore, convertimi, Signore, cambia il mio cuore. Come la Maddalena penitente, ai tuoi piedi, anch'io piango per i miei peccati e ti chiedo, perdonami, convertimi. Fa di me una persona veritiera, una vera e propria discepola tua. E dice Teresa, sembra che Gesù questa volta mi abbia ascoltato, perché da allora in poi mi sono sentita veramente cambiata. Cosa aveva scoperto Teresa ai piedi di quella statua, di quell'immagine di Gesù flagellato? Aveva scoperto che Gesù era stato crocifisso, era stato morto per tutti noi, e cioè per lei stessa. Non più pensare alle verità della fede come qualcosa che non ci tocca, che sappiamo però che non ha una influenza reale nella nostra vita, ma veramente come qualcosa che definisce quello che siamo. Gesù è morto per me. E quindi qual è la conseguenza, Teresa? Io devo vivere, dice lei, per lui. Infatti comporrà una bellissima poesia così intitolata: Per voi sono nata. Ma dovranno passare alcuni anni, perché Teresa ha appena ripreso il cammino della vera orazione. Pian piano il Signore entra nel suo cuore, il Signore diventa padrone della vita di Teresa, il Signore diventa tutto per Teresa, il suo unico amore, il suo sposo, e incominciano ad accadere nella vita spirituale di Teresa alcune grazie mistiche molto notevoli. E lei capisce subito: queste grazie non sono un regalo per me, questo non sono semplicemente doni che il Signore mi conferisce, no. Dietro c'è un'esigenza, il Signore mi sta chiedendo qualcosa, ma quale cosa sarà? Perché mi dà tutte queste forze, tutte queste grazie, tutti questi regali? Con l'aiuto di alcune amiche, con l'aiuto anche di qualche monaca nel monastero della Incarnazione, Teresa capisce: forse il Signore mi chiede di custodire questa vita che io ho scoperto, custodire questa esperienza di preghiera, custodire questa esperienza di carità, custodire questo amore che è nato così forte come un fuoco, il fuoco della trasverberazione, questa bellissima grazia che il Bernini è stato capace come nessuno di scolpire in una statua che si trova proprio anche qui a Roma, bellissima, a Santa Maria della Vittoria. Custodire questo fuoco, dico, come fondando un nuovo monastero. Un nuovo monastero più semplice, un nuovo monastero più piccolo, un nuovo monastero in cui si possa vivere una vita di servizio alla Chiesa con grande sobrietà, con grande povertà, nel quale l'unica ricchezza sia l'amore, l'amore a Gesù e l'amore alle consorelle. E proprio Gesù le confermerà in questa intuizione, in una grazia anche molto importante che Teresa ricorderà tutta la sua vita. Gesù le chiama a fondare, in effetti, un monastero, le chiede che questo monastero abbia proprio il titolo di San Giuseppe e le promette: Teresa, io ci sarò al centro e questo monastero sarà come una stella che darà una grande luce a tutto il mondo. In una porta ci sarà la mia madre, la Madonna, nell'altra San Giuseppe, tutti e due vi custodiranno.
l'opera va avanti, la vita che Teresa ha scoperto viene custodita in quel monastero, il monastero di San José di Ávila. Passano gli anni, 6 anni, quelli che Teresa, 5-6, Teresa ritiene i più belli e tranquilli della sua vita. In pace, con una vita profonda di preghiera che non è solo, come ho detto prima, personale, ma anche preghiera e soprattutto per la Chiesa, per gli uomini, per le preoccupazioni del mondo, che non sono poche. Pensiamo che in quel momento è scoppiata la riforma protestante, pensiamo anche che è successa la scoperta dell'America, con tutti i problemi, con tutte le grandi questioni che porta con sé, prima di tutto tanti uomini, donne che non hanno mai sentito parlare di Gesù, che muoiono senza neanche poter essere evangelizzati. Tutte queste cose bruciano nel cuore di Teresa. È lei che continua a ricevere delle grazie e che vede anche come le consorelle vivono in grande pace e gioia, anche loro ricevendo le loro grazie particolari. Dice, mi sentivo come uno che ha tanti tesori e vorrebbe condividerli con tutti, non vorrebbe tenerli solo per lei, per lui, però invece ha le mani legati e quindi non riesce a distribuire quello che sta ricevendo. Teresa avrebbe voluto diventare una predicatrice del regno di Dio, però visto che allora in quei tempi questo era impossibile, come riuscirà a trasmettere il Vangelo? A trasmettere il Vangelo in quanto persona di Cristo, non soltanto in quanto contenuto di fede, ma in quanto incontro personale, come che salva, che guarisce già in questa vita, come potrà condividerlo con altre persone? A un certo punto, dopo la visita di un missionario che infiamma ancora il suo cuore in questo desiderio di portare la buona notizia del Vangelo a tutti gli uomini, Teresa sente delle parole che riconosce come dette dallo stesso Gesù. Aspetta, figlia mia, e vedrai delle grandi cose. Cosa sono queste grandi cose? Poco tempo dopo, il padre Giovanni Battista Rossi, generale dell'Ordine dei Carmelitani e quindi generale di Teresa, visita il monastero di San José e rimase incantato di questa visita. Dice e confessa a Teresa molto sincera e umilmente: Madre Teresa, questo è quello che io sognavo per tutte le monache e lei è stato capace di realizzarlo. Quindi le chiedo di fondare tanti monasteri e le do il permesso di farlo come capelli ha nella testa. Teresa comprende che le parole di Gesù si avverano in questo modo. Le grandi cose che Gesù le aveva promesso sono le fondazioni dei monasteri. Teresa incomincia allora a fondare dappertutto, nella Castiglia, in Andalusia, monasteri che dopo la sua morte si stenderanno fuori dalla Spagna, prima in Portogallo, dopo in Francia, il Belgio, tutta l'Europa, America, Africa, fino ai 5 continenti. Oggi come oggi ci sono presenze carmelitane in tutte 5 continenti. Queste sono le grandi cose che Gesù aveva promesso a Teresa. È il momento nel quale Teresa non vive più per salvare la sua vita, come aveva fatto quando ingressa come monaca nel monastero dell'Incarnazione. Teresa non vive più per custodire la vita vera che aveva scoperto insieme alle sue consorelle nel monastero di San José. Teresa vive per donare vita, per dare vita, per regalare vita. La vita che ha scoperto, il Vangelo come fonte di vita che lei sperimenta, può consegnarlo, può regalarlo ad altri attraverso le sue fondazioni. Oltre ai monasteri di monache, Teresa fonderà anche un ordine di frati. Teresa è la prima donna che fonda un ordine classico e come ordine classico l'unico fondato da una donna è proprio il nostro, l'ordine dei Carmelitani Scalzi. Noi non abbiamo un padre fondatore, no, San Giovanni della Croce è il modello per tutti noi, grande aiuto di Teresa, compagno suo, però la madre e fondatrice è esclusivamente lei. E lei ci ha chiamato proprio a questa missione, vivere per donare vita, per dare vita, per regalare vita. Bellissima definizione della contemplazione che ho imparato da una religiosa proprio carmelitana scalza, sorella mia, figlia di Santa Teresa.
Teresa percorrerà, come vi dico, non senza difficoltà fisiche, materiali, ma anche di altro tipo, e con non tanta salute, i cammini di Castiglia, le vie, le strade di quel tempo, che non erano mica queste nostre, per fondare fino a 17 monasteri. Non in tutti è lei presente quando si fondano, però comunque è il suo, la sua spinta, quella che fa che si fondino. Come vi dico, fonderà anche i frati che a sua, da sua parte fonderanno tanti conventi ancora in vita di Teresa, e dopo anche loro si estenderanno per tutto il mondo. Un 4 ottobre del 1582 Teresa, che tornava ad Avila per poter morire tranquilla e serena nel suo piccolo monastero di San Giuseppe, deve, la provvidenza lo fa così, fermarsi ad Alba de Tormes, nella provincia di Salamanca, e lì muore. Il giorno dopo, per il cambio del calendario gregoriano che sostituisce il calendario giuliano, era il 15 ottobre. E perciò noi celebriamo la festa di Santa Teresa, il suo dies natalis, nel 15 ottobre. 15 ottobre del 1582 è il dies natalis di Santa Teresa. Quindi abbiamo detto nata praticamente più di 500 anni fa, morta più di 400 anni fa, canonizzata quest'anno, si sono compiute 400 anni della sua canonizzazione, ma una donna ancora attuale. Attuale perché? Perché lei ci ha regalato una preziosa eredità. In primo luogo ci ha regalato la preghiera. È il mistero, la conoscenza del mistero della preghiera, la conoscenza e la pratica del mistero della preghiera come esperienza personale, quello che ha fatto di lei, lo dirà San Paolo VI, maestra di preghiera, dottore della Chiesa. Il 28 settembre, se non sbaglio, del 1970 viene dichiarata prima donna dottore della Chiesa. È proprio per questo, perché lei ha saputo trasmetterci una testimonianza sulla preghiera, un insegnamento sulla preghiera legata assolutamente al Vangelo di Cristo. La preghiera non come pratica, ma la preghiera anzitutto come atteggiamento, come un rapporto di amicizia che si coltiva nel rimanere, nel trattare frequentemente da soli a soli con quello che sappiamo ci ama. Questa è più o meno, non è citazione letterale, la definizione che lei ci dà nel libro della vita, nel capitolo 8, nel paragrafo 5. Non una pratica, come dico, un atteggiamento che cresce e che ha diversi gradi. Lei userà un paragone bellissimo per spiegare la crescita della persona umana con l'aiuto dello Spirito Santo nella preghiera. Siamo come un giardino, siamo come un orto, e questo giardino viene innaffiato, perché se no morirà e non ci sarà qui altro che un po' di terra assolutamente secca. Per innaffiare questo giardino, dice Teresa, possiamo farlo in modi diversi. Il primo, con un secchio. L'orazione, è vero, all'inizio si fa fatica, non siamo abituati a fare silenzio, non siamo abituati ad ascoltare. Non è questo un vizio, un problema dei nostri tempi. Esisteva ormai nei tempi di Teresa, e Teresa lo sa. Perciò dice che il cammino all'inizio è un pochino travagliato. Dopo, pian pianino, incominciamo ad avere altre risorse per poter innaffiare il nostro orto. Risorse che vengono proprio come frutto della nostra fedeltà, però anzitutto come doni e grazie che lo Spirito Santo ci concede quando noi ci apriamo alla sua azione. Prima, dirà lei, è come se incominciassimo ad innaffiare con una ruota di tubature. Non c'è bisogno di andare a tirare fuori dal pozzo l'acqua col secchio, eccetera. C'è un meccanismo che lo fa per noi. Dopo incominceremo a costruire i canali che distribuiscono l'acqua dappertutto. E l'ultimo grado, dice lei, di preghiera, quale sarebbe? Il modo più comodo di innaffiare è la pioggia. Allora il Signore ci regala la pioggia della contemplazione. Noi non dobbiamo fare mai più nulla. Di queste cose ci parla Teresa al riguardo della preghiera, e perciò tutti la conosciamo come maestra di preghiera. Però non dobbiamo dimenticare anche che lei è maestra di vita di comunità, proprio perché è maestra della preghiera, è anche maestra delle relazioni, dei rapporti interpersonali. Perché la preghiera non è tale, in chiave cristiana almeno, se non la si vede nelle opere. Un pensiero assolutamente evangelico e neotestamentario.
La preghiera non è un esercizio di rilassazione, la preghiera non è un esercizio di concentrazione, la preghiera non è un qualcosa, come dicevo, una pratica che si svolge per poter raggiungere non si sa quale calma o pace che ci allontana della realtà e dei problemi di questo mondo. Almeno in chiave cristiana, no. Ce lo spiega Teresa chiaramente. La preghiera è un qualcosa che fa di noi veri apostoli. E veri apostoli vuol dire non solo persone che hanno una parola, che è parola di vita perché è Cristo, da donare agli altri, ma che soprattutto vivono un atteggiamento di servizio. L'atteggiamento di servizio è obbedienza che impariamo da Gesù proprio nella preghiera, che possiamo imparare anche di San Giuseppe, che possiamo imparare anche, come non dirlo, di Maria. Di questi santi di cui Teresa impara anche contemplando e vedendo, ammirando il modo nel quale loro hanno rinunciato alla propria vita per vivere solo per Dio e per gli altri conseguentemente. Non ha detto San Paolo che Gesù ha rinunciato alla sua condizione divina, non si è vantato di questa condizione divina dinanzi agli uomini per essere uno fra tanti, per diventare perfino schiavo di tutti? E non dovremmo noi imitare questo cammino? Perciò dicevo, Teresa impara nella preghiera ad essere anche maestra di relazione. Ci dice come dobbiamo rapportarci con gli altri. Ci dice alle sue sorelle, alle sue figlie sorelle, però dice anche a noi, che dobbiamo amarci gli uni gli altri, riprendendo il comandamento di Gesù nell'ultima cena. Ci dice anche che dobbiamo servire gli uni gli altri. Ci dice perfino, parole forti, lo dice nel Castello Interiore praticamente alla fine, che in realtà dovremmo, come Gesù, diventare tutti schiavi degli altri. Maestra di preghiera, maestra di comunità, come potremo andare alla sua scuola? Come potremo imparare tutte queste cose che lei ci insegna? Andando alle sue opere. Teresa, grazie a Dio, ci ha lasciato una testimonianza scritta bellissima. Ci sono prima di tutto i grandi libri, le grandi opere. Libro della vita, libro delle fondazioni, Cammino di perfezione e Castello Interiore. Ci ha lasciato anche tante lettere, ci ha lasciato le relazioni in cui ci racconta le sue esperienze spirituali. Ci ha lasciato i pensieri sull'amore di Dio, o esclamazioni. Ci ha lasciato le meditazioni sul Cantico dei Cantici. Ci ha lasciato le poesie. Poesie che sono arrivate a noi tante volte a modo di massime. Niente ti turbi, niente ti spaventi, il nada te turbe, famoso che tutti conosciamo. Il muoio perché non muoio, il per voi sono nata, di cui facevo accenno prima. Tuttavia non dimentichiamo che queste massime, queste poesie devono essere lette nell'insieme dell'opera teresiana, anche perché a volte alcuni poemi, alcune massime belle, proverbi, sono attribuiti a Teresa perché, in qualche modo, se non è vero e ben trovato, però non appartengono realmente a quello che potremmo chiamare il suo corpus letterario. Quindi andiamo alle sue opere, forse si può incominciare dal libro delle fondazioni, si può andare dopo al libro della vita, dopo al cammino di perfezione, leggere qualche lettera. Teresa è lì viva, Teresa è lì vivente, Teresa è lì dialogante. E questo è l'invito, non limitarsi a sentire cose che altri ci dicono su Teresa, ma soprattutto stabilire un dialogo con lei. Perché? Perché Teresa mai parla solo di se stessa. Se Teresa parla di se stessa è per parlarci di Dio, per insegnarci a vivere la nostra fede in un modo più profondo, per insegnarsi a pregare non come una pratica, come dicevo prima, di 2 ore al giorno, una, un quarto d'ora, no, di vivere una vita continua di preghiera in comunione con Dio. Ci aiuta ad abbracciare la vita tale com'è, in fede, speranza e carità, scoprendo la presenza di Dio in tutti gli eventi e la forza per portarli avanti ed aiutare soprattutto ad altri a portare avanti le sue debolezze, i suoi dolori, le sue tristezze e anche ad accompagnarli nella gioia. Perché se una cosa era Teresa, era una persona gioiosa. Pensate che lei non raccomanda, comanda alle sue monache non solo di avere 2 ore di preghiera al giorno, ma di averne anche altre di
incontro che lei chiama ricreazione, nel quale le monache devono condividere la propria vita, devono parlare delle loro cose e perfino devono farsi ridere, cantare, ballare. Questo non era escluso. La gioia teresiana, anche una caratteristica fondamentale insieme al lavoro che lei voleva che tutte le monache e anche i frati svolgessimo. Quindi ricordare Teresa è anzitutto assumere questo invito a leggere le sue opere, che sono un tesoro che la Chiesa ancora ci segna. Infatti non a stento ha segnalato, non per niente, scusate, ha segnalato Santa Teresa come madre degli spirituali e dottore della Chiesa. Perché? Perché noi andiamo ai suoi scritti, non ci limitiamo a celebrarla, a segnalarla come una grande figura, come una grande donna, no, andiamo a leggerla, andiamo a entrare in dialogo con lei, perché lei è viva nei suoi scritti. Grazie ancora per questa opportunità e possiamo finire il nostro incontro di nuovo con un saluto cordiale a Maria Visione, a tutti quanti avete sentito queste mie parole e vi do la mia benedizione. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Grazie mille.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Suor Giovanna. Ecco, siamo qui in questa nuova puntata di Catena d'Amore per ascoltare le vostre intenzioni di preghiera. Vi ricordo il numero 075 81 3635 e affideremo le vostre preghiere, le vostre richieste davanti al Santissimo. Abbiamo, ecco, Gesù e Eucaristia esposto e ecco in questo tempo pregheremo proprio davanti a Gesù affidando le vostre necessità per le persone ecco a voi care. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ecco, intanto che aspettiamo le vostre telefonate, leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Milena da Trapani, chiede preghiere per la signora Rosalba, tornata oggi alla casa del padre, e purtroppo ha avuto un'operazione al cuore e non ha superato l'intervento. Preghiamo per la consolazione dei suoi familiari, che il Signore li accompagni e ci uniamo ecco alla tua preghiera, Milena. E poi abbiamo Maria da Trapani, Rita da Perugia chiede preghiere e vuole ringraziare la Madonna per l'intervento andato bene. E poi abbiamo ancora Alessandra dalla Sardegna. Chiede preghiere per la sua sofferenza, per il marito e per la sua situazione familiare. Ecco, allora affidiamo le richieste ecco, di questi nostri amici e amiche davanti a Gesù, affidandoci a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Continuiamo, ecco, con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Angela dalla Sicilia, chiede preghiere per la sua salute, che è in questo momento molto precaria. E poi abbiamo Alessio, chiede aiuto per il suo stato d'animo che sta vivendo, perché Dio possa aiutarlo. E poi abbiamo Grazia da Siracusa. Chiede di intercedere soprattutto preghiere per il suo bambino Guglielmo e per Sara, che ha 20 anni, per la loro salute. E poi abbiamo ancora Raffaella da Biella, chiede preghiere per Maria Vision, per la missione, una preghiera per tutti gli ascoltatori e tutte le famiglie. Con le loro difficoltà economiche, di salute, di lontananza da Gesù. Una preghiera per lui, per Raffaele, per il papà infermo. Ecco, poi abbiamo ancora Luigi da Verona, chiede una preghiera per Paolo, che ha difficoltà, soprattutto soffre di disturbi mentali, e per Sofia. Ecco, allora affidiamo queste intenzioni davanti a Gesù, Eucaristia, come abbiamo detto, ecco, all'inizio della trasmissione, affidiamo le nostre preghiere al Santissimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Antonella che chiede di pregare per i suoi amici Marcello, Vincenzo, Paolo, Tiziana e Jenny. E poi abbiamo ancora Rosanna da Napoli, chiede preghiere per la pace e l'amore fraterno tra i figli e i loro fidanzati. E poi abbiamo ancora Lucia dalla provincia di Modena che chiede preghiere per il figlio Giovanni. E poi abbiamo ancora Fabio, ecco che si sta curando per un tumore affinché ne venga fuori. E poi abbiamo ancora Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. Ecco. Affidiamo all'angelo di Dio tutte queste persone perché li possa custodire. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi. Intanto, ecco, attendiamo le vostre telefonate. Abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. E poi abbiamo ancora Angelica da Empoli. Chiede preghiere perché il Signore ascolti il suo grido d'aiuto e possa liberarla da ogni male. E poi Claudia da Cagliari chiede di continuare a pregare per lei perché possa risolvere la sua situazione lavorativa bloccata dall'ottobre del 2006. E poi abbiamo Silvia da Latina. Ecco, grazie per la vostra potente intercessione. Metto me e la famiglia davanti al Signore perché lo Spirito Santo soffi su noi con potenza. Ecco, allora ci uniamo a Silvia e preghiamo lo Spirito Santo che ci possa sempre accompagnare e fare le scelte giuste verso il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora andiamo avanti, continuiamo con altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Andrea da Albano Laziale Chiedo una preghiera a Maria Santissima per la pace nel cuore e per la sua famiglia. E poi abbiamo Francesca da Modena, chiede preghiere soprattutto rivolgendosi a Maria, alla Mamma Celeste, per i fratelli e le sorelle e poi per la sua situazione di salute. E grazie a voi che sostenete le mie preghiere, ecco, ci dice Francesca. E poi abbiamo ancora Maria da Cantù, una preghiera per Simone, perché si riprenda, soprattutto nei momenti di difficoltà. Fa Gesù che non frequenti cattive compagnie, stagli vicino. Ecco, questo è un messaggio da parte della nonna di Simone. E poi abbiamo Anna da Napoli. Ah, intanto c'è una telefonata, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera. Prego, il suo
1: Stiamo
0: nome?
1: parlando?
0: Sì? Sì?
1: Io vorrei pregare per la mia famiglia. È la prima volta che mi collego, non so come funziona bene.
0: Sì, ecco, lei può esprimere un'intenzione di preghiera per la sua famiglia.
1: Allora, per prepararci bene in questa quaresima, per arrivare a una vera e santa Pasqua del cuore.
0: Certo, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ecco, grazie a lei. Allora, arrivederci. Possiamo.
1: Chiudo.
0: Sì, ecco, possiamo pregare un Padre nostro davanti a Gesù perché davvero ci aiuti in questo cammino di Quaresima, no? Verso la santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, in attesa, ecco, delle vostre chiamate, possiamo andiamo avanti con altri messaggi. Abbiamo Anna da Napoli. Chiede preghiere per i figli Marco e Antonio e poi Antonietta da Bari, pregate per la mia situazione familiare. E poi abbiamo ancora Monica da Benevento, chiede preghiere per la figlia Silvia che ha 7 anni ed è autistica, non parla. Preghiamo Gesù perché le faccia il dono della parola. Ecco, certo, presentiamo ecco, queste preghiere davanti a Gesù e Eucaristia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco. Bene, continuiamo con abbiamo Maria Artura, chiede preghiere appunto per una situazione di forte depressione che sta vivendo. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni, chiede una preghiera appunto per Maria di Genova e per Carmela di Ostuni. E poi abbiamo ancora Stefano da Foligno. Chiedo una piccola preghiera per mio figlio Gabriele, perché possa avere una risposta positiva dal lavoro, affinché possa formare una nuova famiglia. Proteggici sempre, saremo sempre devoti a te e a tuo figlio Gesù. Ecco, allora ci uniamo a Stefano, alle altre preghiere dei nostri amici, invocando, ecco, l'aiuto del Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, abbiamo altri messaggi da leggere. Abbiamo Gianna da Parma, prega per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. E poi abbiamo Rossana da Perugia, chiede preghiere per i suoi figli. E poi abbiamo ancora Giorgio, ecco, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
2: Buonasera, sono Antonietta, chiamo da Prato.
0: Buonasera.
2: Volevo mettere sotto il manto della Madonna, chiedere a Gesù di coprire col sangue preziosissimo mia sorella che è in ospedale, è stata operata la schiena, anche mia sorella è stata operata in questi giorni, che è stato così, tutti i miei fratelli e le mie sorelle, la pace nel mondo, la fine di tutte le guerre, per tutti i sacerdoti, per la conversione dei peccatori, e che questa quaresima sia la quaresima di conversione per tutti i nostri cuori. E volevo dire la preghiera rimirata di Maria, con quegli
0: Gli
2: occhi
0: occhi
2: di
0: di
2: pietà,
0: pietà, concedete
2: soccorrete la
0: la regina
2: regina con la
0: la
2: vostra
0: vostra
2: fedeltà.
0: carità. Ecco.
2: O Maria concepita senza peccato, prega per loro che ricorriamo a te.
0: Ecco, grazie Antonietta, ci uniamo a questa preghiera. Eh?
2: Grazie a voi e Dio vi benedica.
0: Grazie anche a lei. Ecco, mettiamo tutte queste intenzioni davanti a Gesù Eucaristia che durante questa puntata lo appunto seguiremo in diretta e affidando tutte le nostre intenzioni, anche quelle che avete da casa. Ecco, intanto abbiamo anche Giorgio da Bagni di Tivoli che esprime la sua intenzione. Desidero ringraziare con tutto il cuore la Santissima Vergine Maria, Madonna di Lourdes, per l'11 febbraio 2026, perché in quel giorno mia figlia Melissa ha conseguito la laurea in giurisprudenza con tanta fatica e impegno. Ecco, complimenti. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni. Vi chiedo con tutto il cuore di pregare per mia sorella Mariella e la sua famiglia, per la sua situazione di depressione, che porta numerosi problemi a lei e alla sua famiglia. Ecco, la affidiamo allora alle mani di Maria. Possiamo pregare, ecco, Maria per tutte queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, e poi abbiamo ancora una telefonata. Pronto?
3: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Bene.
3: Sono Bruno da Milano.
0: Il nome?
3: Bruno da Milano.
0: Bene, Bruno, ecco, possiamo pregare insieme il nostro angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci e governa me, che ti fui affidato, dalla pietà celeste. Amen. Ecco, grazie Bruno.
3: Sì, così vado tutti in angeli in paradiso.
0: Certo, ecco, tutte, preghiamo anche per tutte le persone che ci stanno seguendo.
3: Grazie.
0: Grazie. Ecco, adesso siamo alla fine della prima parte. Leggo un ultimo messaggio. Abbiamo Angela, Maria Grazia da San Donato Milanese, desidera chiedere appunto una preghiera, e anche Luigi Dannola chiede preghiere per la sua guarigione. E allora la affidiamo, ecco.

Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, e noi ci vediamo tra poco, tra qualche minuto dopo la pausa.

0: come appunto dicevamo all'inizio, stiamo seguendo l'adorazione eucaristica, quindi porteremo ecco davanti a Gesù tutte le vostre intenzioni di preghiera. Ecco, possiamo intanto pregare con Padre nostro davanti a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, ci è arrivata una chiamata, pronto? Sì? Sì,
1: Sono Rosangela da Ciampino. Volevo
0: buonasera.
1: fare una preghiera per la salute della mia, la guarigione del corpo, dello spirito dei miei figli, soprattutto Mariella, che accusa sempre il mal di testa, tirandomi la testa e poi sei sempre stanca, non si sente bene. E anche perché sta cercando un lavoro, che il Signore l'aiutasse in tutto.
0: Certo. Ecco, possiamo allora
1: E
0: fare una
1: anche per la
0: preghiera.
1: guarigione di un nipotino mio e per tutti gli ammalati.
0: Ecco, possiamo allora fare una preghiera a Maria e
1: Sì.
0: poi preghiamo anche l'angelo custode.
1: Sì.
0: Ecco, se vuole puoi pregare con me. Ave Maria,
1: Ave Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu sei
0: sei benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne
0: e
1: e benedetto
0: benedetto
1: è
0: è il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della nostra
1: nostra morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Angelo di Dio,
1: Angelo di Dio,
0: che sei il
1: sostieni
0: mio
1: il mio
0: custode,
1: padre,
0: illumina,
1: illumina, custodisci,
0: custodisci, regge e
1: reggi,
0: governa
1: governa
0: me,
1: me,
0: che
1: che
0: ti
1: ti fui
0: fui
1: affidato
0: affidata dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà celeste.
0: celeste.
1: Amen.
0: Amen. Ecco,
1: Grazie.
0: grazie a lei, ecco, buon
1: Buona
0: pomeriggio.
1: serata.
0: Grazie,
1: Grazie
0: altrettanto.
1: sempre per le mie intenzioni, vi ringrazio.
0: Certo, certamente. Ecco, grazie.
1: Arrivederci, buona
0: Arrivederci.
1: serata.
0: Arrivederci. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Maria Grazia da San Donato Milanese e ci chiede appunto una preghiera e poi Luigi da Nola e poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Gesù sacramentato, rafforza e ravviva la mia fede verso di te, sia lode a te. Amen. E poi abbiamo ancora Margherita da Trapani, chiede preghiera appunto per la guarigione spirituale e la conversione del marito. E poi abbiamo Francesca da Caltanissetta, ecco, chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi alla Mamma Celeste, a Maria, ecco, soprattutto ecco, a lei. Allora possiamo pregare un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo una telefonata, pronto?
1: Sì, buonasera, sono Giovanna.
0: Buonasera.
1: Sì, telefono dalla Sicilia.
0: Il suo nome?
1: Il mio nome mi chiamo Concetta.
0: Ecco, buonasera, Concetta.
1: Sì, sono una mamma afflitta, con tantissime prove. Voglio pregare per i miei figli che hanno problemi di salute. Specialmente uno che più non si è potuto trovare una cura per poter stare meglio. E voglio pregare che lo Spirito Santo possa illuminare i medici per una cura per poter stare un pochettino meglio.
0: Ecco, certo. Allora possiamo pregare una salve regina a Maria.
1: Sì, e poi volevo dire che voglio pregare per tutta la guarigione, liberazione e conversione di tutta la mia famiglia.
0: Ecco,

Certo, allora possiamo presentare tutte queste intenzioni davanti alla Madonna e anche a Gesù Eucaristia. Ecco, se vuole può pregare anche lei.

0: Tra salve, a te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: La possiamo dire questa preghiera, se lei è d'accordo però?
0: Sì?
1: Mamma cara, benedice tutti gli ammalati, solleva le pene a chi soffre, converte i peccatori, doni il lavoro a tutti, aiuta i matrimoni e i sacerdoti in difficoltà, liberici dall'odio e dalla guerra, salvaci dalla disperazione, dona il riposo ai cari defunti, accompagna la luce, la vita che sta per nascere, invochiamo su tutti l'amore di Dio.
0: Ecco, grazie. Grazie, Pancetta.
1: E ci ricorda sempre nelle preghiere che ne abbiamo tanto di bisogno.
0: Certo, avanti. Certo.
1: Un abbraccio.
0: Anche a lei.
1: Grazie a voi tutti di Maria Visione.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Ecco, grazie. Buon cammino di Quaresima anche a lei. Ecco, continuiamo. Abbiamo altri messaggi. Abbiamo Gabriella da Asti, chiedo la consacrazione al cuore immacolato di Maria e di Gesù per i miei figli Luca, Matteo, Gabriele e il marito Claudio e per me, per tutti i familiari consacrati. E poi abbiamo Luca, chiede preghiere per la figlia Arianna, affetta da diabete. E poi ancora... Ecco, intanto è arrivata una telefonata. Pronto?
2: Sono la mamma di Andrea, che ha ammalato di sclerosi multipla ed è giovane, soffre tanto. Preghiamo insieme, per piacere, attraverso San Carlo Acutis, la Madonnina, con tutto il cuore.
0: Certo.
2: Una Ave Maria e una preghiera per i miei cari che sono in cieli, Padre nostro.
0: Certo, ecco, preghiamo la Madonna, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, grazie.
2: Grazie a lei, suora, e mi raccomando, pregate per Andrea.
0: Certo, lo ricordiamo nella preghiera.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie, pace bene.
0: Pace bene, grazie. Ecco, continuiamo con altri messaggi. Abbiamo Lucia da Siracusa, ecco, chiede preghiere per le sue intenzioni, per quelle di altre persone e poi per la guarigione, la liberazione per tutta la sua famiglia. E poi abbiamo Gabriella da Modena, chiede preghiere per le anime del purgatorio e per la sua famiglia. Ecco, e poi abbiamo ancora, ci chiedono l'intercessione di Carlo Acutis e di Maria.

0: che scioglie i nodi per la famiglia Puglisi e Micelli, soprattutto preghiere di guarigione e conversione, per la liberazione della famiglia molto provata da tanti nodi e per la guarigione dell'anima, del corpo, della mente, del cuore e dello spirito. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Ah, prima risposto un altro. Lei quella che mi fa andare in diretta, allora. È un bel po' che chiamo.
0: Sì, prego.
1: Sono la signora che chiamo sempre, la signora Rita della provincia di Lodi.
0: Sì?
1: Io ho chiamato perché io faccio parte del rinnovamento, quindi oggi il mio gruppo, io sono in casa, sono malata e quindi non chiedo al Signore di guarire me, chiedo al Signore di guarire quelle persone che oggi si incontrano con il nome di Gesù e lo Spirito Santo. Spero che il Signore mi possa guarire nel corpo e nello spirito. Poi prego anche per tutte.
0: Ecco, non la sentiamo più la signora. Ecco, comunque affidiamo, ecco, tutte le sue preghiere a Gesù, davanti a Gesù con un Padre nostro. Ecco, le affidiamo tutte le sue intenzioni.
1: Io non ne posso più. Nemmeno io.
0: Ecco,
1: Ora mi sento.
0: affidiamo, ecco, tutte le sue intenzioni a Gesù, davanti a Gesù sacramentato.
1: Alla Vergine Maria Dolorata,
0: E
1: perché
0: a
1: lei con
0: Maria.
1: il suo dolore ci ha salvati. E quindi io voglio che anche gli altri capiscano il dolore della mamma celeste, che ha fatto un mattino, ha fatto ammazzare, ha preso un figlio perché ci salvasse noi miseri peccatori. E quindi voglio pregare anche per i giovani che non ancora conoscono il Signore. Credo
0: Certo.
1: che i giovani si ammazzano di guerra, addirittura si portano i coltelli nella scuola e io soffro molto per queste cose. Abbandono tutte le mie sofferenze e le offro al Signore e che possano, come ha fatto lui, che ha abbandonato il figlio, lui se n'è andato dal padre per salvare noi, che ha fatto uccidere, ha versato il suo sangue per lui, cosa che noi non sappiamo fare.
0: Certo,
1: E questo, io
0: sì.
1: chiedo questa grazia per il mio gruppo,
0: Certo.
1: perché possano ritornare di nuovo quelli che si sono tirati indietro, che lo Spirito Santo si possa tenere con me, anche se io non vi posso andare e sono molto amata. Però io prego per loro, affinché
0: Ecco,
1: trovino
0: grazie.
1: risorse.
0: Grazie, grazie per le sue parole. Ecco, saranno utili, ecco, per questo cammino di Quaresima sicuramente. La ringraziamo e grazie, grazie, ecco, allora preghiamo davanti a Gesù per tutte le intenzioni di questa nostra sorella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare.

0: Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo con le preghiere che ci sono arrivate, con i messaggi. Abbiamo Mary, chiede intercessione appunto di San Carlo Acutis, Santa Rita, Santa Chiara, San Francesco e preghiere per il suo fratello Giuseppe, perché possa risolvere al migliore dei modi la sua situazione che lo affligge in questo momento, e anche per la zia Maria e papà Antonino. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
1: Sì, salve. Mi chiamo Paola Grossi e sono da Palermo.
0: Sì, buonasera.
1: Buonasera. Allora, io prima cosa vorrei pregare per questi bimbo che hanno fatto il trapianto a quanto pare non hanno dato altre speranze.
0: Ho capito, sì, certo.
1: Anche per insomma, tutti i bambini che soffrono.
0: Certo, ecco, possiamo pregare un angelo di Dio, per tutti questi bambini.
1: Sì, e poi ho altre intenzioni comunque.
0: Sì, prego.
1: Allora, prima vorrei, insomma, per me, la mia famiglia, io perché sono una malattia degenerativa e sono in tre rotelle, e per la mia famiglia, le mie assistenti, la di una porta.
0: Va bene, benissimo.
1: Poi aspetti, parliamo del purgatorio. E tutti consacrati per voi e per chi, insomma, per chi non conosce Gesù e per le mie intenzioni.
0: Va bene, grazie. Grazie Maria, grazie. Allora le affidiamo davanti a Gesù. Vuole pregare una preghiera in particolare?
1: No, più se sono una pregressa ma quella della suicida.
0: Ecco, allora preghiamo un angelo di Dio per tutti i bambini e un'Ave Maria. Ecco,
1: Va benissimo.
0: se vuole può pregare anche lei, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina,
1: Illumina,
0: custodisci,
1: custodisci, che
0: reggi e
1: resti come
0: governa
1: la mia
0: me,
1: morte,
0: che ti
1: che fu
0: fui affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla pietà
0: pietà celeste.
1: celeste. Amen.
0: Amen. Ave Maria,
1: Ave Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazia,
0: il Signore è
1: Signore
0: con te.
1: con te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra le
1: fra le
0: donne
1: donne,
0: e benedetto è
1: benedetto
0: il
1: è tutto
0: frutto
1: il
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte. Amen.
1: morte. Amen. Posso dire anche un eterno riposo?
0: Certo,
1: Eterno
0: eterno
1: riposo.
0: riposo, dona
1: Donale
0: loro, Signore,
1: risplenda
0: risplenda ad
1: essi
0: essi
1: la
0: la
1: luce
0: luce
1: che
0: perpetua,
1: attesa,
0: riposi
1: riposa
0: in
1: pace.
0: pace.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie, che
0: Ecco,
1: Dio benedica tutti. Grazie,
0: grazie anche a lei. Ecco, buon pomeriggio.
1: buonasera.
0: Arrivederci. Ecco, ormai siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringraziamo, ecco, di averci seguito. E preghiamo anche per tutte le richieste, ecco, che ci sono arrivate, non ho avuto il tempo di leggere. Preghiamo, ecco, per tutte le vostre intenzioni e possiamo, ecco, concludere con un gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, allora arrivederci a tutti, buon pomeriggio e alla prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia lodato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje è la prima volta o già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è proprio, è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio, sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code due ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dove è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante,
1: certo.
0: Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare, e ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, sia se aspettiamo tanti miracoli, a volte non succede. Ecco,
0: tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al
0: che...
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

andare come lei decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è una, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: viene? Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha il tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo. Come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana. L'esortazione a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

della nostra lode. Tu sei il Dio della nostra lode. Tu sei il Dio che ci dà forza nella lode, quella lode che noi offriamo a te, questa adorazione che vogliamo offrire a te, dedicare a te, Signore. Tu sei il Dio della nostra vita, della nostra gioia. Tu sei il Dio grande, il Dio che non si può misurare. Il tuo amore non si può misurare e noi parliamo per fede, Signore. Parliamo per fede, ti vogliamo lodare e benedire per fede, Signore. Sappiamo che la preghiera di lode è importante per noi, non ingrandisce, non aumenta la tua grandezza. Tu sei il Santo dei Santi, il Signore che illumina, il Signore che dà luce a tutti noi. E quando facciamo la preghiera di lode, è la grazia che scende in noi, è la tua grazia, Signore. Noi lodiamo te e tu benedici noi. C'è questo scambio d'amore, questo scambio d'amore meraviglioso. Noi stiamo adorando l'amore, quell'amore grande, con la A maiuscola, quell'amore che non cambia idea, quell'amore che non tradisce, che non abbandona. Però, Signore, devi aumentare la nostra fede. Te lo chiediamo con tutto il cuore, aumenta la nostra fede, Signore, perché ancora è piccola. Con niente, Signore, diventiamo tristi, con niente, Signore, ci adiriamo, con niente rimaniamo male. Aumenta la nostra fede, Signore. Vogliamo vivere di te, di cose belle, di cose importanti che ci parlano di te, che riguardano te. Vogliamo guardarti, vogliamo ammirarti. Siamo qui per questo, Signore. Il tuo popolo ti ama, ti benedice, Signore. Noi che siamo qui, le persone che sono collegate con noi attraverso la TV Maria Vision, questa TV che ci fa questo regalo di stare con te, Signore, tutti insieme, collegati. Ti vogliamo ringraziare, benedire e lodare, Signore, perché tu parli al nostro cuore e non lo sentiamo. E abbiamo tanto bisogno di ascoltarti. Tanto desiderio di sentirti. Abbiamo fame di te, Signore, di quelle cose belle che tu ci dici, che solo tu ci sai dire, solo tu ce le sai dire, perché tu conosci ogni angolo del nostro cuore. Benedetto nei secoli il Signore. Vogliamo ringraziare anche la nostra mamma che è qui con noi, insieme a tutti i santi, a tutti gli angeli e gli arcangeli. La nostra mamma è qui. E abbiamo da pochi giorni festeggiato la nostra mamma del Rosario. Abbiamo pregato, Signore, di più. E vogliamo imparare a pregare di più. Vogliamo incoraggiarci uno con l'altro, che la preghiera è una benedizione, è una fonte inesauribile di benedizione, la preghiera.

Ecco, questo è un ringraziamento per il rosario che facciamo scorrere tra le nostre dita, tra le nostre mani, e parliamo della tua vita, Signore. Momenti di gloria, momenti di dolore, momenti di luce e momenti di gioia. C'è tutta la nostra storia lì. Certo, è una vita simile, specialmente quando siamo convinti che tu sei il Signore, quando siamo convinti che la fede, che la preghiera sono le armi più potenti che noi abbiamo. Allora è come se ci fosse un combattimento. Ecco perché assomigliamo a te. Perché è un combattimento, come l'hai vissuto tu, Signore. Siamo trattati come te. Questo ce lo ricorda anche la parola che andiamo a leggere oggi. Tu dicevi la verità e venivi accusato. E per la verità sei stato crocifisso, Signore. Questo capita anche a noi tante volte. Non siamo crocifissi, ma siamo maltrattati, Signore, e soffriamo. Però tu sei la nostra consolazione, tu sei la nostra gioia, ed è una gioia che non si può toccare, non si può togliere. Ecco perché ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore. Ecco perché adoriamo te, perché stiamo bene con te. Vogliamo stare di più con te, Signore. Perché più stiamo con te, e più stiamo bene.

Oggi vogliamo ricordare anche un giovanissimo santo, il nostro amato Carlo Acutis. Da poco festeggiamo di nuovo. La Chiesa lo ricorda il 12 ottobre.

c'è una forte unione tra questo santo Carlo Acutis e San Francesco d'Assisi, che abbiamo festeggiato prima, il 4 di ottobre. Loro sono uniti, infatti lo troviamo ad Assisi, Carlo Acutis insieme a San Francesco, ed è una bella unione, una bella comunione. Due santi così lontani nel tempo e così vicini in cielo, così tanto amati tutti e due.

Grazie Signore per questo canto che è nato quando Carlo Acutis è stato fatto beato e poi è diventato santo. Grazie Signore Gesù per i tuoi amici santi.

Accogli, Signore, questa preghiera che rivolgiamo a questo santo giovane e per la sua intercessione. Veramente, Signore, ti chiediamo di sanare la nostra mente e lo spirito, come abbiamo cantato. Ti chiediamo, Signore, per la sua preghiera d'amore, che la volontà del Padre scenda nel nostro cuore. Ti chiediamo, Signore, che questo santo possa vegliare sui nostri figli, sui nostri nipoti, tutti i giovani che noi presentiamo a Te, Signore. Lui possa intercedere, possa pregare, possa essere un esempio con la sua santità, con la sua grandezza. Grazie, Signore Gesù, per i giorni che viviamo contemplando Te ed ammirando questi santi. Grazie, Signore. Ti vogliamo benedire per tutto questo. Oggi la liturgia ci propone la lettera di San Paolo agli Efesini, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 10. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi e fedeli in Cristo Gesù. Grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nei cieli ci ha colmati di ogni sorta di benedizione spirituale in Cristo. Egli ci elesse in Lui prima della creazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili davanti a Lui nell'amore, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi, tramite Gesù Cristo, secondo il benevolo disegno della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, con la quale ci ha gratificati nel diletto. In Lui, mediante il Suo sangue, otteniamo la redenzione, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della Sua grazia, che si è generosamente riversata in noi, con ogni sorta di sapienza e intelligenza. Egli ci ha manifestato il mistero della Sua volontà, secondo il Suo benevolo disegno che aveva in Lui formato, per realizzarlo nella pienezza dei tempi, a centrare nel Cristo tutti gli esseri, quelli celesti e quelli terrestri. Abbiamo appena pregato tramite San Carlo Acutis che la volontà del Padre scenda nel nostro cuore, e c'è un collegamento con questa parola. Grazie, Signore, per lo Spirito Santo che opera tutto questo.

non si può commentare questa parola, è talmente bella, è talmente profonda. Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nei cieli ci ha colmati di ogni sorta di benedizione spirituale in Cristo. Ecco, parlavamo di lode. Tu ci hai benedetti e noi ti lodiamo per ringraziarti, Signore, della benedizione tua. Qui ci hai eletto già santi e irreprensibili, ma noi siamo nati santi, tutti. Qui parla della grazia, la grazia, qualcosa che non si compra, qualcosa che ci è donata. Noi siamo qui per grazia, stiamo leggendo questa parola per grazia. Tu ci riempi dei tuoi doni, Signore, e neanche ce ne rendiamo conto. E neanche ti ringraziamo come si deve tante volte. In Lui, versetto 7, in Lui, mediante il suo sangue, otteniamo la redenzione, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia, che si è generosamente riversata in noi con ogni sorta di sapienza e intelligenza. Grazie, Signore Gesù, per la tua grazia. Grazie per il perdono, Signore, che hai già dato ad ognuno di noi. Con il tuo sangue ci hai già lavati, Signore, ci hai già purificati. Noi dobbiamo accogliere questo perdono e dobbiamo renderci conto degli errori che facciamo ed andare a confessarli. Ma il perdono c'è già stato, la purificazione c'è già stata. Abbiamo appena letto, mediante il tuo sangue, Signore. Il tuo sangue è sceso per lavarci, purificarci. È sceso da quella croce, da te, Signore, è sceso lungo tutto il legno della croce ed è andato per terra per purificare ognuno di noi. Grazie, Signore Gesù.

aiutaci, Signore, ad amare e ad amare la Tua volontà, amarci fra noi, ma amare anche quello che Tu permetti nella nostra vita, la Tua volontà. La preghiera che Tu ci hai insegnato è il Padre nostro. Si compia in noi la Tua volontà, Signore. La preghiera ci dice, e la ripetiamo tutti i giorni, più volte al giorno, sia fatta la Tua volontà. Ecco, si compia su di noi, Signore, tutto quello che Tu desideri, tutto quello che è giusto che sia. Questo canto dice: ama la mia volontà e la vittoria è già. Abbiamo già vinto se accettiamo la Tua volontà, Signore. Grazie, Signore, per la Tua parola.

tuo sangue doni amore, lavi l'anima. Questo ha fatto il tuo sangue benedetto, Signore Gesù. La redenzione

e davanti al volto santo tuo. Potete adorare i tuoi occhi, il tuo sguardo, adorare tutto di te, Signore, respirare il tuo alito che è qui, respirare il tuo spirito che è qui, Signore. Benediciamo te, Signore della vita. E vogliamo leggere il Salmo di oggi, 97-98.

il Signore ha rivelato la sua giustizia. Per questo dobbiamo rendergli gloria, cantare canti gioiosi di lode per quello che ha fatto per noi il Signore e quello che farà. Il Signore sta continuando ad operare, anche quando non ci rendiamo conto, anche quando non vediamo qualcosa che vorremmo vedere. Impariamo a fidarci di te, Signore, vogliamo imparare. Tutti dobbiamo imparare a fidarci di te ed aumentare la nostra fede, Signore. Ti chiediamo preghiera anche per questo. Accetta la nostra preghiera, la nostra povera preghiera, Signore, ma rivolta con tutto il cuore. E tu l'accetti, tu l'ascolti, Signore.

c'è questo invito forte alla lode, per ringraziarti Signore e per essere noi liberati e guariti. Nella preghiera di lode c'è qualcosa di molto forte, perché è l'abbandono alla tua volontà. Più volte l'abbiamo detto oggi, c'è l'abbandono alla tua volontà. Questa è la preghiera di lode che vogliamo fare spesso e cantare spesso canti di lode. Tu ci riveli i tuoi disegni, tu ci fai accettare la tua volontà, abbiamo detto, tu ci fai rivivere, rinascere, stare meglio. Questo è il risultato della preghiera di lode. E otteniamo tanti segni perché ci abbandoniamo a te, perché vogliamo credere di più in te.

Il Vangelo che dobbiamo leggere oggi, che ci viene proposto, è Luca, da Luca capitolo 11, dal versetto 47 al 54. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti che i vostri padri hanno ucciso. Così facendo, voi dimostrate di approvare ciò che i vostri padri hanno fatto. Essi li uccisero e voi costruite loro le tombe. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ma essi li uccideranno e perseguiteranno. Perciò a questa gente sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti, dalle origini del mondo in poi, dall'uccisione di Abele fino a quella di Zaccaria, che fu assassinato fra l'altare e il santuario. Sì, ve lo ripeto, di tutti questi misfatti verrà chiesto conto a questa gente. Guai a voi, dottori della legge, perché avete tolto la chiave della scienza. Voi non ci siete entrati e né avete impedito l'accesso a quelli che volevano entrare. Quando fu uscito da quella casa, i dottori della legge

i farisei cominciarono a trattarlo con ostilità e a farlo parlare su argomenti di ogni genere. Così gli tendevano tranelli per coglierlo in fallo in qualche suo discorso. Questa è la tua vita, la tua storia, Signore. Abbiamo cantato il canto a Maria del Rosario, che il Rosario riprende la nostra vita un po' simile alla tua. Ecco, in questi argomenti ci rivediamo, perché quando noi diciamo a certe persone la verità, un amore, una mano sul cuore, queste persone non l'accettano, Signore, con grande sofferenza da parte nostra, perché rivediamo queste parole. Qui si parla di un'incongruenza. Guai a voi perché edificate i sepolcri dei profeti che i vostri padri hanno ucciso. Così facendo voi dimostrate di approvare ciò che i vostri padri hanno fatto. Essi li uccisero e voi costruite loro le tombe. Quante volte cerchiamo di capire noi stessi e cerchiamo di non sbagliare, di non scendere a compromessi, Signore, con il peccato. E quante volte cerchiamo di dirlo alle persone che noi conosciamo, quando vediamo qualcosa che non va. Non siamo capiti, Signore, ma nemmeno tu sei stato capito. Questo ci consola, Signore. Cerchiamo di dire la verità, cerchiamo di parlare con amore, cerchiamo di tendere la mano a queste persone perché non facciano come questi profeti,

come questi dottori della legge, volevo dire, come questi personaggi che abbiamo visto costruiscono le tombe, quindi approvano quello che i padri hanno fatto uccidendo i profeti. C'è un'approvazione. Attenzione a noi quando copriamo gli errori, quando giustifichiamo gli errori, quando diciamo che non è male questo peccato, non è male, stiamo confondendo. E San Paolo ci ricorda di stare attenti a non chiamare bene il male e male il bene. C'è molta confusione, Signore, e ti chiediamo la luce, ti chiediamo la sapienza del cuore, come abbiamo cantato, per essere luce, per poterla avere per noi e poter illuminare chi magari vediamo che si confonde, magari anche in buona fede. Aiutaci, Signore, a non scendere a compromesso con gli errori. Oggi ci hai parlato di molte cose, Signore Gesù, ma la più importante è proprio la preghiera di lode, perché ci aiuta anche a comprendere, a togliere tutto ciò che ci fa sbagliare. Ci aiuta la preghiera di lode a liberarci anche da questi errori che abbiamo appena nominato. Grazie per questo pomeriggio passato con te, Signore Gesù. Grazie per quello che hai detto al nostro cuore. Ti raccomandiamo tutte le persone, Signore, che sono nel nostro cuore, tutte le persone che sono ammalate, Signore. Tu continua la tua opera di salvezza, Gesù, con ognuno di noi. Come abbiamo già ascoltato prima, quello che ha fatto il tuo sangue, la tua redenzione c'è già stata, ma tu continua, Signore, ad invitarci, ad invitare noi alla confessione per togliere ogni tipo di peccato, Signore Gesù. Tu ci hai redenti con il tuo sangue, è vero, ma noi dobbiamo confessare i nostri peccati. Dobbiamo confessare i nostri peccati, Signore Gesù. Grazie per oggi, grazie per ogni dono che hai fatto, grazie per la tua benedizione, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché il nostro cuore sta bene insieme a te e ti vuole lodare, benedire, ringraziare ed adorare. Grazie, Signore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria la Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale, ebraico.

si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

In occasione della solennità di Santa Teresa d'Avila, giovedì 15 ottobre, la Santa Messa, abitualmente trasmessa alle ore 18, andrà in onda alle 18.30 in diretta dalla Basilica di Santa Teresa d'Avila a Roma. Vi aspettiamo!

Carissimi amici, vi voglio presentare questa mostra itinerante, che è un progetto molto bello e riuscito della nostra provincia carmelitana del centro Italia. Itinerante perché? Perché Teresa è andariega, lo è sempre stato, è la più bella definizione che inavvertitamente, forse in modo non molto nobile, ma fu data di lei, una mujer inquieta y andariega. Ci fa molto piacere che questa sia entrata nel novero delle definizioni migliori per parlare di Santa Teresa, cioè una donna camminante, che ha una sana, santa inquietudine, che quindi sta al passo nel mondo e anche al passo con i tempi, e soprattutto ci sorpassa perché ci precede in queste realizzazioni. Ecco, la Santa Andariega vestiva, come con l'abito tradizionale che ancora portano le nostre monache carmelitane scalze, e qui c'è una copia, comprese le scarpe, le alpargatas, molto utilizzate da Teresa nei suoi innumerevoli viaggi, evidentemente.

ma soprattutto la mostra ha una caratteristica di novità. Non è una mostra descrittiva, didascalica, illustrativa, meglio, delle opere, della vita, della biografia di Santa Teresa, ma è una mostra che ha al suo centro una rappresentazione simbolica della sua vita. Vorremmo in questo modo che di Teresa passasse la sua capacità di comunicare e che la mostra rappresentasse non un momento erudito di conoscenza,

che è il Cristo incontrato nella sua sacratissima umanità. Ecco, in questo percorso uno vorrebbe rappresentare da una parte il percorso stesso fatto da Teresa e dall'altra il cammino che ciascuno di noi è tenuto a fare se vuole raggiungere un grado di libertà e corrispondere alla vocazione, alla dignità della vocazione che il Signore gli ha dato. Vedete infatti che in questo primo pannello è rappresentata per esempio Teresa in quattro piccoli modellini stilizzati, qualcuno ha notato che è senza volto. Non è una forma di anonimato chiaramente, ma piuttosto il modo per poter introdurre Teresa all'interno della nostra vita e rappresentare ciascuno di noi all'interno di quel volto. I modellini che sono qua rappresentati, il primo, il più grande ed esteso, è quello di una Teresa adulta che è perfettamente raffigurata e ben disegnata. Un'altra invece, un modello meno raffinato, quasi un bozzetto, con delle maggiori linee bianche, più piccolo di dimensione, rappresenta una Teresa ancora in cammino verso la maturità. E ai lati due figure ancora più piccole, questa volta sempre bozzetti, uno tutto nero, l'altro dove domina il bianco, che rappresentano l'inizio del suo cammino personale. È chiaro che la simbolica aiuta molto a chi arriva con vera attitudine di preghiera a conoscere quello che magari non ha ancora mai letto di Teresa, e sono i primi capitoli del libro della vita, dove Teresa parla della mediocrità del suo stato di vita, la grande attenzione, la vanità femminile, e dall'altra anche i primi anni di vita religiosa nel monastero dell'Incarnazione, dove dominava certo non una scelta determinata di Dio, animata, scrive lei, più dal timore servile che dall'amore filiale, una scelta fatta più per convenienza che per altro e comunque dettata da ragioni povere che lentamente si arricchiscono e arrivano alla maturità. Teresa è una convertita adulta, non bisogna dimenticarselo, nonostante sia il Cinquecento, e la sua esperienza è stata quella di una donna che ha assimilato la sua vita soprattutto alle grandi figure di Sant'Agostino o alla Maddalena, che da lei erano particolarmente letti, privilegiati e amati. La mostra inizia poi con questi pannelli che si chiamano simbolici. Quindi l'inizio del percorso che si sviluppa snocciolando la famosa preghiera a tutti nota, popolarissima, del niente ti turbi, niente ti spaventi, eccetera, e ad ogni pannello simbolo corrispondono due pannelli esplicativi, sempre nella forma dell'accostamento tra Sacra Scrittura, testi scelti di Santa Teresa e immagini.

anche queste le abbiamo volute realizzare noi, nelle nostre realtà più familiari, sono conventi, città, monasteri, missioni, dettagli che esprimono anche qua una nostra vita e un'esperienza reale. Le foto sono tutte quante però anch'esse di taglio simbolico, non descrivono, non hanno didascalie, ma rilevano un particolare, un dettaglio che fa riflettere ed è collegato con i testi. Chi ha Dio non manca di nulla, avere Dio vuol dire avere tutto. La rappresentazione scelta che colpisce molti dei visitatori è proprio questo abbraccio, è un abbraccio che sostiene, è un abbraccio anche che doveva manifestare il tenore e la qualità dell'alleanza che Dio fa con l'uomo e con la creatura, che Gesù fa con Teresa e quindi con ciascuno di noi, dove sempre viene rispettata questa priorità, Dio che per primo si abbassa, si china, abbraccia, sostiene, fortifica, e la creatura che risponde nella migliore delle ipotesi. E quindi vedete che questo abbraccio è un po' particolare, perché Gesù tiene le mani basse ed è circondato dall'abbraccio particolarmente appassionato di Teresa. E quindi si capisce proprio dalla natura dell'abbraccio, si comprende la dinamica.

c'è un abbraccio di Gesù che precede e che sostiene, quasi solleva Teresa che sta in punta dei piedi, e dall'altra la risposta di Teresa a questo abbraccio. Accanto a questo pannello i pellegrini passano e raccolgono da un piccolo cesto rosso qui alla base una preghiera. È una parola di Dio, la parola di Teresa, e offerti ai visitatori affinché possano portare via la parola di Gesù per loro. Da questo abbraccio scaturisce una parola che diventa modello. Ecco, la mostra prosegue e i pellegrini arrivano appunto in chiesa, dove possono fermarsi tutto il tempo che desiderano ad adorare il Signore, e possono anche lasciare una preghiera, depositare un sasso che hanno preso durante il percorso della mostra e finalmente allontanarsi. È chiaro che è un percorso, è una di quelle mostre che può essere fatta più volte. Bene, io vi saluto e ringrazio di cuore voi che avete seguito questo piccolo stralcio di trasmissione, e soprattutto ringrazio Maria Vision e che ci ha dato l'opportunità di rendere visibile anche a chi non potrà essere presente questa meravigliosa esposizione. Per chi potrà, vi aspettiamo nei nuovi luoghi dell'esposizione che trovate nella pagina web dei Carmelitani Scalzi dell'Italia Centrale. E poi ci troverete alla fine di agosto nell'esposizione che ci verrà assegnata, ancora non sappiamo esattamente quale, al meeting di Rimini. Buona giornata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei Padri Camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra,
1: certo.
0: Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo Dio per favore ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te e quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme e da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: Chiesa e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa e quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E, solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te. E si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
0: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
1: La sorgente. Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio. Com'era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
1: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: fondo del cuore. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore

dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute e della bellezza. Preferii il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre. Senza frode imparai e senza invidia io dono, non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se la procurano si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. Parola di Dio.

0: salmo responsoriale. Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
1: Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
0: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Il mio cuore esulta nel Dio vivente. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nella tenda dei malvagi. Il mio cuore esulta nel Dio vivente. Perché solo e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Il Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo giunse Gesù a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua». Parola del Signore.

sia lodato Gesù Cristo. Quando si parla di mistica, si parla, o meglio così lo intendiamo, di una categoria di persone particolari, i professionisti della preghiera, quelli che sono a un livello più avanzato. Difficilmente pensiamo che la mistica riguardi noi, riguardi me, riguardi la nostra vita. Guardiamo le nostre giornate e ci verrebbe da dire che non sono molto mistiche. Forse magari qualche momento in cui riusciamo a rubare al tram tram, io lo chiamo il tritacarne quotidiano, riusciamo a rubare qualche istante di pace. E allora, come spesso ci capita di vedere, ecco, uno si ferma qui in chiesa e cerca di, ecco, stare un attimo con il Signore, ricaricare le batterie spirituali. Eppure la mistica è anche questo sicuramente, ma non si riduce a questo, anzi. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, così come le letture, ci danno come una chiave per aprire un mondo che paradossalmente è il mondo in cui viviamo. E questo ce lo dice Santa Teresa, è il mondo dell'anima, dello spirito, che non è una realtà particolare, è la nostra vita, perché noi abbiamo un'anima. E come Santa Teresa dice, ecco, lo sappiamo, sì, perché ce l'hanno detto, lo sappiamo così, all'ingrosso, a spanne, per sentito dire, ma chi di noi può dire no, no, io l'anima ce l'ho, l'ho sentita, la tocco, la vedo. L'anima è spirituale, è spirito. Ci accorgeremo e vedremo che abbiamo un'anima il giorno in cui moriremo, perché ci dicono e ci crediamo che l'anima è immortale. Quindi quando il corpo morirà, allora, ecco, allora accadrà chissà che cosa di meraviglioso. Scopriremo che in realtà noi continuiamo a vivere. E questa è la nostra anima. Ma siamo condannati a vivere una vita dove chi comanda è il nostro corpo? San Paolo su questo... Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Questo corpo che ci dà così tanti problemi? Questo corpo che è così proprio legato alla terra, anche la pesantezza che sentiamo, e poi ci mettiamo, oltre che i nostri peccati, le nostre fragilità, ci mettiamo gli acciacchi dell'età e tutti i problemi, che uno verrebbe da dire, sì, lo spirito. Eppure Santa Teresa, ecco, nelle sue opere, non fa altro che cercare di insegnare, in questo è maestra, addirittura dottore della Chiesa, questo titolo particolare che viene dato ad alcune persone che non solo vivono determinate esperienze, ma hanno anche il dono di saperle insegnare, di saperle trasmettere. Non come un tesoro tuo personale, ma come qualcosa che condividi con la Chiesa. E Santa Teresa lo dice chiaramente. Noi siamo chiamati a questo. La mistica è il modo vero di vivere la vita.
o la vita è mistica o altrimenti zoppica, o altrimenti la trasciniamo con tutta la fatica che ben conosciamo. Ma allora come possiamo scoprire questa quarta dimensione, chiamiamola così, con un termine quasi fantascientifico? Come possiamo scoprire questa cosa in cui ci muoviamo, viviamo, che fa parte della nostra vita? E allora ecco questo Vangelo che piaceva tanto a Santa Teresa, il Vangelo di questa samaritana, di questa donna che va al pozzo a prendere l'acqua, questa fatica quotidiana. Adesso apriamo il rubinetto, la vuoi calda, la vuoi fredda, poi ci sono le macchinette che te la fanno anche frizzante, cioè poi noi abbiamo tutte le comodità, invece no. Questa donna doveva prendere, andare al pozzo, che non era proprio fuori casa, anzi, ma quel che sembra era proprio fuori, anche fuori dalla cittadina. E vai lì, riempi la tua anfora e poi ritorni. La fatica. La fatica del vivere. La fatica della quotidianità che noi ben conosciamo. Non avremo la fatica di andare a prendere l'acqua, però poi ci sono tante fatiche, tante le scadenze, le bollette da pagare, gli acciacchi dell'età, e poi vabbè, insomma, è inutile che vi faccia l'elenco, perché ognuno c'ha il suo elenco e poi alla fine sono più o meno tutti uguali, perché insomma tutti a una certa ora ci mettiamo a tavola, allora deve essere pronto e così via, e c'è la spesa, ecco, la vita quotidiana, non si tratta di inventare niente, quello che è. Eppure questa donna a un certo punto fa un incontro, noi sappiamo chi è Gesù, ma lei non lo sa, lei comincia a chiacchierare con un uomo. Anzi, è Gesù che addirittura prende l'iniziativa e chiacchierano. E senza quasi accorgersene, questa donna comincia a rendersi conto che quest'uomo la conosce, che quest'uomo legge dentro di lei in maniera... E anche qui, sì, comincia a essere già una cosa un po' più interessante, un po' più particolare, però non siamo ancora, non c'è un miracolo, non c'è qualche cosa. Però a un certo punto, ecco, questa donna è come se aprisse gli occhi, è come se si rendesse conto che tutta la storia antica, i profeti, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, l'arca dell'alleanza, cioè tutta la storia di Israele, tutte quelle cose che uno legge nella Bibbia, è come se in quel momento cominciassero a essere lì presenti. È come se anche tu scopri che sei in una storia sacra, che quella roba lì non riguarda il passato, non riguarda i tuoi antenati, non è una cosa se vabbè, una volta c'era una volta, però adesso devo venire al pozzo a prendere l'acqua. Giacobbe aveva scavato quel pozzo, sì, però adesso io sono qui a faticare tutti i giorni e la mia vita non ha niente di spirituale, non ha niente di sacro, non ha niente, e invece no. In quel momento quella donna come se aprisse gli occhi e dicesse, invece no, c'è qui un profeta, c'è qui qualcosa, qualcuno che mi legge dentro, qualcuno che in qualche modo mi fa provare quasi un brivido, quasi come un innamoramento, è come se, come quando ci sono certi incontri ti fanno venire i brividi, brividi buoni, brividi perché senti che c'è qualcosa di straordinario. Qualcosa di così, ecco, di così bello che riguarda te. Dove ci sei tu? Non sei una comparsa, sei tu il protagonista, è la tua vita, è la tua storia. E allora il sentirsi letta dentro, il sentirsi capita, il sentirsi diventa come la chiave per cominciare a intuire, un'intuizione.
che davvero Dio non si è dimenticato di te, che Dio in qualche modo ti è venuto a incontrare, in un modo così che tu neanche ti immaginavi, come un tizio che era lì al pozzo e aspettava di bere, oppure, che ne so, ognuno di noi ha la sua storia personale. Forse appunto anche noi abbiamo dei momenti, oppure semplicemente anche un cammino, dove in qualche modo hai cominciato a intuire che questo Dio non è la storiellina di quando eravamo bambini, non è il presepietto giusto per la notte di Natale, ma è qualcosa di più. Questo Dio in qualche modo entra nella tua vita. E allora la mistica che cos'è? Ecco, cominciare a intuire, cominciare, anzi userei un'altra parola, perché a sapere che Dio opera nella tua vita. Sapere, la parola sapere è una parola ricca, deriva anche dal gusto, il sapore. Cioè cominci a gustare, cominci a capire, cominci a leggere la tua vita come l'opera di Dio. Magari all'inizio sono solo alcuni momenti, alcuni flash, alcune esperienze un po' particolari, ma quanto più cominci a dare credito a questa cosa, ecco qui anche tutto l'insegnamento di Santa Teresa, quanto più tu cominci a imparare, è come se imparassi un nuovo alfabeto, una nuova lingua, imparassi a guardare le cose in maniera con altri occhi, e allora cominci a vedere che quest'opera di Dio non sono degli spot, dei momenti, ma è un filo conduttore, anzi tutta la tua vita, tutta la tua giornata, perfino quell'acqua al pozzo che devi andare a prendere nel tuo quotidiano, sono le sue mani, dove in qualche modo ti lavora, dove Dio è quel sole che magari ti batte sulla testa, Dio è quell'anfora che ti pesa, Dio è quell'acqua che devi pescare, Dio è quella persona che incontri, Dio, davvero Dio diventa tutto. Ma non è un panteismo, ecco, tutto è Dio, tutto è come le mani di Dio, con le quali Dio a volte ti accarezza, a volte anche ti tira le orecchie o ti dà uno sculaccione, perché forse hai bisogno di quello per svegliarti, per renderti conto che sei fuori strada. A volte ti prende per mano, a volte ti lascia anche camminare da solo.

è aprire gli occhi e scoprire che Dio opera nella tua vita. La mistica diventa anche la vita che risponde, diventa risposta. Come rispondi a questo Dio che è continuamente presente, che ti accorgi che davvero non ti abbandona mai, non ti lascia mai solo, non c'è solo quando entri qua in chiesa, ma anzi soprattutto là fuori, perché qui tutto sommato è tutto tranquillo, ma lì fuori. Io dico sempre che quando uno esce da quella porta è come per gli antichi cristiani, stai entrando nel Colosseo. Il Colosseo è lì fuori, e lì ci sono le belve, lì ci sono, c'è tutto quel mondo che farà di tutto per dirti che non è vero, che questo Dio non c'è, che questo Dio non gli interessa di te. Goditi la vita, carpe diem, godi l'attimo. Come diceva San Paolo, se Gesù non è risorto, mangiamo e beviamo, che tanto moriremo. Ma se è risorto, allora questo Dio in qualche modo sta continuando quell'incontro. Quella samaritana sono io, quella donna peccatrice sono io. E allora qual è la risposta? Qual è la risposta che io do, che tu dai? Ecco, questa è come la grande sfida del cristianesimo. Cosa vuol dire essere cristiani? Certo, c'è la messa, le preghiere, c'è il rosario, c'è tutto che sicuramente, ma il cuore, quante volte le cose possono diventare abitudine e il cuore magari va da un'altra parte. Dov'è il tuo cuore? Ecco, e allora capiamo quanto è importante la vita di tutti i giorni, quella quotidianità lì, che diventa le mani di Dio, perché quella quotidianità lì ti chiede: ma dov'è Dio in questo momento? Dov'è Dio quando porti, che ne so, le borse della spesa che ti pesano? Dov'è Dio quando le analisi, insomma, ti mettono qualche brutto valore? Dov'è Dio quando le cose non vanno bene? Dov'è Dio? Dov'è Dio dentro questa quotidianità che sembra così assorbita dal mondo? Dove Dio verrebbe da dire: ma esiste davvero Dio? Dov'è Dio? E allora ecco, la mistica diventa quell'aggrapparsi. E allora ecco la preghiera. Quella preghiera che Santa Teresa definisce un intimo dialogo. C'è come un parlare proprio tra amici, tra innamorati, usiamo un po' queste immagini, un parlare intimo, dove, ecco, è bello stare insieme con quella persona. Dopo magari gli dirai Padre Nostro, l'Ave Maria, farai le lodi, i vespri, tutto quello che ci sta, oppure magari gli parli col cuore, oppure fai silenzio e chiedi che sia lui a parlarti, magari attraverso la sua parola, ecco. Ma la mistica poi diventa anche quel quotidiano dove io non solo imparo a leggere i vari momenti della mia giornata come l'opera di Dio, ma quest'opera di Dio comincio a rispondere con un sì, vorrei dire con amore, ma è una parola che dovremmo reimparare a usare. Dove però è così, dove impari a fare le cose con amore, anche quando ti pesano, anche quando ti danno fastidio, anche quando dici: ma non era proprio questa la vita che sognavo, anche quando magari il matrimonio comincia a pesare, oppure la vita con tutti i suoi problemi. Ecco, cominci a leggerla non più come un fastidio, ma se è l'opera di Dio, allora che ne so io di cosa mi vuol dire Dio con questa persona, con questo fatto, con questo. E uno comincia ad abbandonarsi, comincia a fidarsi, magari comincia anche a smetterlo un pochino di lamentarsi, di far tutti i suoi ragionamenti, le nostre

cominci ad abbandonarti. O c'è un'immagine che a me piace usare. Cominci a fare il morto, come quando vai al mare e fai il morto, e stai lì, ti lasci cullare dalle onde. Poi magari arriva ogni tanto un'onda un po' più delle altre e mandi giù anche un po' di acqua, ma vabbè, ecco, anche quello. Impari a fidarti di questo Dio che in qualche modo ti sostiene, ti porta, ti custodisce, però devi stare, lasciar fare a Lui. Ecco, vabbè, qui entriamo in un campo forse un po' più... Dice, beh, noi, aspetta padre, noi siamo un po' prima, tranquilli, anch'io sono un po' prima, quindi siamo tutti sulla stessa barca. Però se la vita non è questo, davvero, è di una tristezza infinita, perché diventiamo un po' come quelli che devono arraffare qualche pezzo di felicità per essere tranquilli. Ma se io so che la vita è le mani di Dio, lo ripeto, se io so che la vita è le mani di Dio, lo so che per noi questa parola non ha alcun significato, perché dov'è questo Dio? L'avete mai visto? Ma il giorno in cui capiremo che queste mani hanno creato l'universo, queste mani muovono le stelle, queste mani, cioè, sono onnipotenti, e sapere che queste mani, che sono le mani di un padre, che sono le mani che ti amano, ti hanno costruito, ti hanno ecco, queste mani si stanno prendendo cura di te, allora sì, ecco, il mistico è colui che si abbandona a queste mani e la vita non è più un problema. Certo, a volte questo Signore ti chiede come Lui di salire insieme a Lui sulla croce. Anche allora, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco, Gesù ci accompagna, ci insegna Lui la strada. Eccolo, come la Samaritana, così anche a ciascuno di noi. Allora ringraziamo il Signore per il dono di questi santi, di Santa Teresa, poi potremmo aggiungerci San Giovanni della Croce, Santa Teresina, questi, diciamo pure, giganti, che non solo hanno avuto la grazia di aprire gli occhi, di vivere tutta questa avventura straordinaria che è la vita, ma ce l'hanno insegnato anche a noi, ce l'hanno trasmesso anche a noi, con i loro scritti, e qui adesso la sparo grossa, e anche con i loro figli, un po' noi carmelitani, ecco. Noi in teoria dovremmo essere le persone che, figli di questi maestri, di queste persone, infatti noi chiamiamo Santa Teresa la Santa Madre, ecco. Ma ecco, guardando noi suoi figli, dovreste dire, è vero, mamma mia, voi non vedete Santa Teresa, vedete noi. E allora ecco, vi chiedo anche una preghierina per noi. San Papa Francesco ci ha abituati un po' a questa cosa. Ricordate quante volte, sempre lo chiedeva, pregate per me. Ecco, pregate per noi frati carmelitani, perché possiamo essere davvero dei buoni testimoni per voi, ma anche un aiuto in questo cammino che non è facile, o meglio, è semplice perché devi fare il morto, devi abbandonarti, ma non è facile, perché a volte le cose semplici sono quelle più difficili, perché ci costringono a tornare bambini. Sia lodato Gesù Cristo.

0: professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riconoscenti a Dio, Padre misericordioso, che ci ha dato in Teresa una maestra di orazione e un'ardente figlia della Chiesa, preghiamo con fiducia dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Proteggi, Padre, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo e tutti i pastori della Chiesa, perché confermati nella fede possano guidare il popolo cristiano sulla via segnata dai tuoi comandamenti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Conferma, o Padre, nella sequela di Cristo l'ordine del Carmelo, perché animato dall'esempio della Santa Madre Teresa, viva il Vangelo nella vita fraterna, fedele all'impegno di orazione e sollecitudine nel servizio della Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Veglia, o Padre, sulle carmelitane scalze, perché i fedeli all'unico ideale teresiano siano nella Chiesa e nell'Ordine un cuor solo e un'anima sola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Ti supplichiamo per noi che partecipiamo ai divini misteri, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre misericordioso, tu non cessi di chiamare tutti alla comunione con te. Donaci di vivere sempre alla tua presenza. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Siano graditi alla Tua Maestà, o Signore, i nostri doni, come Ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua misericordia, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo nella solennità di Santa Teresa. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai posto la dimora della tua gloria. Tu hai rivelato la grandezza dell'eterno amore nell'incarnazione del tuo Figlio. Egli è l'unico che conosce la nostra debolezza, il maestro della verità, il modello della preghiera filiale, lo sposo della Chiesa, la sorgente inesauribile della santità. Per questo mistero di salvezza, con l'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo in coro l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e Vescovo Leone, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, di Vincenzo e Andrea, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.

e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù, San Giovanni della Croce e tutti i Santi del Carmelo che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena.

le parole del canto dicevano: niente ti turbi, niente ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca, solo Dio basta. Ecco, noi per dire queste cose abbiamo bisogno di 20 minuti di predica, o forse anche di più. Santa Teresa con una frase così, ecco, portatela a casa. Niente ti turbi, niente ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca, solo Dio basta. Tenetela lì, in un angoletto del cuore, della memoria, e vedrete che ogni tanto, quando la vita vi mette un po' sotto pressione, quelle parole sono come una medicina, un balsamo. Preghiamo. O Signore Dio nostro, che ci hai saziati con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata canti in eterno il tuo amore misericordioso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di Santa Teresa di Gesù, nostra Madre, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Teresa di Gesù la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Santa Teresa di Gesù ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Yeah.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao a tutti, eccoci qua alla prima puntata di Amicizia in Cristo, sorgente di gioia. Questa è la prima volta che ci troviamo davanti a delle telecamere, quindi potete immaginare che siamo abbastanza agitati, però nonostante questo cercheremo di, insomma, trasmettere qualcosa. Ecco, iniziamo con il titolo è proprio il centro di questa trasmissione, però non vorrei rovinare tutta la sorpresa, quindi cercheremo appunto di farvelo cogliere durante il percorso di tutta questa trasmissione. Iniziamo con il presentarci. Innanzitutto siamo 5 ragazzi della Casa di Maria. Io mi chiamo Chiara.
1: Io Federica.
2: Giacinta.
3: Giovanni.
4: Paolo.
0: Ecco, abbiamo parlato della Casa di Maria, ma io inviterei Giovanni a dirci in breve qualcosa che si può dire di che cos'è la Casa
5: Perché
0: di Maria.
5: No? Beh, allora, la Casa di Maria è l'esperienza che ci accomuna ed è una comunità mariana nata quindi per ispirazione della Madonna e di San Giovanni Paolo II ormai più di 30 anni fa, ha la sua sede centrale a Roma. Noi ci viviamo da quando siamo nati e sempre a Roma noi studiamo all'Università Pontificia della Santa Croce presso la facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale, quindi essere qui a Maria Vision è un'occasione per mettere a frutto quello che abbiamo imparato, anche se è poco essendo al primo anno, ma abbiamo piani per poter portare avanti un grande programma. Ma tornando alla Casa di Maria, dicevo, è una realtà veramente stupenda e tra le cose più belle che la caratterizzano e che ci caratterizzano è la gioia nel canto. Abbiamo proprio siamo sempre contenti quando cantiamo e il canto è, diciamo, uno dei carismi. Per questo, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di farci guidare in questa trasmissione da un canto. Un canto che ha guidato la nostra estate e un po' anche tutto l'anno giubilare della misericordia. Ve lo facciamo sentire.

0: Bene, ecco, abbiamo sentito una delle strofe di questo canto, andando avanti sentiremo anche le altre. Ecco, in questa prima strofa mi vorrei soffermare soprattutto su Il fratello è il sogno più bello. Questa è proprio un'esperienza che tutti possiamo confermare. Testimoniare, confermare. Quindi anche se sogno più bello, ecco, guardando certe persone la prima cosa che mi verrebbe da dire non è che sicuramente è il sogno più bello, però insomma, vivendo insieme lo possiamo testimoniare. Inviterei Federica magari a dire qualcosa di questo sogno più bello che è il fratello.
1: Sì, effettivamente noi nella nostra comunità possiamo fare ogni giorno esperienza come della verità di questa cosa, che veramente il fratello è il sogno più bello, perché vorrei riportare infatti un'esperienza che abbiamo fatto insieme, che è stata quella di un teatro l'anno scorso su Santa Caterina, e abbiamo potuto scoprire che il fratello è un di più di un amico, perché un amico sa, non solo ti asseconda, non è uno che ti asseconda ogni cosa, ma sa anche correggerti per tirare fuori il meglio di te. E questa è stata proprio anche l'esperienza che abbiamo potuto fare in questo teatro che abbiamo fatto. E anche se non tutti all'inizio erano d'accordo di voler fare per vergogna, timidezza, alla fine ci siamo convinti a vicenda ed è uscita veramente una cosa bellissima.
2: Ecco, proprio su questo volevo soffermarmi, perché sinceramente a me questo, il teatro inizialmente, quando me l'hanno proposto, non mi andava, anche perché io nella recitazione non è che sono un granché. Infatti poi alla fine, nelle poche battute che ho fatto, ho anche sbagliato, ma comunque quello che alla fine è valso è che veramente è stata un'esperienza di grande gioia, e si è visto come questo teatro alla fine è stato realmente è diventato realmente un sogno che si è realizzato.
0: Sì, molto bene Paolo, grazie. E adesso, intanto che magari meditiamo su questa prima strofa, potremmo

9 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci di nuovo qua, quindi abbiamo parlato nella prima parte di questa trasmissione che il fratello è il sogno più bello. Quindi il fratello però, come sappiamo, a differenza degli amici che si scelgono, i fratelli invece ci vengono dati. Però ancora una volta io inviterei noi e voi a farci aiutare da ancora la seconda strofa di questo canto, perché proprio esprime non solo che il fratello che ti scegli, che ti è accanto e che tu vuoi perché ti è simpatico è il sogno più bello, ma ciascun fratello che ti viene messo, che ti viene donato è il sogno più bello. Quindi Giovanni, se mi aiuti, mi dai la nota?

0: Eccoci, la seconda frase di questo canto che vorremmo sottolineare è proprio «Beati quelli che per amore seguono Cristo». Quindi questa sequela è qualcosa che caratterizza proprio la nostra fraternità. Giacinta, se ci puoi aiutare su questo.
1: Certo, e appunto come... partendo anche dallo spunto che ci è stato dato prima del teatro, un esempio concreto, uno dei tanti, veramente noi senza i nostri fratelli, più grandi, più piccoli, non potevamo fare niente di tutto quello che poi è uscito della cosa meravigliosa, i vestiti, la scenografia, tutto, le parti. E poi anche, cioè, fin da quando siamo piccoli, questi fratelli più grandi che seguono, che a loro volta hanno seguito qualcun altro, fin da quando siamo piccoli ci aiutano, per esempio nei giochi, nell'oratorio, si sono inventati mille giochi nuovi, sempre diversi, sempre più belli. Proprio perché anche loro hanno imparato da chi prima seguiva e da questi che prima hanno seguito altri, quindi veramente questa è la gioia più bella, la cosa più bella.
0: Ma perché Paolo non ci racconti magari anche un'esperienza che ti ha toccato su questa cosa?
2: Sì, è un'esperienza molto recente che, diciamo così, mi ha colpito perché, vabbè, quando sono stato bocciato alla patente, questo già.
0: Comunque, è una ferita.
2: Ero stato avvisato la mattina stessa dell'esame, quindi anche un po' per questo sono stato bocciato, a dire la verità. Comunque, mi aveva colpito molto quando un sacerdote della nostra comunità a cena mi aveva detto che fosse stato in lui, non mi avrebbe lasciato appunto fare l'esame. E questo perché lui diceva che non mi ha lasciato consigliare da chi comunque aveva più esperienza di me. Ed effettivamente è stato così, perché mi ha anche detto come ogni fratello, soprattutto anche più grande, può aiutarti anche in quello che tu magari non sai ancora, nel senso che non è che non conosci, ma comunque non hai ancora magari vissuto. E quindi questo mi ha colpito molto, perché mi ha fatto vedere come ogni fratello comunque porta qualcosa anche agli altri fratelli, alla comunione. E quindi

0: mi ha molto aiutato anche in questo, a riuscire ad aprirmi anche di più a questa amicizia più grande.
1: Anch'io ero lì presente quando è caduta questa scena e devo dire che anch'io sono rimasto colpito dalla profondità e serietà con cui questo sacerdote ha espresso in pochissime parole un elemento che fonda comunque la nostra vita, come ha detto prima, ha spiegato benissimo Giacinta. Quindi così vogliamo comunicare anche a voi che la presenza di persone più grandi è un elemento centrale per la crescita di qualsiasi persona.
2: Certo, io quello che vorrei anche sottolineare è che, come potete ben vedere, queste esperienze che vengono riportate sono molto concrete e quotidiane, e questo è perché è proprio il succo e lo scopo di questa trasmissione vuole proprio essere quello di riportare esperienze vere, perché spesso può diventare anche noioso parlare se poi alla fine non si vive quello che si parla. Quindi quello che proprio vuole essere il nostro fine in questa trasmissione è non solo dirvi a voce qualcosa, ma proprio farvi vedere che quello che noi vi diciamo lo sperimentiamo, e quindi insieme a voi proprio noi lo vogliamo sperimentare. Però inviterei anche Paolo, intanto che si riprende un po' da questa sua, insomma, come dire, questo shock della patente, a dirci anche il dietro le quinte della vicenda.
0: Al dietro le quinte è stato un fatto un po', diciamo, un po' triste adesso. Comunque, no, è solo che quando questa patente è iniziata già male, perché non avevo la carta d'identità, tutte queste cose qua. Comunque poi diciamo che è durata un po', diciamo che è ancora in ballo adesso, quindi questa patente speriamo che la faccia.
2: Quella carta rosa che hai, speriamo che non scada,
3: non diventi bianca.
2: Vabbè, sicuramente i tuoi fratelli comunque più grandi sicuramente ti daranno una mano anche in questo, comunque come ce l'hanno sempre data. Però intanto che così ti rilassi un po', io direi che possiamo fare una seconda pausa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo, speriamo che stiamo andando bene. Vabbè, comunque, l'unica cosa che vorrei un attimo riprendere dal discorso che abbiamo fatto prima, un attimino, è che sì, certo, i fratelli, il fratello che ti metti accanto, il fratello che viene scelto, i fratelli più grandi, ma un sogno sono anche i fratelli più piccoli, perché l'esperienza che possiamo aver fatto anche quest'estate, ciascun fratello ha tanto da darci e anche i fratelli più piccoli hanno veramente tanto da darci. Bisognerebbe solo riuscire ad avere un po' il cuore magari aperto per riuscire accogliere il dono che hanno e portano con sé. Però ecco, ritornando al titolo, Amicizia in Cristo, sorgente di gioia, qual è proprio la nostra fonte di gioia? Ecco, Giovanni, qual è la nostra fonte di gioia?
1: Beh, la fonte di gioia è detta nel titolo, Amicizia in Cristo, sorgente di gioia. Quindi la gioia che noi viviamo nella comunità e che il Signore ci regala viene dall'esperienza dell'unione con Lui e quindi della preghiera. Ma più di altre parole vorrei rispondere a questa domanda con un'altra strofa.

0: è lode piena per noi pregare, quindi come diceva Giovanni, la preghiera è proprio quella sorgente dalla quale scaturisce questa gioia. Ma Giacinta, aiutaci, illuminaci meglio su questo.
1: E diciamo sempre altre esperienze concrete, spesso appunto abbiamo visto che se pregavamo male anche dopo non si poteva inventare molta gioia, perché era artificiosa, quindi non si poteva proprio inventare, era proprio superficiale. Mentre altre volte, molte volte comunque, anche dopo aver pregato bene, dopo aver pregato insieme, questo è esploso e esplode nel canto, per esempio,
0: e sta esplodendo
1: appunto nel canto comunitario, nel merendino comunitario, nel balletto comunitario, no vabbè, per dire, comunque, come si sta vedendo, speriamo, anche adesso con questo canto, con questo confronto.
0: Sì, esatto.
2: Testimonianza.
0: Sì, Pita.
3: Perché anche, come diceva anche Papa Benedetto XVI, si può organizzare la festa, ma non si può organizzare la gioia. E infatti la sorgente della vera gioia è Gesù e solo Lui.
0: Giusto, giusto, lo possiamo dire un po' tutti questo, no? Sì, certo, perché volendo anche riprendere quello che ha detto Giacinta.
3: La Giaci,
0: sì, esatto, non ci chiamiamo con soprannomi perché è più da amici. E comunque, come ha detto la Giaci, proprio in quest'ultimo Natale, se non ricordo male, Capodanno, abbiamo potuto sperimentare questo, che nel momento in cui abbiamo vissuto la celebrazione, proprio tutti impegnati, medesimati con quello che stava succedendo, allora anche dopo qualsiasi cosa è stata proprio un'esplosione di questa gioia. E invece cosa che poi non si è ripetuta dopo, perché magari chi è distratto, chi pensava, come dice Gesù nel Vangelo, vi preoccupate di tante cose, ecco, quando ci preoccupiamo di tante cose poi viene tutto male. Però proprio come ci viene spesso detto, siamo tutti dei canali, dei vasi comunicanti, quindi quando uno si impegna, quando uno è dentro nella preghiera, porta calore, porta e trasmette comunque questo agli altri, quindi anche gli altri sono aiutati nel coinvolgersi, mentre viceversa quando si è distratti si porta freddezza e ecco che tutto sminuisce di valore, giusto? Sto dicendo giusto?
2: Giusto, giusto. Cioè non solo che non si vede la gioia esplosiva, ma a contatto con le persone nella vita quotidiana uno percepisce che l'altro è triste, che l'altro è arrabbiato, che l'altro ha le lune storte, e la vita diventa più difficile, la vita normale si intristisce. Quindi quando c'è questo si va in chiesa, si prega e si cerca di chiedere al Signore il dono della gioia.
0: Certo, perché giusto, e la gioia è un dono comunque, non ce la possiamo inventare noi, come appunto Federica ricordava con le parole di Benedetto XVI. Quindi come ogni dono va chiesto e va implorato, però insomma non è una cosa facile, va anche custodito, giusto, giusto, anche custodito come ogni dono e ogni fratello.
3: E anche proprio la comunione è proprio un dono, come dicevamo prima, ogni fratello è il sogno più bello, quindi la comunione è un dono che, come abbiamo cercato di farvi capire anche, perché noi lo viviamo per prima, viene tutto dalla preghiera, quindi appunto dalla preghiera poi dipende anche tutta la nostra comunione, il nostro stare insieme.
0: Ed ecco anche da dove scaturisce la gioia del canto, perché il canto è comunque preghiera, giusto? E quindi cantare per noi è poter esprimere questa gioia che abbiamo dentro, perché cantando è più facile farla venire fuori.
2: La strofa stessa dice canto, esultanza e adorare, quindi è la preghiera poi diventa canto.
0: È lì il segreto, quindi questo segreto che speriamo anche di aver condiviso con voi. Quindi la comunione, questa nostra fortezza, va proprio costruita sulla roccia che è Cristo, Cristo che lo si vive, lo si sperimenta, lo si conosce e lo si riceve proprio nella preghiera. E quindi, non lo so, avete da raccontare qualche esperienza proprio di questa, proprio concreta, visto che vogliamo riportare cose concrete, qualche esperienza in cui la preghiera è stata fonte di luce, gioia?
2: Sì, io mi ricordo, e penso che vi ricordate benissimo anche voi, quell'anno che siamo stati a fare un ritiro spirituale, e un pomeriggio abbiamo ci è stato indicato di fare una preghiera speciale a gruppi, e dopo questa preghiera ci siamo ritrovati in questo boschetto che ci aveva, diciamo, accolti per questa preghiera, boschetto molto silenzioso, molto raccolto, e senza, appunto, ripetendo quello che è stato detto prima, senza inventarci nessuna gioia, abbiamo trascorso le successive 3, 4, 5 ore salutandoci, cantando, parlando continuamente, confrontandoci su quello che era stata l'esperienza vissuta in questo boschetto, che era diventata una cattedrale a cielo aperto per noi in quel pomeriggio.
0: Ecco, allora, mentre custodiamo tutte queste esperienze nel cuore, io direi di andare in pausa.

0: tutta la forza che ci ha dato, perché noi siamo due ex della comunità. 20 anni fa siamo entrati qua a Saluzzo, in questa comunità. Stavamo male, non stavamo bene, perché avevamo vissuto disperazione, droga, nel male. E grazie a mamma Elvira noi siamo risuscitati e oggi abbiamo 6 bellissimi bambini. Possiamo ringraziare mamma Elvira perché è proprio lei che ci ha donato la vita. Nostra madre fisicamente ci ha fatto, ma mamma Elvira ci ha ridato veramente la vita interiore, l'amore verso la vita, ma una vita che ce l'ha fatta amare sull'altare, ha fatto capire che tramite Gesù noi potevamo veramente rinascere e provare delle cose veramente belle, fidarci di Gesù, mettere la preghiera al primo posto e fidarci. Io mi ricordo la prima volta che abbiamo visto mamma Elvira, i suoi occhi mi sono rimasti tantissimi impressi, è una donna speciale, proprio una mamma che aveva tantissima fiducia in Gesù. Infatti oggi prego anche con i miei figli di avere anche quel piccolo pezzo della sua fiducia per andare avanti, per riuscire veramente nella vita di fuori, perché è una vita difficile, però riuscire ad andare avanti e cercare proprio di trovare quella fede che aveva lei, una fede proprio vera, sorridente. Poi era una donna carismatica, una donna che ha portato avanti la comunità, ha fatto tantissime cose belle, penso cose che lei nei suoi occhi aveva già visto. Infatti quando ha creato la comunità 35 anni fa ha detto: qua passeranno tantissimi ragazzi di tantissime nazionalità, quindi tutto questo lei l'aveva già visto.
1: La comunità comunque mi ha insegnato ad apprezzare la vita, no? Apprezzare la vita, apprezzare le piccole cose, con tante difficoltà, perché comunque avendo una famiglia numerosa le spese sono tantissime, i problemi sono tanti, piccoli e grandi.
0: Noi come famiglia ci sentiamo proprio di ringraziare Elvira, perché è stata lei a riportarci al bene ed è stata lei quindi a donarci la vita, a credere in Davide e me. Davide, mio marito Davide e io crediamo in Elvira proprio perché, e nella comunità e in Gesù, proprio perché lei ha dato amore e noi vogliamo darlo ai nostri figli. Perché secondo me, quando tu dai l'esempio, dai l'amore in umiltà, in silenzio, i bambini, ma anche i ragazzi capiscono.
1: Però con l'aiuto della preghiera, con l'aiuto del silenzio, con l'aiuto dell'umiltà, riusciamo veramente ad andare avanti con serenità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace bene. Papa Leone ha chiesto a tutti di recitare il rosario durante il mese di ottobre. Lo ha chiesto innanzitutto per la pace nel mondo e sappiamo che c'è veramente tanta necessità. E lo ha chiesto soprattutto ai bambini, perché con la loro innocenza e semplicità possano ottenere questa grande grazia dalla Madonna. Ma perché proprio il mese di ottobre? Perché il 7 ottobre si festeggia la memoria di Maria Regina del Rosario o Madonna del Rosario. Questa festa in realtà è molto antica perché ricorda la vittoria nella battaglia di Lepanto contro i turchi che volevano invadere l'Europa. Anche lì una crociata di rosario ha accompagnato la difesa e quindi la liberazione da questo pericolo per l'Europa. E da allora, ecco, il Papa ha voluto che si reggessero delle chiese intitolate a Nostra Signora della Vittoria. Ovviamente nel tempo la vittoria militare è diventata una vittoria spirituale. Maria, attraverso il rosario, ci insegna a combattere il male, il demonio, e ci insegna a essere trionfanti nel bene, nella grazia, attraverso l'intercessione di questa mamma che dal cielo veglia per i suoi figli. E questo è il senso della preghiera mariana, che poi è molto antica, risale a alcuni frati che hanno cominciato a recitare la salutazione angelica, così si chiamava la prima parte della Ave Maria, che è di origini bibliche, perché nel Vangelo, ecco, di San Luca, nell'Annunciazione, è proprio l'angelo che saluta Maria con queste parole: Ave piena di grazia, il Signore è con te. Ed Elisabetta, la cugina, quando Maria va a trovarla, la chiama benedetta fra tutte le donne, perché appunto porti Gesù, quindi benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La Chiesa ha aggiunto la seconda parte perché proprio si è resa conto dell'importanza di affidarsi a colei che è madre di Gesù e madre nostra. E come è successo proprio nella visita a Santa Elisabetta, Maria ha portato Gesù che era nel suo grembo e ha portato la grazia. Certamente la grazia proviene da Dio e Dio incarnato è Gesù che attraverso lo Spirito Santo ci santifica, ci purifica, ci guarisce, e oggi la Chiesa continua questa opera mediante i sacramenti. Ma allora l'intercessione di Maria a che cosa serve? Proprio perché lei è la madre di Dio, colei che ha generato nella carne tutto Dio, non perché lo ha generato nella natura divina, essendo eterna, ma nella natura umana per mezzo dello Spirito Santo, come affermiamo anche nel Credo, no? Come da sempre noi appunto nella Chiesa crediamo. Questo grande mistero ci dice che Maria, per il suo sì, per la sua fede, proprio in quel giorno dell'Annunciazione, quando viene salutata dall'angelo, piena di grazia, perché sei piaciuta a Dio, perché sei ripiena di Dio, è diventata il tabernacolo vivente dell'Altissimo, portando Gesù per 9 mesi nel suo seno e diventando missionaria di Gesù, la Cristofora, quando lo ha portato a Elisabetta. Giovanni viene santificato nel grembo, Zaccaria riacquista la parola ed Elisabetta stessa diventa profetessa di questo mistero. Allora capite, quando noi ci affidiamo a Maria, che è sicuramente la creatura più vicina a Dio, tanto intima da diventare sua madre, da averlo portato 9 mesi nel suo grembo, da aver vissuto con lui, da essere stata poi anche

da un lato la sua educatrice, da un lato la sua discepola, perché ha assorbito la presenza di Dio con la sua grazia, piena di grazia, non dimentichiamo, e quindi è stata fedele discepola del Vangelo fino alla croce, quando di nuovo ha testimoniato in piedi, ritta sotto la croce, il suo sì, la sua fede in questo figlio che era uomo ma anche Dio, che ha visto morire come uomo ma credeva che sarebbe risorto come Dio. Allora qui vedete il grande mistero di Maria, la sua grande fede, la sua carità, la sua speranza, che diventano un modello di come possiamo concretamente, attraverso la sua esperienza, il suo esempio, seguire Gesù, essere anche noi fedeli discepoli del Vangelo e quindi figli di Dio, amati da Lui, benedetti da Lui. Ecco perché la Chiesa si affida a Maria, come madre di Gesù e come madre nostra, perché dalla croce Gesù l'ha affidata a noi, attraverso l'Apostolo Giovanni. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E quindi chi si affida a Maria ha una marcia in più, ha un aiuto potente. Maria da sempre nella Chiesa è stata invocata come mediatrice e protettrice. Una delle preghiere più antiche, risalente al secondo secolo, è: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio. Quindi nella Chiesa, pregando Maria, c'è stata sempre anche la consapevolezza di questo ruolo, a partire dal privilegio di essere la Madre di Dio, quindi intima a Gesù più di ogni altra creatura sulla terra, e insieme la tutta santa, la tutta pura, la piena di grazia, la Vergine, che ci insegna l'integrità della fede, ci insegna a entrare con lo sguardo di Maria nel mistero di Dio e nel mistero di Cristo, cioè a vivere il Vangelo alla lettera, come ci ha insegnato Gesù, attraverso proprio la sua persona e la sua vita. Ora, in tutto questo, concretamente, si condensa la valenza del Rosario, che è, come ha spiegato Giovanni Paolo II nella bellissima enciclica Rosarium Virginis Mariae, proprio una scuola di contemplazione attraverso Maria, attraverso il suo sguardo contemplativo che ha seguito la vita di Gesù dal momento del concepimento fino alla risurrezione e all'ascensione gloriosa. E ora, essendo anche lei assunta in cielo, gode eternamente e continua ad intercedere per noi come una mamma che vuole che tutti entriamo in paradiso e siamo salvi e possiamo eternamente godere questa comunione d'amore con Gesù, con il Padre e con lo Spirito Santo. Un'esperienza di questa l'aveva fatta concretamente San Domenico di Guzman, a cui poi si attribuisce il Rosario, almeno nella forma molto vicina a quella che conosciamo noi oggi, perché, ripeto, invece è nato con il Beato Alano e la scuola francescana in una maniera un po' diversa, come la ripetizione della Salutatio Angelica, anche per chi non conosceva il latino e quindi non poteva recitare i salmi. Allora, ecco, 150 salmi, 150 Ave Marie durante la giornata. Ma a San Domenico poi è successo questo, che mentre lui predicava, sapete che lui ha fondato proprio l'ordine dei predicatori per combattere le eresie e gli errori, tuttavia non sempre le sue parole avevano successo e la gente non si convertiva. Sicché Domenico, che era un mistico, chiese aiuto a Gesù e alla Madonna: ditemi cosa devo fare. E la Madonna gli disse: guarda, usa questo metodo. Parla dei misteri del Vangelo, della vita di Gesù, e aggiungi la preghiera a me. Perché appunto Maria, come vi ho detto, è la mediatrice delle grazie, quella che ci fa conoscere ed amare meglio Gesù. E così è nato il Rosario, che si è diffuso in tutto il mondo ed è diventata la preghiera prediletta anche delle famiglie. Ecco perché Papa Leone sta rilanciando con forza, come tutti i papi, che poi hanno scritto dei documenti bellissimi sul Rosario, oltre Giovanni Paolo II,
perché il rosario diventa anche una preghiera veramente di grande potenza, di grande semplicità, ma di grande profondità per intercedere per ogni problema. In questo caso il Papa ci ha chiesto di pregare per la pace. E volendo entrare ancora più nella profondità di questa preghiera, come ci ha detto Giovanni Paolo II nell'enciclica Rosarium Virginis Mariae, la Madonna diventa maestra di preghiera. Anche nelle apparizioni Maria svolge questo ruolo, essenzialmente ci vuole riportare a Dio, ci insegna la via per la conversione, e la via per la conversione passa sempre per la preghiera. E in genere il rosario diventa anche un elemento fondamentale presente in tutte le apparizioni mariane. Vi ricordo quella di Fatima, dove la Madonna si è definita proprio la Madonna del Rosario e ha chiesto di recitare, anche lì si era durante la Prima Guerra Mondiale, di recitare il Rosario tutti i giorni per la fine della guerra. Quindi c'è anche questo legame che la Madonna stessa attesta del Rosario e della pace. E vi ricordo che anche nella Seconda Guerra Mondiale ci fu una lega, la Lega Bianca, no? Dei bambini che recitarono il Rosario, e neanche a fare apposta, anche lì, in un giorno mariano, l'8 settembre, ci fu poi la caduta di Hitler, a ricordare di nuovo la potenza di questa preghiera fatta anche dai bambini, dalle anime innocenti. Ritorniamo al valore pedagogico del rosario, che non è una preghiera per anziani, no? Non è una preghiera ripetitiva, no, è una preghiera fatta sullo stile della preghiera litanica, che era tipica delle preghiere orientali, no? Addirittura nel mondo bizantino c'è una preghiera che viene chiamata esicastica, no? Che è la ripetizione del nome di Gesù per ottenere la pace. E quindi ripetendo continuamente Gesù Signore, o Gesù Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, ecco, il cuore si pacifica. E difatti il rosario che troviamo, diciamo, nel mondo orientale non ha la struttura nostra, ma è fatto di tutti i grani per ripetere questa preghiera, che poi troviamo pubblicizzata letteralmente, letterariamente, nel bellissimo libro, no? I racconti del pellegrino russo. E allora, che vuol dire questa preghiera? Innanzitutto, la ripetizione delle Ave Maria è un atto d'amore, è un momento colloquiale dove impariamo a parlare con confidenza con Maria. Gli innamorati cosa fanno? Si ripetono continuamente, ti amo, ti voglio bene, se lo dicono tante volte al giorno perché è un'esigenza del cuore. Allora quando noi diciamo a Maria, Ave Maria, ti voglio bene, tu sei la madre di Dio, è come un riprendere questo atteggiamento filiale di amore, di devozione, ma anche di confidenza. Però Giovanni Paolo II approfondisce anche a livello teologico la valenza spirituale di questa preghiera, perché ci dice, usa dei verbi molto belli, innanzitutto un imparare Gesù da Maria. Voi sapete, no, come è fatto il rosario? Abbiamo l'enunciazione di un mistero della vita di Gesù, dove ovviamente c'è anche Maria, però dopo il Padre Nostro e il Gloria Padre, che conferiscono un carattere trinitario al rosario, e questo è importante, non è solo una preghiera mariana, è una preghiera trinitaria. Parla al Padre e poi parla allo Spirito Santo. Nel meditare il mistero, perché è fondamentale questo atteggiamento di contemplazione, di meditazione, noi ci immergiamo nella vita di Gesù con lo sguardo di Maria, col cuore di Maria. Allora ecco, recitando le 10 Ave Maria, ci facciamo aiutare da lei ad entrare proprio in questo particolare della vita di Gesù. E così per ogni mistero. E Giovanni Paolo II dice, cosa facciamo in questo modo? Impariamo Gesù da Maria.
Maria ci insegna, attraverso noi diciamo Ave Maria, piena di grazia, prega per noi, Maria veramente intercede per noi per darci quella conoscenza amorosa, saporosa di Gesù, non solo intellettuale, che ovviamente dobbiamo acquisire con l'approfondimento anche della lettura, della Bibbia o di tanti testi spirituali, ma anche proprio quella che ci viene dal di dentro quando ci mettiamo a tu per tu con Dio, quando liberiamo il nostro cuore, la nostra mente da tante, da tante preoccupazioni, la purifichiamo e ci lasciamo da Maria introdurre nella conoscenza di Gesù. Impariamo, impariamo l'umiltà di Gesù, impariamo la povertà come a Nazareth, impariamo la donazione di Gesù al Padre, non nella presentazione al Tempio, impariamo la pazienza, l'accettazione della sofferenza nei misteri dolorosi, impariamo la gioia, impariamo anche la gloria, perché dobbiamo sapere qual è il nostro futuro. E quindi vedete, veramente recitando il rosario impariamo tante cose dei misteri della vita di Gesù. Ma non basta, questo è il primo momento. San Giovanni Paolo II poi ci dice, Maria ci aiuta a imitare Gesù, perché di nuovo pregandola e meditando quel mistero noi impariamo come imitare la vita di Gesù, come seguirlo, come ha fatto lei, sempre nella fedeltà, nella gioia, ma anche nel sacrificio, nel nascondimento. E quindi il rosario non solo ci fa imparare Gesù, ma ce lo fa anche imitare. E poi c'è un terzo verbo molto bello, supplicare Gesù. Noi abbiamo bisogno di pregare Dio, ecco perché poi diciamo a Maria prega per noi peccatori, ci rendiamo conto della nostra fragilità, ci rendiamo conto anche delle nostre necessità. Chi di noi non ha problemi di salute, di lavoro o anche spirituali, di famiglia, oppure ecco preghiamo per la pace, per i grandi problemi che attanagliano il mondo di oggi, no? I giovani, gli ammalati, il Papa, i sacerdoti, i religiosi, abbiamo veramente tante intenzioni, non dimentichiamo le missioni, perché ottobre è anche il mese missionario, quindi dobbiamo ricordare anche quello. Ecco, vedete, supplicare Gesù attraverso Maria, il rosario diventa una scuola anche per fare questo. A proposito, voglio dirvi, vedete il rosario che ho in mano, è un rosario particolare, non tutti lo conoscono. È il rosario missionario, appunto perché ottobre è il mese missionario. Allora è stato creato questo rosario per ricordare l'esigenza di pregare per tutti i continenti. Quindi i cinque colori che vediamo dei cinque misteri rappresentano i cinque continenti, no? Del mondo. E questo è molto bello perché concretamente ci unisce anche nella supplica a Dio attraverso Maria alla vita del mondo, dei vari paesi che noi conosciamo o fisicamente o attraverso la televisione, i giornali. Quindi vedete che bello, anche con questo rosario missionario siamo più vicini a chi lavora lontano nelle missioni, come diceva Santa Teresina, no? Patrona delle missioni. Ed è importante sostenere chi sta ecco, in questi paesi alle volte perseguitati, alle volte, vedete, dei missionari sono stati uccisi o rapiti o torturati. Ecco, noi possiamo sostenere la loro attività con la recita del rosario missionario, sentendoci veramente vicini a loro. E l'ultimo verbo molto bello che Giovanni Paolo II ci consegna in questa encirica sul valore del rosario è che attraverso il rosario poi impariamo ad annunciare Cristo con Maria. Ecco, riprendiamo l'icona da cui sono partita, no? Maria che va da Elisabetta e porta Gesù, è la donna missionaria, la donna del primo passo, la donna che si mette in cammino, si mette in gioco.
tutti i cristiani dovrebbero essere missionari. Anche il Concilio Vaticano II ce l'ha detto. La missionarietà fa parte proprio della natura della Chiesa. Perché? Perché Cristo è venuto sulla terra, si è incarnato per annunciarci la volontà del Padre, per farci conoscere il Padre e che quindi rivelarci il suo mistero di salvezza. Allora noi dobbiamo prendere consapevolezza che col battesimo ci siamo innestati in Lui per diventare a nostra volta missionari nel mondo. E allora cominciamo con il rosario. Diffondiamo il rosario, innanzitutto nelle nostre famiglie, poi nei luoghi dove viviamo, portiamolo al collo, al braccio, recitiamolo per strada. Com'è bello vedere dei giovani che a Roma si vedono spesso, camminano con il rosario, perché sono missionari anche in silenzio, dicendo a tutti che amano la Madonna, che amano questa preghiera. E guardate che il rosario veramente è una scuola, non solo di preghiera, ma anche di vita cristiana. Ricordiamo un santo fra gli altri che è stato proprio trasformato dal rosario ed è stato canonizzato da poco, San Bartolo Longo. Un laico, avvocato, poi sposato. Quindi non potete dire un sacerdote o una suora, no, era un laico. E quest'uomo era lontano da Dio. È un uomo molto colto, molto intelligente e pensate che nella sua ricerca di felicità, di qualcosa che colmasse il vuoto che aveva dentro, si era dato anche allo spiritismo, all'occultismo, quindi al demonio. Ma niente poteva soddisfare proprio questa sete d'infinito che sentiva e quindi questo vuoto esistenziale che lo rattristava. E un giorno, camminando per la valle di Pompei, dove non c'era ancora niente, c'era quindi aperta campagna, lui sentì questa voce: diffondi il rosario e sarai salvo. Guardate che bello. La missione che la Madonna gli dà salva prima di tutto la sua vita, gli dà quella pace che non aveva trovato da nessuna parte. E oggi ce lo dice anche la scienza, eh? Se avete la curiosità andate a cercare, ci sono degli articoli medici che ci dicono che recitando il rosario o pregando, facendo meditazione, si aggiusta anche la pressione sanguigna e la depressione. E quindi effettivamente è una medicina per il corpo e per l'anima. Ma soprattutto poi Bartolo Longo si trasforma da nemico della Chiesa ad apostolo e soprattutto apostolo di carità per i bambini, figli dei carcerati, gli orfani, per i poveri. Quindi Pompei diventa non solo il grande santuario della Madonna del Rosario, ma diventa anche una cittadella della carità. Vedete cosa può fare la recita del Rosario, cosa può realizzare se noi apriamo il cuore a Gesù, a Maria e ci lasciamo veramente guidare da loro. E qui vorrei chiudere con una bellissima immagine che Giovanni Paolo II appunto ancora ci offre in questo documento sul rosario, che a me piace proprio tantissimo. Recitando il rosario, dice il Papa, impariamo a far battere il nostro cuore all'unisono con i cuori di Gesù e di Maria. Ma ditemi, non c'è niente di più bello, no? Perché il nostro cuore alle volte batte per tante cose inutili o non controlliamo nemmeno i suoi battiti. Impariamo ad indirizzare il nostro amore all'unisono, proprio in comunione, con gli stessi sentimenti, con gli stessi ideali, con le stesse aspirazioni dei cuori di Gesù e di Maria, e vedremo che effettivamente non solo si allargherà ma si dilaterà e la nostra vita cambierà proprio trovando un senso nuovo, che è quello che ci darà la conoscenza, l'imitazione, la supplica e poi l'annunciare il mistero di Cristo al mondo. E io vi auguro di vivere questo mese di ottobre veramente insieme alla Madonna del Rosario, che ci possa far approfondire sempre di più questa preghiera e con essa amare sempre di più la vita di Gesù e di Maria. Pace e bene a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: chiediamo anche di vedere, allora era Monsignor Capovilla, adesso diciamo il Cardinale Capovilla, per, ecco così, semplicemente per una conversazione, io direi a ruota libera, perché siamo convinti che gli ascoltatori, i telespettatori saranno interessati di sentire, come dire, Papa Giovanni vivo.
1: Parlando a ruota libera, raccontando cose belle, forse se vuoi cominciare proprio il significato di questa canonizzazione di Papa Giovanni.
2: Senta, per me non è niente di nuovo e niente di straordinario. Quando il Papa l'ha deciso è stata una cosa naturale per me. Faccio presente che io ho scritto migliaia di pagine, non ho mai scritto la parola beatificazione, ho detto aspettiamo la sua glorificazione, non è compito mio. Come prete era sempre contento di essere sacerdote. L'ora più bella della sua giornata era la messa, vi dirò di più. Durante il servizio con lui, sia a Venezia che a Roma, io tante volte sono andato a letto anche alle 2 di notte, ma lui invece era l'ora in cui si svegliava magari. Mi ricordo in Vaticano, mi telefonava, dice, allora, pronto a Santo Padre, dice, sei sveglio? Dentro di me diceva, se Dio mi dice, potete scendere un momento, mettevo in fretta e furia una vestaglia, scendevo. Un particolare, lo dico anche ai preti questo, perché se lo ricordino, io non ho mai visto Papa Giovanni senza l'abito talare, mai. Anche quando tornava dalle grosse funzioni, sudava anche lui come un altro uomo, il cameriere lo aiutava a togliersi la camicia, a Capovilla, usciva dalla stanza, dal monte arrivato. Bussavo la porta e gli dicevo, momento! E lo sapevo, se era a letto, veniva giù dal letto, si metteva lo giochetto, l'anello, una vestaglia bianca, va bene, e la croce. Avanti! Io facevo la genuflessione, bravo, bravo, grazie, sei stanco, hai sonno? No, è mezza bugia. Per dire il modo di vivere e di lavorare, familiare, rispettoso e attento al tempo stesso.
1: Ha sempre avuto un pudore quasi a volte eccessivo anche con i suoi familiari, no?
2: Sì, ma attendo, pur essendo così riservato, io ho saputo di lui, mi ha raccontato tutta la sua vita, dalla sua adolescenza, dalle situazioni anche locali, familiari, così, sempre con molta delicatezza. Una volta mi hanno fatto una domanda, un tribunale ecclesiastico, cioè, è vero che Papa Giovanni di problemi sessuali non se ne intendeva? Ma no, dico, era molto riservato, non aveva mai detto la parola aborto, pedofilia, come purtroppo ci hanno poi abituato, no. Tant'è vero che una volta l'ho mandato a dire anche al Papa Benedetto XVI attraverso il canale Schönborn, gli dica al Papa che no, lui non ha responsabilità in questo, non dica queste parole, non spetta a lui. Ogni diocesi del suo vescovo, ci sono dei tribunali locali, e il Papa non faccia questo. Ricordo quando Paolo VI non ha mai fatto un discorso di carattere morale, aperto, sempre ha detto, lo studieremo a parte. Anche Papa Giovanni diceva, vengono a Roma per vedere il Papa, battere le mani, sentire una buona parola, la sua benedizione, non posso fare una predica, va bene? Una lezione di teologia, va bene, ma comunque, diceva, io gusto la mia messa, la liturgia della messa, gusto il breviario, era anche un po' una tortura per me, perché quando diceva il breviario, aveva in casa la patrologia greca.

0: Latina. Le lezioni sono un brano, ma gli piaceva talmente, non prende secondo per leggere, così davanti un'ora nella lettura.
1: Anche da Papa?
0: Anche da Papa. Ma sa quante volte, come un ragazzo, come un giovane prete, mi diceva, era magari figlio,

0: Sì, a me piace raccontare specialmente ai giovani preti. Guarda, dico qui Papa Giovanni, da ragazzo in su, specialmente poi da ministro, da prete, si è sempre confessato di venerdì. Pensa
1: Alle 3.
0: poco, le 3, 4, va bene, l'ora della morte di Gesù. Appena fatto Papa, la prima festa mi pare che proprio sia stata l'Immacolata, era il venerdì. Alla sera mi dice, non è venuto il nostro cavagnino,
1: Cavalli, confessore.
0: Elfredo Cavagna, il suo confessore. E santità, oggi era venerdì, così verrà venerdì prossimo, ha detto, ah no, loro si dice, non si mica scherzare, io mi sono confessato tutti i venerdì, farò venire domani. Mi è sfuggito di dire, ma così, ma cosa da raccontarle? E sentire un Papa, 78enne, che ti dice, Loris, ricordati che io da bambino ho mentito la mia mamma.
1: Ho detto una bugia. E poi si confessava anche per lungo tempo, il che vuol dire si confessava a lungo, vuol dire che tirava fuori anche dei problemi
0: Dopo parlavano. Quella che lui chiamava la sua direzione spirituale, il
1: spirituali.
0: mio padre spirituale lo chiamava, va bene, ma era molto bello, veniva sulla porta e prima ancora che io uscissi si toglieva l'anello, la croce e non si inginocchiava nell'inginocchiatoio ma per terra. Fa molta impressione questa. No, in tutta la vita di Papa Giovanni ci sono delle cose. O noi accettiamo di dire che è stato un bimbo per tutta la vita, altrimenti non comprendiamo proprio nulla. Quando a Natale del 61, dopo il suo 80esimo, i complimenti del Cremlino, vabbè, così, e gli auguri scambiati a Natale, lui ci pensa su e ha letto e scrive nel suo giornale dell'anima, scrive e dice, ho pensato, ma questo cruscio ci prepara qualcosa? Che cos'è? Mi sono inginocchiato davanti al mio Gesù crocifisso, gli ho fatto voto di offrirgli tutta la mia vita per la conversione della Russia. Teniamoci questa parola esatta, in senso ecumenico, che vivono da cristiani, dopo faremo un altro problema. Questo che mi piace invece di dire è, il Papa ha avuto sempre per Loreto uno speciale pensiero, anche originato da un dolore, perché lui, quando è stato per la prima volta l'anno santo del 2000, viene opportuno parlarne proprio adesso di questo, nell'anno santo del 2000 lui è andato a Roma, è stato ospite dai Salesiani al Castel Pretorio, va bene, e il giorno 19 di settembre è andato in disposizione non uscire dagli istituti dove si era e se è possibile andare via da Roma prima e se invece stare in casa perché veniva inaugurato il 20 settembre il monumento
1: Ah,
0: a Giordano Bruno, ma non è tanto per il monumento, è perché voleva essere una manifestazione anticlericale di lotta contro la Chiesa, contro il Papa. E lui allora, i bergamaschi hanno scelto di andare tutti a Pompei. Lui non so perché, chi l'aveva ispirato, perché è andato solo, ha voluto andare a Loreto. Ha detto andare a Loreto. Siccome che è arrivato il treno, impiegano ancora 4 ore, presso poco il treno ordinario, no? E siccome è arrivato lì in ritardo, è arrivato 1:30, la Santa Casa era chiusa, cioè, e lui è andato in chiesa e ha detto che voleva fare la comunione, no, basta dopo mezzogiorno. Però questo frate di buon senso, visto sto ragazzetto, sto chierico, va bene, e gli ha domandato, ma sei ancora a digiuno? Sì, sono a digiuno. Allora ha avuto pietà e gli ha dato la Santa Comunione. E lui lo racconta. Fatta la comunione, sono andato a mangiare un boccone in una trattoria vicino in piazza, così. Sono andato dentro, la prima cosa che mi ha impressionato è che c'era un bel ritratto di Garibaldi con tanto di un lumino acceso sopra. C'erano due sfaccendati appoggiati, visto questo ragazzo,
1: Sì.

un portato da mangiare, così, e questi due sfaccendati dicono: finirà finalmente questa storia di Loreto e della Santa Casa che ha volato, finiranno queste chiusure clericali. Sì, io sono rimasto sorpreso, un po' triste sentire parlare così, proprio a Loreto, il santuario che nel mio cuore significava qualcosa di grande. Finito, ho cercato di finire presto di mangiare, sono andato ai piedi della Madonna, ho detto: Madonna di Loreto, io vi voglio tanto bene, ma qui non mi vedrete più. E dopo invece è andato, l'anno santo del 50, è andato tanto, e l'ha ripetuto a pranzo anche il giorno quando è venuto, ormai ammalato, è venuto a Loreto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: E bene, ci torniamo un po' al concetto fondamentale. La preghiera. È vero quell'aneddoto che si dice che il giorno stesso in cui fu eletto Papa, lui dice, devo andare a dire il breviario adesso, e un cardinale ha detto che chi fa la legge è al di sopra della legge. Non è vero?
1: No. Stia attento come stanno le cose. È stato eletto verso le 5, verso le 6, siamo a fine ottobre, già cominciava le tende, è andato al balcone, è preceduto dal crocifero. Certo. Andato al balcone, uomo portato alla curiosità e alla comunicazione, si è visto accecato da questi bravi signori, delle televisioni e se ne prese, non ha visto niente. E vedendo niente è rimasto un po' mortificato, ha cantato la benedizione e poi è rientrato e ha raccontato addirittura padre Carré, famoso domenicano, predicatore, accademico di Francia, gli ha detto, sai, disse padre, quando non ho visto nulla, rientrando ho guardato Gesù, mi è sembrato che mi dicesse, Angelo, Angelino, hai cambiato nome e vestito, ma ricordati che se non rimani mite e umile di cuore, sarai cieco, non vedrai nulla della Chiesa, della storia della Chiesa e del mondo, non vedrai nulla. Poi va nella sala dei paramenti, lei sa che non era ancora aperto il conclave, no? C'era ancora della segreteria di Stato, lui praticamente dopo 30 anni di servizio, poi tanti amici suoi, ha rotto i sigilli, si sono precipitati tutta la segreteria di Stato. Tanto che l'austero, imperioso, ti sarà, mi ha detto, siete tutti scomunicati! Dell'acqua ha preso paura, che era così timido, lui così delicato. Beh, lasciamo stare. Allora, passa uno, alla fine se ne sono andati via. E rimane solo quel cameriere, io, un altro cerimoniere, non so. E io, confuso tutto, per dire qualche cosa gli faccio, Santo Padre, devo chiamare qualcuno? No, dice figlio mio, prima lasciami dire in pace, vespero, con pietà il rosario, poi ne parleremo. Mi pare una cosa grandiosa, il momento più solenne della tua vita. Allora dico, prima l'umiltà, mite e umili di cuore. Mm-hmm. Seconda lezione, la preghiera.
0: La preghiera in famiglia, la preghiera in famiglia era il pane per lui, la preghiera personale la continuata. Che rapporto aveva col breviario, la preghiera ufficiale, come la viveva il breviario? Sentiva il bisogno di dirlo sempre, sempre? E come?
1: Se poteva, davanti al Santissimo Sacramento, in ginocchio, dopo più avanti, seduto, non so, l'ho detto prima, voleva una lettura, un brano di un padre della Chiesa, lui lo invogliava a vedere il testo completo, ne parlava di continuo, lei lo sa, dice il prete, l'ha detto al sindaco romano, per me il prete chi è? È quel giovane uomo, in giovane età, sale l'altare per ricevere l'imposizione apostolica, ma se sale sull'altare, vede, ci sono due oggetti sull'altare, il libro e il calice, e si colloca perciò nel libro del calice e ti rimane tutta la vita, il libro e il calice. La divina liberazione e la vita di grazia. Questo veramente era.
0: Quando era cardinale a Venezia, di fronte a quel prete che aveva problemi, che stava lasciando, che l'ha chiamato di notte, questo è un fatto che è stupendo, lo sto raccontando in tanti posti, quando si è inginocchiato davanti a lui per... Ma lo racconti lei, che la gente starà contenta
1: ci
0: di sentirla.
1: Ci sono tre fatti. Il primo, Venezia è una scatola, come lo vedo nei luoghi che sono così aperti, ci si conosce tutti, no? E si mormorava di un prete che ha visto un amante, insomma, no? Così. Questo già prima che entrasse lui è entrato, il vicario venerale, già vicario capitolare, presenta i preti, anzi i preti gli sono stati presentati con un colloquio a tu per tu dal cardinale Piazza. E io devo dire, dovrei arrossire di quello che il cardinale Piazza ha detto di me quando ho letto anch'io cosa aveva detto, presentando me, io rimasto stupito, deve essere stato tanto buono questa creatura, ma lasciamo stare. E presentando questo prete, dice, siamo un po' titubanti, si pensava di sospendere la divinità. Andava molto cauto su questa parola, sospendere a divinis, perché diceva a me, qui si riferiva sempre alla tradizione più bella della Chiesa, che nel Ferrari è stato 26 anni a Milano, non ha mai sospeso a divinis nessuno. Passa una settimana, passa due, passa tre, per un buon prete, sto vicario generale, dice Don Loris, e gli dica, dice che Bagnola, è tutti pronto e dice che sarà bravo, buono, non dice nessuno, ma sei un debole. E per governare bisogna che trovi qualche provvedimento, spinto poi dal giovane provicario generale, che poi è diventato vescovo, eccetera. Allora io, una sera andiamo per dire il rosario e andando in cappella dico, eminenza, pare che in curia dicono sì, perché anche buono e bravo, però sarebbe un po' debole. Perché dici che sarei debole? Ho fatto il nome, se prendere un provvedimento. E mi guarda e dice, tu cuoco?
0: Anche tu.
1: Anche tu me lo dici. Ho detto, eminenza, ma io dico tutto perché lei sappia cosa può inventare. E intanto me l'hai detto e l'accetto come un'umiliazione. No, devono capire che io sono venuto qua, non scelto io di venire, mi ha mandato il Papa, lo dicono al Papa se non arriva la genia, non a me, lì me ne vado a Roma, importa, no, eminenza non la prenda così, andiamo a dire Rosario, che è stato uno dei rosari più distratti di questo mondo, non vedevo l'ora che finisce, usciti di cappella e gli dico, senti eminenza, io gli ho detto questo, ma mi perdoni, la confidenza mi sono preso, capisco che non dovevo dirlo. Lui non dice niente, andiamo in sala da pranzo. Andiamo in sala da pranzo e invece di benedire la mensa, vero, vedo che prende un bicchiere, un bel bicchiere di cristallo, di Murano. No? È bello questo bicchiere, dice. Sì, e di chi è? È della casa, ho detto. Ah, della casa. Ma c'è un padrone di casa qua. Beh, sì, lei è il padrone. Bene. Se questo bicchiere lo lascio cadere per terra, i cocci di chi sono? Sono ancora miei, mi devo chinare a terra. Di al vicario generale, intanto che parli con lealtà con me, va bene? E che avrà tutte le soddisfazioni. Ho pregato, ho già detto messa, l'ho chiamato, l'ho ammonito. Abbia pazienza, non c'è fretta per fare queste cose. Senta, devo dirle questa cosa, in coscienza. Quello ha cambiato vita, è diventato un santo prete, da anziano è diventato cieco, ha fatto un bene immenso, molto santamente.
0: Sì, ma anche quel prete di cui mi parlava, che lei è andato a cercarlo una notte che era sotto i ponti di Venezia e il cardinale...
1: Un'altra ancora questa.
0: Un'altra ancora.
1: A Venezia c'era una famiglia, signorine, Bettanini, che era un professore universitario, questo Bettanini era coetaneo di Papa Giovanni, che l'aveva conosciuto, era stato ospite a casa sua nel 1908. Venuto a Venezia domanda, che ne è di Bettanini, eminenza che ha perso la testa, poi etilista, il vino, ha avuto disavventure, adesso è sospeso ai divini, vive nello spirito dei veci, sta così, siete. No, ma io lo voglio vedere, voglio avvicinarlo, non devo far vedere che io dimentico, ricordo tutto, la sua famiglia, era un bravo giovane, eccetera, così. Anche in questo caso il vicario generale mi dice, il patriarca che ha deciso di andare da Don Giovanni Bettanini, stia attento che è un violento, è capace di gridare, urlare, parlare male in pubblico davanti. No. Volta non sono caduto nel trucco, non ho detto niente al cardinale, avvisiamo la superiore della casa, anche il cappellano che è un cappuccino e andiamo a questo, c'è stata una cinquantina di ricoverati, tutti vecchi, tutti uomini, andiamo a piano terreno, c'è subito la cappella, Io avevo detto alla superiore, faccia trovare tutti in cappella, il patriarca li saluta, era la prima volta che andava. Difatti andiamo in cappella e entrando lui mi dice, vedi sta gente, benedice, dice, mi fa, ma c'è lui? No, Eminenza, non c'è, non importa. Allora va, dice la preghiera, poi si volta e dice, cari amici, sono venuto a salutarvi, non sono venuto stavolta per voi, sono venuto per trovare un mio amico, Don Giovanni, che è ospite come voi di questa casa, dopo devo parlare un po' con lui. Intanto viene dentro lui una vestaglia stracciata, la barba lunga. Il patriarca si volta verso di me e io gli faccio. E lui, è arrivato Don Giovanni, perdonatemi, dice, ci vedremo ancora, però celebrare una messa. E va in un salottino, io vengo fuori. Da fuori sento questo qua urlava, come aveva detto il vicario generale, continua a sfogarsi, mi hanno massacrato. Dice il cardinale, sento un po', dice Don Giovanni, abbiamo la stessa età, dobbiamo presentarci ai tribunali di Dio, lasciamo passare il passato, faccia così, stasera faccia una bella confessione col suo cappellano, se no mandi chiamare un altro. Domani mattina dice la sua messa, non posso dire messa in mega sorpresa. Sì, lo so, ma sono un cardiaco di Venezia, posso togliere la sospensione, eccetera, eccetera. E dice, mi ascolti, aspetti che chiamo il mio segretario. Allora mi fa andare dentro perché voleva concludere questa faccenda e mi dice, Don Loris, guardi che Don Giovanni non aveva il breviario, l'aveva buttato via. Domani mi procuri un bel quadro, bei volumi, rilegato, a modo, eccetera. Poi dice, chiamerai il signor, se mi scusa il nome, era un sarto dei salesiani, era sarto anche dei, fa rifare una bella veste, bene, si mette bene, eccetera. Poi dice, senta, Don Giovanni, andiamo d'accordo, andiamo, sia buono con me, pensa ai suoi genitori, eccetera. Poi tira fuori una bustina. Siamo nel 53, aveva messo dentro 50.000 lire, va bene? Senta, dice, perché si compra un rasoio la barba, poi lo abbraccia davanti a suora, a tutti così, e se ne va. Lui contento, il patriarca, tutto contento di questa azione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Quindi la misericordia nei confronti dei sacerdoti, questo l'abbiamo visto anche fin troppo. La misericordia nei confronti in genere degli sposati, specialmente nei confronti di chi aveva problemi nel matrimonio, come si comportava?
1: Senta un po', io non mi ricordo il nome.
2: Ma il Papa Francesco ha raccontato che il suo predecessore, un cardinale arcivescovo, diceva il 50%
0: sono invalidi.
1: Ho sempre pensato questo.
0: Il 50% dei matrimoni sono invalidi.
1: Cioè, come si sono preparati? Perché dico, devo prendere la patente per guidare una macchina. I processicoli cosiddetti, adesso abbiamo iniziato un po' di formazione, ma non facevamo questo. Era una cosa burocratica. Sì, firma qua.
3: Anche Papa Benedetto, in un discorso, in un colloquio con i preti in Val d'Aosta, aveva detto, la mia opinione, diceva, quando ero cardinale, prefetto, la mia opinione era che i matrimoni fatti da gente che non ha una vera fede fossero nulli. Poi dice, i miei collaboratori mi hanno detto che non poteva essere detto così. Però dice, dobbiamo continuare a studiare questo problema. Quindi lui in qualche modo era convinto di qualcosa, ma...
1: Lei ha conosciuto il cardinale Staffa?
3: Sì, Dino Staffa.
1: Lui era segretario della Congregazione dei Riti, sì, mi pare. Sì. Va bene? Quando Pio XII ricevette queste sollecitudini da Fritz, convocò il cardinale Luigi Masella, che era prefetto, ma che se ne intendeva niente. Questo poi me l'ha raccontato lo stesso Luigi Masella a me. Cioè, ma in udienza il Papa espone, parla di questo promemoria, che mi ha detto che bisogna studiare questa cosa. Staffa, non si può, Santo Padre, è meglio lasciare stare questo discorso, perché se si apre una breccia è finita. Cioè, Papa tace, non dice niente. Ma che cosa fa il Papa Pio XII? Prende le cause che erano i riti e le manda al Santo Ufficio. Ma questo non lo sapete?
3: No.
1: Lo manda al Santo Ufficio. Questo l'anno prima che morisse presso poco. Naturalmente ci sono offesi alla congregazione, no? Il giorno che è stato fatto Papa Giovanni, prima di consegnare, da fare le consegne, Luigi Masella, camerlengo, dice, Santità, mi domando un favore, è suo predecessore, lo veneriamo, è bravo, ma però ha fatto un torto alla congregazione, ci ha umiliato tutti. E lui dice, non so niente, stravaga, ne parliamo i prossimi giorni. Dice, due o tre giorni dopo ne parla con Tardini e Tardini conviene. Beh, Sardegna Pio XII non tollerava in contrarietà, se è offeso quando Staffa ha parlato così, è stato un momento che ha avuto, si può tornare alla legislazione corrente. E allora con un decreto si è di Stato ripassano, senza proteste di vescovi, siamo rovinati, era meglio il Santo Ufficio, perché lì continuano ad avere questo atteggiamento.
0: Benedetto XVI, nel discorso al quale Monsignor Tonucci faceva riferimento, diceva bisogna guardare in avanti, bisogna che i teologi dicano qualche cosa e noi come Magistero rifletteremo. Ma sembra che la base sia colei che frena un po' i cambiamenti, dal matrimonio e altre cose, no?
3: In che senso la base? Che base?
0: Il Papa si riferiva soprattutto all'eventuale possibilità di dare la comunione ai risposati, no? E ha detto, vedremo cosa dicono i teologi, li consultiamo, ma la risposta che ha dato i teologi non è che noi siamo contrari, il fatto è che la base, i cattolici frenano. Cioè, non c'è questa volontà di apertura in questo campo. Abbiamo, mettiamo il 20% di coloro che dei cattolici che frequentano la Chiesa e la sostanza è molto conservatrice. Per cui, di fronte a ogni possibile rinnovamento, frena. Le aperture, la misericordia. Io torno sempre sulla misericordia.
1: Stai attento. Io ero amico di Roger Sus e l'ho conosciuto in Vaticano, è venuto in Abruzzo a trovarmi, è venuto a Loreto, e siamo stati sempre di grande amicizia. È stato una volta che in una mia messa a me non mi ha saltato per la testa di dare la comunione, né lui me l'ha domandata. Ma quando è andato a Cracovia Carlo Wojtyla è un vescovo come sono io, ma lui gliel'ha data. Perché ha pensato, questo qui è tutto unito con noi, ama la Chiesa, ama il Papa, siamo in cammino. Sono contento che Razzi gli ha dato la comunione al cospetto del mondo intero il giorno dei funerali. Sono contento, ma io non lo dico per farmi bello, per dire io sono disciplinato. No? Se mi ha detto di aspettare, facciamo digiuno eucaristico, va bene.
3: In Svezia c'è di questa gente che ti dice ma io credo, ma io sono, ma a parte il fatto che bisognerebbe poi vedere se è vero, però dico c'è un fatto di comunione e in questo credo che i nostri fratelli ortodossi ci insegnano molto.
1: Sì.
3: Ci sono addirittura in Serbia, la Chiesa ortodossa serba non dirà neppure il Padre nostro con noi, non perché non ci vuole bene. C'era il patriarca German che era una persona spiritualissima, però lui dice no, finché non saremo in comunione completa, cioè nella stessa Chiesa, ci tratteniamo dal fare questi gesti, sia perché sono gesti sacramentali, per loro il Padre nostro è un sacramento. E allora non lo facciamo, anche se sarebbe così facile farlo. Cioè, credo che sia più forte nell'animo di persone che credono il dover non ricevere questo segno per dire e allora dobbiamo camminare ancora.
1: Ci sono voluti il monitum, per sempre io ho insegnato, ho detto anche ai preti, no? Guarda, il monitum non vuol dire condanna, vuol dire sta attento, i libri che ha scritto questo signore non possono essere testi ufficiali di catechesi nelle scuole, nei seminari, e questo la Chiesa ha il dovere e il diritto di dirlo. Se è troppo prudente, meglio essere molto prudenti piuttosto che sbilanciati. Adesso mi dico, solo quando Benedetto XVI è andato in Valdosta, dinanzi allo spettacolo dei monti innevati e dei boschi altissimi, ha detto, qui si potrebbe proprio rileggere la messa sul mondo.
0: Libero universo. Però ecco, nel 57 c'è stato il monito. E dopo, attraverso Bernard Hering, no? E Triangle Sherben è entrato in pieno nella Gaudium et Spes, perché lei sa benissimo che proprio materialmente il prologo è stato fatto da Hering, no? E lui ha attinto da Triangle Sherben. Bello questo, no?
4: Questo è tutto pro domo sua, perché lui era alunno di Hering.
0: Come sa?
4: Autoglorificazione, ma...
1: Per me Hering è un santo uomo.
0: Senti.
1: Quando è venuto a Loreto e ha fatto una conferenza, quando ormai era già stato operato, deve avere ogni momento, cioè così, quando io, presenti gli altri vescovi, ho salutato, ho detto eminentissimo padre, perché lui era tra i cardinali in pectore, e Paolo VI voleva farlo cardinale. Paolo VI l'ha chiamato a fare gli esercizi alla Curia Romana, solo che era un po' spiccio alla tedesca. Quando ha detto adesso avete la Costituzione sulla liturgia, non contentatevi di leggere, mettetela in pratica. Anche lì quante lotte inutili abbiamo fatto. Ricordo quando che il Papa Benedetto, anche in questo, io ho interrogato la stampa spagnola, gli dice, ma lei, dice Capovilla, non pensa che il Papa Benedetto è un po' se debole nei confronti dei lefebriani? No. Se i lefebriani hanno fatto una colpa, se vogliamo, il Papa è sempre padre, lo stesso, no? Dice, e se ho ottenuto un no una volta, il padre non chiude la porta. C'era già detto Isaia, porte e finestre aperte notte e giorno, va bene? Il Papa le accoglie sempre. Ritorna, viene in ritardo, pazienza, ma non si perde nulla. Quando è stato qua il Cardinale Sambona, anche questo gli ho mandato dire, un episodio successo con Papa Giovanni, di un vescovo giovane dell'America Latina, gli avevano tolto tutto, una situazione morale grave, è stato umiliato in maniera incredibile. Attento. Gli tolgono, si capisce, dalle dimissioni, gli tolgono la messa, le confessioni e gli ordino di andare a vivere in un monastero benedettino, in un'abbazia. Lui accetta e firma tutto. Poi scende dal Santo Ufficio e va all'ufficio del maestro di camera, il quale è membro del Santo Ufficio, il quale in quella maniera ha tradito il segreto del Santo Ufficio. Il consolo, no, di inserviente dice, c'è Sua Eccellenza, ma cosa vuole? Cosa vuole qua? Ma se vuoi parlare con me, che venga, davanti a tutti. Che cosa vuole? Dice. Se vorrei domandare, dice, un incontro col Santo Padre per domandargli perdono, era Papa Giovanni, no? Questo gli risponde. Non si vergogna di domandare udienza al Santo Padre. Questo uomo, che non deve essere stato un orgoglioso, ha detto sì, sì, ha ragione, sì, mi vergogno, scusi tanto, se n'è andato via. E scrive una letterina in piazza San Pietro, è sottoscritto. Cioè, io non la conosco, io non sapevo neanche niente, ma questo è bello, che è il segreto del Santo Ufficio. No? Sì. Lei è vicino al Santo Padre. Sono andato, sono stato condannato, eccetera, e avevo chiesto di poter domandare scusa.

mi siete risposto, non si vergogna, sì, ha ragione, dice, ha ragione, dice, mi vergogno, se lei crede, basi una volta la mano per me, anche senza fare il mio nome, che sia il segno del mio pentimento sincero e profondo. Io metto le letterine, papà stava al suo tavolo, metto lì così, mettila, si capisce che vuoi. Ha guardato e lo prende fuori dalla porta e dice, Lois, va a prenderlo. E faccio, santo padre, non posso fare una cosa, si faccia una cosa di adesso bovinato con negro. Dico, aspetti che parlo con dell'acqua. Dico, eccellenza, ma papà mi ha detto adesso che io va a prendere. Dell'acqua senza muovere i cibi, mi dice, vado io a prendere. Con la sua macchinetta, sa, andato a prendere e lo porta. Me lo consegna, lo porto dal Papa, vedo che il Papa gli va incontro, lo abbraccia e poi la mette qui dalla porta. E questo che lei mi dico adesso l'ho saputo dal Papa. Sì. Passa un quarto d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, non esce, e io ero fuori a aspettare con dell'acqua, e finalmente suona il campanello e allora vado, vedo il Papa in piedi, sorridente, che tiene tra le sue la mano di quest'uomo e sorridente gli dice il Papa, ci vediamo ancora, ci vediamo, e preghi per me, io pregherò per lei, lo abbraccia e viene fuori, serio, sto vescovo, e lo do dell'acqua e vado dal Papa. E dice, Loris, se avessi visto, dice, quando hai chiuso la porta, si è buttato per terra, bagnato il pavimento, gli ha bagnato con le sue lacrime. Piangeva dirottamente, l'ho lasciato piangere a lungo. Poi a un certo momento gli ho detto, Monsignore, si alza e si sieda qui vicino a me. No, Santità, non posso, non posso, con quello che ho fatto, sono un impegno. No, dice, obbedisca il Papa e si sieda. Si siede, io ho preso la mano e gli ho detto, Monsignore, è andato a confessarsi. Sì, Santità. E il confessore cosa gli ha detto? In quanto un possum, ci sono le censure di me, cioè, no. E tu duides, ego ti assolvo. E vuole che il Papa possa parlare diversamente. Monsignore, siamo tutti poveri peccatori. Abbiamo bisogno. Però la Chiesa prende dei provvedimenti e lei li accetti. Guardi che ho dato ordine che si faccia le cose. Lei va in questo monastero, solo l'abate sa la sua condizione. E ho detto che nel suo appartamentino preparino un altare, perché gli altri monaci credono che lei dice la messa, che può andare in coro con loro, assistere alla messa corale, che so io, eccetera. Poi gli fa, senta Monsignore, dice, le piace la poesia, la musica, c'è un bel bosco, dice anche, mi hanno detto che è un luogo molto bello, dice, si distraga un po', curi la sua salute, preghi molto, dice, dopo lasciamo fare il Signore è misericordioso con noi.

0: Benvenuti, bentrovati, eccoci qua, buonasera a tutti voi. Ultima puntata di Vocazione Religiosa, una puntata che quindi vuole un po' sintetizzare tutto quello che ci siamo detti e vuole proporvi le ultime testimonianze, che stasera sono piuttosto numerose. Per cui entriamo subito nel vivo, vi faccio ascoltare la suora Filippina, che abbiamo intervistato presso l'Istituto Incoronata dell'Ordine Maria Santissima Incoronata Adoratrice Perpetua del Santissimo Sacramento, e subito dopo di lei c'è anche Suor Mema, e vediamo cosa ci dicono dalla Filippina in Italia.
1: Sono una filippina e appartengo delle sue povere figlie di Maria Santissima Incoronata, adoratrice perpetua del Sacro Cuore di Gesù. Io sono entrata in Filippine, abbiamo la casa di formazione in quell'anno, che è nel lontano 1992. Avevo 19 anni e ora, ho camminato dopo 25 anni di vita religiosa, mi trovo fino ora qua con il Signore. E come è nata la mia vocazione? Io direi che con la famiglia che sono cresciuta e sempre partecipa come in chiesa, famiglia, tutta la famiglia. Allora sono cresciuta con questo desiderio, forse il Signore mi chiama. E quel giorno che è arrivata ho cominciato a scrivere alla suora che si occupa della formazione e dopo che ho finito la scuola media mi ha chiamato per entrare e piano piano, facendo la formazione per diversi anni, la chiamata mi ha fatto chiaro che il Signore mi vuole questa strada. E ho avuto coraggio di dire il sì nel 97. 1997 a Roma, dopo diversi mesi nelle Filippine, nel 94 siamo arrivati qua a Roma per continuare la formazione e nel 97 abbiamo con altre compagne, mio gruppo, abbiamo fatto la prima professione, cioè il vestire a ricevere la corona del rosario, e dopo 5 anni il cuore totalmente, cioè come io paragone come sposalizio, il matrimonio con Gesù. Cammin facendo, trovando in diverse comunità. E ho girato abbastanza la comunità dove abbiamo qui in Italia, e dove abbiamo le anziane per assistere, e bambine. E ogni giorno questa grazia che chiedo al Signore, che mi dà questa disponibilità dove mi trovo, dove il bisogno, dove è apostolato la missione che mi trovo. Grazie a Dio. Ora mi occupo dei bambini di 18 mesi a scuola. Anzi, parlando prima, quando ero a casa, non volevo diventare una maestra, perché avendo 4 sorelle in famiglia già maestra, ho detto, vabbè, io vado in convento perché non voglio diventare una maestra. Invece si vede che proprio questa è la volontà, è chiaro, la volontà di Dio che diventerò una maestra. Dopo la prima professione nel 97, la Madre Generale mi ha fatto studiare a Piumicino, a Ostia, per diventare maestra dei bambini, perché abbiamo come missione formazione ed educazione per l'infanzia. Allora io sono contenta, felice. Certamente camminando, facendo questo cammino ogni giorno, non è che si dice tutte le rose, ci sono le prove, le difficoltà nelle comunità, però Gesù sempre mi diede questo dono di superare, mi dà la forza di continuare, perciò mi son detta che sono come la pecorella del buon pastore, allora ogni giorno mi trovo sempre nelle sue braccia. Sbagliando, zoppicando, grazie a Dio ogni giorno mi sveglio con questa nuove benedizioni, nuove grazie per la giornata.
0: Bellissima questa semplicità, vedete, trovare la gioia anche nelle difficoltà. E vi propongo subito, Suor Mema dello stesso ordine, che è sempre qui a Trapani, nell'Istituto Incoronata, ricordo che è un istituto che in questo momento da 1 anno e 8 mesi ospita bambini ucraini provenienti dagli orfanotrofi ucraini, a seguito della legge marziale e della guerra che è in corso. Quindi veramente oltre la loro scuola dell'infanzia che già curano da sempre, hanno ospiti questi circa 18 bambini che chiaramente implicano una dedizione incredibile perché non è qualche ora o durante la mattinata, è 24 ore su 24 da oltre 1 anno e 8 mesi. Ascoltiamo Sor Mema, che è proprio una delle educatrici di questi piccoli.
2: Io sono Sor Maria Mema Stella, mi appartiene la congregazione della Sore dell'Incoronata, della nostra fondatrice Madre Teresa Fardella de Blasi. Lei è una mamma, è sposa, è suora, soprattutto lei è una mamma. A me è piaciuta questa congregazione perché questa mamma capisce tutto. Lei sempre dietro, mi sento, se, lei sento sempre dietro a me. Perché a me impronte c'è qualsiasi cosa, in dubbio, però subito mi viene a aiutare la mamma. Perché la mamma capisce la figlia. Allora io sempre chiedo l'aiuto a questa mamma. Allora, per me questa mamma non è la mia mamma vera, però questa è mamma del paradiso, mi aiuta sempre. Io 18 anni, quando sono 18 anni sono entrata in convento. Prima dei 18 anni io pensavo cosa devo prendere. Quale strada devo prendere? Allora io sono entrata nel convento, sono venuta solo per guardare questa congregazione, questo convento. Allora, quando sono entrata in convento, dopo 5 giorni sono tornata a casa. Però, quando sono a casa, mi sento tornare indietro, dietro, dietro. Non lo so. I miei genitori hanno chiesto: sei sicura per andare in convento? Ti piace? Perché della mia carattere è diverso, è vivace. Sono a casa, faccio il contrario della mia casa. Allora anche per loro è una cosa difficile. Allora io ho detto: mi sento andare indietro. Mio papà e mamma non hanno accettato. Però per la mia sorella mi ha detto: puoi andare in convento, tu senti andare in convento, allora vai questo tempo, ci sto dietro a te. Poi sono andata in convento, mi hanno dato i miei genitori il permesso. Sono andata da sola, in un convento, poi sono stata di là. Dopo 5 anni ho fatto la professione. Poi sono stata con loro, con le sore, sono trasferita in un'altra casa. Poi ho vissuto 7 anni di là, giù in India, perché della mia nazionalità India, sono nata in Kerala. Allora, se con la stagione in particolare, beh, c'è tanta vocazione, c'è tante sore, preti, così ce l'abbiamo tanti, che tutto il mondo lavoriamo i preti e sore in Kerala. Però mi sento questa congregazione, sempre qualcuno che è vicino, qualcuno, perché noi succede qualsiasi cosa, nostre sore sempre con noi, sempre prendono in mano, tengono con il cuore. Questa è la specialità della nostra congregazione. Per questo che mi piace sempre stare qua, che quando mi lavoravo ultimamente mi sono fatto difficoltà tantissime, perché loro, questo dove io lavoravo, quell'istituto, non capiscono a me la mia mentalità per il mio lavoro. Perché io ho fatto, quando sincero, tante bene, però loro non hanno capito, hanno parlato male a me. Poi questo a me è dispiaciuto, una parte con me, un'altra parte con l'istituto dove lavoravo. Per questa discussione va avanti, io sempre pregavo con Madre Teresa, perché io ho chiesto: mamma, perché tu lasci a me questa difficoltà? Allora lei mi sento dentro, tu devi passare questa strada, devi superare, perché vengono tanti come così questa situazione, tu devi tenere in mano di loro, per te una esperienza per dare, per prendere, tirare le mani agli altri. Io ho sentito questa cosa dentro, volevo rimanere sempre qua, perché io sono deciso prima per uscire da questa congregazione. Come passavo questa cosa, allora io ho deciso per uscire da questa congregazione. Però mi ho sentito questo dentro, mi ha preso la decisione per rimanere qua, perché della nostra madre generale, la superiora Madre Teresina, soprattutto la nostra mamma Madre Teresa, si tiene sempre a me. Per questo che della mia vocazione mi credo, il Signore mi ha chiamato per permanere sempre qua questa congregazione. Sono contenta, sono felice dentro a me, sempre qua rimanere questa congregazione.
0: Sono felice di rimanere in questa congregazione, e questa è la bellezza della vocazione, quando è una vocazione per sempre. Però vedete, questo è il denominatore comune, la linea di congiunzione della vocazione religiosa, cioè appartiene a tutti coloro che decidono di fare questa scelta. E quindi è veramente una appartenenza a Dio, a prescindere poi dalla spiritualità che si sceglie, quindi dalle modalità, a chi ci si vuole dedicare. Più volte abbiamo definito le differenze sostanziali di una vocazione religiosa, però a prescindere da questo, ripeto, la cosa che viene fuori di più e si sottolinea, e su cui voglio focalizzare l'attenzione, è l'appartenenza a Dio, sempre e comunque, e naturalmente alla Madonna. Ascoltiamo adesso le suore oblate della Madonna di Fatima, che qui a Trapani hanno sede presso la cattedrale, perché anche con loro si può notare, sottolineare la stessa condizione spirituale di appartenenza e di convinzione totale rispetto alla missione che si porta avanti.
3: Salve, sono Suor Giulia, faccio parte dell'Istituto degli Apostoli del Sacro Cuore di Gesù.

0: Gesù, sono di origine abruzzese e mi trovo qui a Trapani da 3 anni. Mi è stato chiesto di raccontare un po' la mia storia, che è una storia molto, molto semplice, però allo stesso tempo fatta di tanta bellezza, perché ho ricevuto un dono veramente grande dal Signore. Quando ero giovane, una ragazza, ho frequentato per diverso tempo gli incontri giovanili, però per me erano soltanto incontri di fede, dove veramente ho iniziato a conoscere Gesù e quanto è bello averlo nella propria vita. Ho sempre frequentato il percorso in chiesa, però poi mi sono accorta che lo frequentavo più da esterna che mettendoci veramente il cuore. E quindi questi incontri, questi momenti mi sono serviti per incontrare il Signore, ma anche per costruire delle amicizie bellissime che durano fino ad oggi. Quindi ho continuato questo cammino nel corso degli anni, finché mi sono resa conto che qualcosa dentro di me stava accadendo. In quel tempo ero fidanzata, e questa persona, veramente tanto cara, tanto buona, aveva un bellissimo rapporto e so che lui avrebbe voluto continuare a costruire un futuro insieme. All'inizio pensavo anche io che sarebbe andata così, solo che più la cosa si faceva importante, più io sentivo che quel posto non mi apparteneva. Continuando a incontrare il Signore, sentivo dentro di me una spinta a dover donare altro, qualcosa di più forte, come se costruirmi una famiglia tutta mia non mi bastasse. Sentivo che dovevo fare qualcosa di più. E così ho iniziato un percorso che mi aiutasse a capire se veramente quello che io avvertivo era una cosa mia o se veniva da Lui. E così non ho avuto più dubbi, almeno al momento, finché ho deciso di dire alla mia famiglia che volevo donare la mia vita al Signore. Proprio quei momenti difficili mi sono serviti a comprendere che Lui realmente mi stava chiamando, perché i miei non l'hanno presa subito bene, ma questa è un po' la storia di tutti, non, perché dagli altri viene vista come una rinuncia. In realtà non è mai una rinuncia, è sempre una scelta d'amore, perché ogni strada, se c'è l'amore, non è mai una rinuncia, è sempre una scelta. Ma quei momenti mi sono serviti a comprendere che veramente volevo andare avanti, veramente soltanto se consegnavo la mia vita a Lui poteva essere completa la mia vita, bella, piena, felice, non senza difficoltà, però bella, veramente bella. E così è stato, perché sono partita il 1 ottobre del 2006 da casa e nel corso del tempo, degli anni, ho capito che veramente ero nel posto per me, preparato per me. Mi sono sempre sentita a casa. E ogni giorno più vado avanti, più mi rendo conto che il Signore benedice la mia strada, che è fatta di tante esperienze, di tante cose belle, inaspettate, di scoperte, perché a volte ti ritrovi a fare quello che tu pensi di non voler fare, e invece poi ti ritrovi veramente a vivere delle esperienze forti, perché quando ti abbandoni a Lui, Lui ti dona molto di più rispetto a quello che tu puoi donare. E io l'ho avvertito, l'ho incontrato anche nei volti delle persone che mi sono accanto, e queste sono state tante conferme veramente molto importanti. Io non so quanto ho potuto dare agli altri, però so di per certo che quando mi fido di lui, quando abbasso le barriere, può succedere qualcosa di veramente bello, di veramente forte. E quindi mi sento una persona privilegiata, perché anche se siamo fatti di fragilità, però quando c'è il Signore queste fragilità diventano un'occasione per farlo entrare, per incontrarlo e per farlo incontrare agli altri, perché siamo esseri umani fatti di bellezza ma anche di fragilità. Però la fragilità non è mai un limite, è sempre l'occasione per far entrare la luce, che poi è il Signore.
1: E anche questa è una testimonianza che ci inonda di dolcezza. Vedete questa suora com'è magnanima nel suo sguardo e nella sua capacità proprio di interlocuzione. Continuiamo, proseguiamo perché è veramente una full immersion quest'ultima puntata, sempre con le oblate di Maria di Fatima.

0: e qual è un po' la storia della mia vocazione, quello che la mia vita dà agli altri e la vita degli altri dà alla mia. Allora, innanzitutto per me vocazione è imparare a, è stata e lo è tuttora, imparare a vivere la vita insieme al Signore e scoprire, viverla in pienezza e scoprire insieme a Lui come poterla vivere nel modo migliore. Questo mi ha portato un po' in giro per l'Italia, tant'è che sono 7 anni che ho la fortuna di stare qui, di vivere qui. Non me lo sarei mai aspettato perché vengo da un piccolo paese, della provincia di Milano, e quindi la mia vita aveva tutt'altra direzione, no? Ero istruttrice di nuoto, assistente bagnanti, avevo il brevetto di sub, la mia vita sembrava completamente realizzata. Poi invece, veramente nella relazione profonda con il Signore, ho compreso che se volevo vivere in pienezza, avevo bisogno di vivere l'amore in modo ampio, donandomi a tutte le persone che Lui avrebbe messo sulla mia strada. E questo mi ha spinto a verificarmi in pienezza, quindi a farmi accompagnare per comprendere se realmente questa era la mia strada. Dopodiché, una volta compreso in pienezza che il Signore da me chiedeva un amore più grande, sono entrata nell'Istituto delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima e ho cominciato il mio percorso formativo, il mio percorso poi di esperienza di vita apostolica. Innanzitutto posso dire questo, la vita degli altri ha arricchito tantissimo la mia vita, sia la vita di fede, sia la vita quotidiana di tutti i giorni, no? Abbiamo sempre bisogno di imparare gli uni gli altri e questo ci arricchisce il nostro bagaglio e ci rende migliori, ci rende sicuramente più belli e più disponibili. Penso anch'io di avere aiutato con la mia piccola vita e con la mia piccola esperienza, le scelte di vita di tante altre persone che con generosità e che con fiducia si sono poi affidate a me. Ho visto giovani che hanno scelto di seguire il Signore, di seguirlo consacrando la propria vita. Ho conosciuto giovani fidanzati che hanno detto il loro sì e che si sono lasciati accompagnare nella loro vita di donazione insieme a Gesù. E questo sicuramente ci permette di fare della nostra vita un dono fatto di reciprocità.
1: E ancora tanta bellezza e tanta serenità e tanta voglia di essere in Cristo, dalla voce proprio di queste donne, di queste magnifiche colombe di Dio. E ultimiamo la nostra carrellata di oggi con Monsignor Gruppuso, Gaspare Gruppuso, che è il parroco della Cattedrale di Trapani, la voce maschile di queste nostre testimonianze, perché finora vi abbiamo proposte quasi sempre, anzi sempre, vocazione religiosa al femminile, quindi i vari ordini che sono presenti nel nostro territorio trapanese. Adesso concludiamo con una voce maschile, con un sacerdozio, un sacerdote illuminato. Non l'abbiamo intervistato, ricordo, o la prima o la seconda persona, una volta approdati a Trapani, che abbiamo intervistato, dove ci ha raccontato la sua storia, sì, cenni di vocazione, ma soprattutto la sua storia di sacerdote. Qui invece ascoltiamo la nascita di un flash, di un impulso che ha trovato riscontro nella vita e che dice il suo sì ogni giorno.
2: Parlare della propria vocazione, in questo caso la vocazione al sacerdozio, per una persona che ormai ha fatto 50 anni di esperienza sacerdotale non è semplice perché bisogna andare ai ricordi, però sono ricordi indelebili per una persona che evidentemente vive la sua esperienza sacerdotale ormai da 50 anni e più, anzi 51, perché quest'anno ho fatto 51 anni di sacerdozio. Ovviamente la mia esperienza risale agli anni, diciamo, del 60, quando nel 58, dopo la morte Pio XII, il mio parroco di allora, il parroco di Santoliva, padre Monsignor Papa, mi

0: Portò in seminario a Trapani. Andare da Alkmaar a Trapani non era semplice a quei tempi. Allora, come è venuta fuori questa vocazione? Eravamo un gruppo di ragazzi che facevamo azione cattolica, partecipavamo alle fiamme gialle, fiamme rosse, fiamme bianche, era un periodo particolare e siamo coinvolti tra di noi in questa esperienza del seminario, perché tre miei compagni l'anno prima erano andati in seminario. Dopo, l'anno successivo, anch'io con altro padre Vito Frippi, in quel caso, siamo andati in seminario. Che ci fosse vocazione non lo so, perché quando ho detto questo alla mamma, dice: ma fai la scuola media perlomeno e poi vai in seminario. E invece, intestardito, ho detto: no, voglio andarci in seminario. Vi posso assicurare che non è un'esperienza semplice. A quei tempi non c'erano la possibilità di incontrare le famiglie, l'incontro con le famiglie poteva avvenire ogni 15 giorni e poi l'incontro, diciamo, con la famiglia veniva soltanto nel periodo estivo per 15 giorni, con le raccomandazioni del tempo, dove evidentemente si era molto in difficoltà riguardo a quella che era il sesso femminile, una serie di indicazioni che non capivamo esattamente perché ci dicessero queste cose, attenta alle cuginette, attenta, non capivamo tutto questo. Quindi la vocazione fondamentalmente è andata avanti così, naturalmente, potremmo dire. Quando ho scelto realmente di vivere l'esperienza del mio adesione al sacerdozio? E quando a Catania, nel periodo dopo la maturità, c'era l'anno di filosofia, e in realtà eravamo partiti in 25 all'anno del primo anno di seminario in prima media, erano rimasti pochissimi. Dico: ma come mai, che succede qui? E tutti i miei compagni sono andati via e sono diventati medici, insegnanti, una serie di cose. Ma io perché sto restando qui? E mi sono chiesto, e si fu un padre rosminiano al quale ho chiesto: ma senta, ma la vocazione, io ho dei dubbi, impossibile. E mi dice un'indicazione che mi ha aiutato tantissimo. Ma secondo te, dice lui, dopo 11 anni che sei qui in seminario, possibile che Dio ti abbia preso in giro? Io in realtà ci ho pensato e in realtà ho detto: ma probabilmente sarà vero così. Poi l'esperienza, evidentemente, dico: ma mi dico a parere spirituale, ma se a me piacciono anche le ragazze, ma è giusto, diceva lui, perché altrimenti che razza di vocazione è la tua? Insomma, alla fine io cerco e ricerco, dico: cosa può essere il motivo che mi spinge a diventare sacerdote? Io ho cercato come riferimento questo principio: se posso essere utile a una persona, io decido di farmi prete. E questa è stata la spinta, diciamo, che mi ha fatto andare avanti nella teologia. È una teologia che ho vissuto in maniera sicuramente bella, ma un po' dispersiva per certi versi, perché erano periodi delle contestazioni, eravamo nel 68, quindi difficoltà di ogni genere. Ho fatto la teologia a Trapani, poi a Palermo, poi a Catania, insomma, ho fatto diverse esperienze e poi ho concluso la mia esperienza, diciamo, totale di studi a Roma. E lì ho incontrato due esperienze che mi hanno fortemente, diciamo, sostenuto. Una era l'esperienza del Mato Grosso, con dei ragazzi che erano di una generosità straordinaria. Io non riuscivo a capire come potesse essere così generosi. Io con loro raccoglievamo stracci, cose da buttare, per venderle e poi sostenere le missioni. Questo mi ha fatto comprendere il senso dell'altruismo, della donazione, della generosità. Ragazzi che erano normalissimi, che stavano tutto il giorno lì, senza affaticandosi, senza nessun riconoscimento, però erano gioiosi la sera di poter aver fatto questa esperienza straordinaria, aver fatto a Roma questa esperienza. Un'altra esperienza che mi ha particolarmente sostenuto è stato i focolarini. Mi hanno dato una spinta verso quello che è il rispetto reciproco, l'accoglienza, l'amore vero, autentico, no? Quello mi ha sostenuto anche in questa mia scelta vocazionale. E poi, da diacono, ho fatto anche l'esperienza con la parte di emarginazione della città, particolarmente i Sinti e i Rom. a Roma. Il mio confratello, già sacerdote, era cappellano dei Rom, dei Sinti a Roma, e spesso mi portava in queste zone periferiche di Roma per stare con loro. Questo mi dà un'ulteriore spinta a capire cos'è il servizio sacerdote. E così, piano piano, mi sono detto: beh, adesso penso che il mio essere prete può essere portato avanti. E il momento, diciamo, impegnativo fu quando Monsignor Riccieri mi ordinò sacerdote e mi chiese: tu vuoi essere obbediente a me e ai miei successori? Io avevo un nodo alla gola talmente stretto che non ho detto mai sì. Non so se questa mia, diciamo, mio sì, poi l'ho mantenuto, però interiormente ero convinto di dire sì. Da quel momento io ho detto: beh, adesso io sono sicuro di poter essere prete. Prima potevo dubitare, anche un momento prima, ma quando sono stato ordinato prete, ho detto: questa è la mia vocazione. Vi posso assicurare, non sono mai pentito di aver fatto questa scelta, anche perché penso sia una scelta sostenuta particolarmente dalla preghiera della mamma, che ogni giorno andava a messa, giorno per giorno, giorno per giorno, prima di cominciare a lavorare, alle 7 andava a messa, e lei ha sostenuto, secondo me, la mia vocazione sempre. E mi diceva un'espressione che mi ha fatto tremare sempre, l'ha detta ad altri, non a me: se mio figlio dovesse sbagliare, pigliatello, Signore. Questo mi ha fatto capire l'importanza della vocazione e della coerenza con la vocazione. Adesso ho 50 anni, ho fatto tante esperienze, ecco, un po' questo è l'inizio della mia vocazione. Per il resto mi conoscete, sapete i miei limiti, che sono tanti, e qualche piccolo pregio se c'è.
1: Bellissimo, Monsignor Grupuso, è sempre bello ascoltarlo perché è sempre pieno, vedete, di contenuti, di energia, di e voglia di fare tantissima. Bene, io credo che abbiamo tutti gli elementi per aver compreso cosa significa scegliere Dio. E queste persone ce lo hanno spiegato con grande solerzia, anche nel caso di Monsignor Gruppuso, di dettagli, di particolari, ma tutte le suore che abbiamo ascoltato hanno fatto altrettanto. Spero che questa trasmissione che vi ha intrattenuto in questi mesi estivi sia stata di ausilio per aiutare chi deve capire, vuole capire cosa significa scegliere Dio per sempre, per tutta la vita e solo Lui. Oppure magari sollecitare una vocazione che in qualche modo è dentro il nostro cuore e la nostra anima. Chissà che Dio lo voglia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio per averci seguito, vi ringrazio per essere vicini a Maria Visione e alle sue scelte editoriali. E qualsiasi cosa possiamo fare per mettervi in contatto anche con una sola persona che avete ascoltato, siamo qui a vostra disposizione. Grazie e buon proseguimento con i programmi e le rubriche di Maria Visione.

chiamo Matteo, vengo dalla Croazia, sono alcuni anni che vivo nella questa realtà della comunità Cenacolo. Sono molto, molto contento anche che posso vivere qui, perché qui nella comunità, dopo di anni della tossicodipendenza, del buio, della tristezza soprattutto, ho incontrato Dio. Ho incontrato Dio, ma in modo anche molto concreto, molto semplice, anche con la preghiera. Ecco, in comunità abbiamo questo che preghiamo, c'è conosciuta comunità che preghiamo, diciamo, tre rosari. Io prima della comunità per me era difficile anche pregare una decina, sempre come comunque volevo scappare dalle difficoltà della vita, di tutto questo che era da affrontare. In comunità ogni giorno, a mattina, cominciamo con rosario e vedo che questo mi anche aiuta tanto, no? Soprattutto nei momenti quando, non so, quando c'ho qualche difficoltà, quando, non so, mi sento in tentazione, quando c'è un rapporto che non va bene con un fratello. Dopo, subito dopo di rosario, che anche la Madonna dice qui a Međugorje, sento dopo la pace dentro di me, sento qualcosa che è cambiato, qualche pace, qualche positività e forza di affrontare, non so, una situazione, perché anche nella comunità comunque viviamo tutte quelle cose che si vivono anche fuori. Vuol dire, quando entrando nella comunità non è che ho scappato da me stesso, sono rimasto sempre io, Matteo, però con un altro sguardo alla vita, con un altro modo di pensare, di vivere, di affrontare la vita, difficoltà, ma anche cose belle. Vedo così che comunque nei rapporti con i fratelli la differenza è molto, molto chiara. Io prima sempre comunque guardavo, cercavo di scappare delle situazioni, della verità, andavo d'accordo con tutti, tutto andava bene, proprio per non affrontare la vita, no? In comunità vedo invece, quando c'è una situazione con qualcuno, che comunque condivido, o dopo il pranzo o dopo la cena, noi di solito facciamo, c'è la condivisione, un dialogo per condividere, non so, anche chiedersi scusa se c'è qualche situazione, qualcosa che non è andato bene, oppure, non so, parlare del tuo passato, condividere i tuoi desideri, condividere la tua vita, proprio per dialogare. Io vi sto parlando di questo perché molto problema avevo proprio io con questo, tirare da fuori da me quello che porto dentro. Per me sempre questa era una difficoltà nella vita, sempre tenevo tutto chiuso. Invece in comunità ho scoperto questo, parlando, condividendo con gli altri, esprimendo i miei desideri, che mi sento più leggero, che mi sento più pace, che mi sento più voluto bene, amico. Non è sempre neanche facile dire, perché pensi come ti guarda altro, diciamo, svestirsi davanti a altro, spogliarsi, però quando lo faccio mi sento che non ho la maschera, che sono da veramente io, e questo mi, come ho detto, porta anche la pace, la gioia, ma anche libertà davanti degli altri. Quello che in comunità, anche così, diciamo, in questo posto, Međugorje in particolare, facciamo tante testimonianze. Per me ogni volta all'inizio di fare una testimonianza anche è un superamento. Sempre devo tirare fuori da dentro quello. A volte non hai voglia, a volte hai tue cose da pensare. Però la comunità ci insegna proprio quello. La Madre Vida ci ha insegnato proprio quella voglia di vivere. Per la comunità è come una scuola di vita. Vuol dire, quando non hai la voglia, quando non hai certezza di qualcosa, proprio superarsi in quel momento, andare sopra dei tuoi limiti, andare proprio forte in avanti, no? senza mollare, senza lasciare, però proprio tenere duro, tenere forte. E quello è il più grande dono, io penso, che anche ho ricevuto nella comunità, perché sempre, come vi ho detto prima, tutto buio, non c'è soluzione. Non parlavo con nessuno, tutto cupo, chiuso. Invece comunità, non so, davanti, quando sto davanti a Gesù, per esempio, anche nell'adorazione, quando, come ho detto appunto, quando condivido con gli altri, mi sento
mi sento che c'è una speranza, che c'è qualcosa che Dio ha preparato per me, è in suo modo e lui sa migliore. Io anche per tutti i giovani, per tutti quelli, non so, che oggi forse si chiudono in appartamenti e non so, guardano solo computer per non so 5-10 ore al giorno, proprio c'è bisogno di dialogo, cioè non c'è un problema nel mondo che non si può risolvere con dialogo, con parlare, con esprimersi, con dire tua opinione, e al fine essere cristiani è questo, aiutare, parlare, essere vicino a uno quando ha difficoltà, saper, non so, anche prendere il rosario, anche pregare, fare le opere buone, aiutare gli altri e non girare solo attorno a noi, nel nostro egoismo, nei nostri piaceri, proprio salire fuori con te stesso, con tutti quei doni che al fine Dio ti ha dato dentro. Ognuno di noi ce l'ha qualcosa di particolare di offrire, no? Al mondo, no? Penso che qui anche Regina della Pace in Međugorje, in questa terra santa, in questo posto, diciamo così, particolare che la Maria l'ha benedetto, si può sentire questa pace, io non so, invito anche tutti i giovani, tutti quelli che hanno possibilità di venire qui, di fare il pellegrinaggio, di fare qualcosa di concreto, di venire a pregare, stare insieme, non so, ballare, lodare Dio, no? In qualsiasi modo, no? E quello ti può portare tanta gioia, ti può portare che esci di se stesso, no? Io per tanti anni sono stato chiuso e al fine in comunità mi hai imparato a vivere, grazie a Madre Elvira, grazie a Dio, no? Camminare sempre con la testa in alto, no? E tornare alla dignità che ho perso, anche con il lavoro, anche con tutto quello che oggi vivo qui, ecco. Allora questo è un po' il messaggio che voglio dare, non è nulla di perso, c'è sempre, nulla è impossibile a Dio, come dice Madre Elvira, come si dice in comunità, no? È vero questo, c'è speranza per tutti, solo bisogna muoversi, non stare fermi, però cominciare a fare i passi, andare avanti, no? Non so, nel Vangelo, nel sentire la parola, nel trovare un momento, qualche piccolezza dove aggrapparsi e tenere forte là, proprio per trovare la gioia di vivere, il senso della vita, qualcosa di bello e di positivo. Ecco, vi ringrazio per ascoltarvi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, la Santa Eucaristia di oggi offriamola per Pipa, che non so dove è, deve essere fuori sicuramente, ma oggi è il suo compleanno, quindi dopo la Santa Eucaristia andate a abbracciarla perché si tiene a questo, oggi è il giorno del suo compleanno, e offriamola per Teresa, che oggi è il suo onomastico, quindi Teresa, che questa santa che celebriamo oggi ti aiuti a incontrare in Gesù questo amico che è sempre presente e fedele. Ok? Offriamola per noi che siamo qui presenti, per l'intenzione della famiglia Orlandi. Offriamola per Carlo Sanna. Offriamola per Paola, Gino e Salvatore. E preghiamo per tutta la famiglia carmelitana, tutto l'ordine carmelitano che oggi festeggiano questa grande santa, Santa Teresa di Avila. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesucristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del Tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa di Gesù per guidarci nel cammino della perfezione, concedi a noi di nutrirci spiritualmente della Sua dottrina per essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Dal Libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferì a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute e della bellezza. Preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre. Senza frode imparai, e senza invidia io dono, non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
4: Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
3: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce, brama gli atri del Signore.
4: Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
3: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari. Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio, beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi.
4: Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
3: Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
4: Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
3: Poiché sole scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
4: Il mio cuore esulta nel Dio vivente.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti, secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua e disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e che è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre a Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi incontriamo Gesù e una donna, una samaritana, o incontriamo una samaritana con Gesù. È Gesù che è andato a cercarla o è lei che è andata a cercare a Gesù? Chi lo sa? Si sono incontrati questi due. Ma la cosa interessante è che in questo dialogo di Gesù con questa donna samaritana, Gesù ci insegna una cosa importante: il cuore umano ha sempre sete. Noi abbiamo sempre sete, una sete profonda, una sete che nessuna cosa materiale la può saziare. Noi abbiamo sete di amore, abbiamo sete di pace, abbiamo sete di speranza, abbiamo sete di felicità. E l'acqua della quale parla Gesù in questo Vangelo è il suo amore. E l'acqua di quale parla Gesù in questo Vangelo è la sua parola, la sua speranza e la sua presenza nella vita di ognuno di noi. Quindi, fratelli, quando ognuno di noi si senta stanco, ferito, quando ognuno di noi sperimenta un vuoto interiore nel suo cuore, vai a cercarlo. A chi? A Gesù. Cercalo. Se tu senti il bisogno, se tu hai sete di Gesù, cercalo. Ma cercalo senza paura, cercalo senza vergogna. Quando noi abbiamo fame, dove andiamo? Alla cucina. Quando noi abbiamo sete, dove andiamo? Alla cucina. Perché sappiamo che in quel posto troviamo quello che serve per mangiare e per bere. Quindi, se noi stiamo sperimentando, attraversando un momento difficile, dove dobbiamo andare? Alla fonte. E la fonte è Gesù. Oggi dobbiamo meditare una cosa importante, no? Di quale sete ha fame il mio cuore? O di quale sete ha bisogno il mio cuore? Di cosa abbiamo bisogno noi in questo momento, cari fratelli e sorelle? Spiritualmente parlando, Spiritualmente parlando, di cosa abbiamo bisogno in questo momento? Qual è quella sete che mi sta in questo momento trascinando? Oggi noi celebriamo una grande santa, una santa che è nata nel 1500, in un momento storico, in un momento in cui la Chiesa stava iniziando a cambiare e le donne hanno iniziato a prendere un ruolo importante dentro della Chiesa, anche se non è stato facile questo per le donne di quella epoca, no? Allora, questa santa, Santa Teresa di Ávila, una santa spagnola, e sicuramente anche lei ha avuto tanti momenti di sete, perché anche Teresa di Ávila ha avuto un periodo di un deserto terribile, dove lei si chiedeva, ma cosa faccio qui? Lei, maestra delle novizie, no? Guardava tutte le future suore e lei si chiedeva, ma cosa faccio qui? No? Però lei si lascia trasformare nell'amore del nostro Signore. Lei va alla fonte. Nonostante quel periodo di deserto, lei continuamente si presentava nella cappella, eccomi, eccomi, eccomi, come quella goccia di acqua che inizia piano piano a rompere quella pietra. Sempre l'unica cosa che Teresa diceva a Gesù, che lo guardava di fronte, si metteva in fondo e guardava così il tabernacolo, eccomi, basta, niente altro, eccomi. Ogni giorno andava alla fonte, ogni giorno andava alla fonte. Quindi Teresa di Ávila ci insegna una cosa importante, cari fratelli e sorelle, tante cose ci insegna Teresa di Ávila, però Teresa ci insegna che la santità nasce di questa profonda amicizia con il nostro Signore Gesù. Teresa aveva questo rapporto intimo con il suo amato, come lo chiamava lei, il suo amato. Quindi questa amicizia che tutti noi dobbiamo anche coltivare con il nostro Signore. Gesù che è questo amico intimo con il quale posso parlare tranquillamente, senza paura, senza vergogna. Con Lui posso aprire il mio cuore. Teresa ci insegna che la preghiera non è soltanto recitare parole. La preghiera è fermarsi davanti al Signore, ascoltarlo e lasciare che il suo amore trasformi la vita di ognuno di noi. Dio lo sa tutto. Dio conosce a ognuno di noi. Ecco perché Teresa, quando andava a visitarlo, non si metteva a fare un elenco delle cose che mi manca questo, eccomi, e questo eccomi basta, cari fratelli e sorelle. Tu vai, presentati e tu dille, tu lo sai tutto, come lo faccio quando mi presento davanti a lui, tu lo sai tutto, quindi è inutile mettermi qui a farti un elenco di tutte le cose, tu lo sai tutto, mi metto in silenzio e lo contemplo. E contemplandolo, lo sto ascoltando. E quando lo sto ascoltando, lui mi sta rispondendo, io esco di quella cappella così, ecco, quello che mi serviva è arrivato. Una parola, un pensiero, l'idea, dico, ecco, questo è Signore. Meno male ci sei tu nella mia vita, dico sempre a lui. No. Teresa, cari fratelli e sorelle, ci insegna una cosa importante, una cosa che dobbiamo ricordare. Anche nella difficoltà possiamo incontrare in Dio la forza per andare avanti. Tu stai attraversando un momento difficile? Cercalo, la fonte, perché in Lui tu troverai quella forza per andare avanti. Non importa quanto siamo deboli, cari fratelli e sorelle, la cosa più importante è affidarmi a Lui e affidare a Lui la mia vita. Affidarmi con un cuore umile, con un cuore semplice a Lui, la fonte. No? Perché Teresa dice, tutto passa, solo Dio basta. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, Riconoscenti a Dio, Padre misericordioso, che ci ha dato in Teresa una maestra di orazione e un'ardente figlia della Chiesa, preghiamo con fiducia e diciamo, ascoltaci, Signore.
0: Proteggi, o Padre, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria e tutti i pastori della Chiesa, perché confermati nella fede possano guidare il popolo cristiano sulla via segnata dai tuoi comandamenti, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Conferma, o Padre, nella sequela di Cristo l'ordine del Carmelo, perché animato dall'esempio della Santa Madre Teresa, viva il Vangelo nella vita fraterna, fedele all'impegno di orazione e sollecito nel servizio della Chiesa, preghiamo. Veglio, Padre, sulle carmelitane scalze, perché fedele all'unico ideale teresiano, sia nella Chiesa e nell'Ordine, un cuor solo e un'anima sola, preghiamo. Ti supplichiamo per noi, che partecipiamo ai divini misteri, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno, preghiamo.
1: Cari fratelli e sorelle, nel silenzio offriamo una preghiera per Pippa. Oggi, giorno del suo compleanno, che Dio continui a benedire quel cuore innocente di questa donna, che Dio continui a mantenere questa semplicità di quella donna che veramente è una bimba nel senso positivo, dentro di una donna grande, ha un cuore di una bimba spettacolare. Quindi preghiamo per lei. Preghiamo per tutte le persone che portano il nome di Teresa, soprattutto la mia cara Teresa, che è qui presente. Che il Signore ti benedica e ricordati, per Teresa Gesù era un carissimo amico. Tu che stai portando questo nome, che ha un senso grande, un significato grande, che anche Gesù sia per te questo amico. Teresa andava sempre alla ricerca di Gesù quando aveva sete. Quando tu avrai sete di Gesù, tu sai dove incontrarlo. Preghiamo per un carissimo amico che anche lui sta attraversando un momento di crisi. Non è facile un matrimonio. E lui sta soffrendo tantissimo per questo suo matrimonio, per la sua famiglia. Prego per lui, prego per la sposa di questo mio amico, che il Signore possa veramente toccare il cuore di questa coppia, si possano incontrare, si possano guardare, possano tornare alla radice, si possano guardare e ricordare perché ci siamo sposati 25 anni fa. Che il Signore possa veramente aiutarli in questa crisi. Per tutta la famiglia Orlandi, per le intenzioni della famiglia Orlandi, per tutti i bambini malati, per i ricercatori, per Carlo Sanna, e preghiamo per Paola, Gino e Salvatore, preghiamo. Padre misericordioso, tu non cessi di chiamare tutti alla comunione con te, donaci di vivere sempre alla tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sia gradita, Signore, alla Tua Maestà l'offerta del popolo cristiano, come Ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa di Avila. Per Cristo nostro Signore, amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua misericordia, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo nella festa di Santa Teresa. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai posto la dimora della tua gloria.
2: Tu hai rivelato la grandezza dell'eterno amore nell'incarnazione del tuo Figlio. Egli è l'unico che conosce la nostra debolezza, il maestro della verità, il modello della preghiera filiale, lo sposo della Chiesa, la sorgente inesauribile della santità. Per questo mistero di salvezza, con l'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo in coro l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver fatto la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa d'Avila e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formata al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro,
2: che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli,
2: amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con
0: figli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Pace con te,
3: con il tuo spirito. E auguri.
4: Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, dona la pace.
0: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.

0: Corpo de Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Preghiamo. O Signore Dio nostro, che ci hai saziati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che sull'esempio di Santa Teresa, questa famiglia a te consacrata, canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore,
2: amen.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
2: Amen.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, ti ringraziamo in questo momento, Signore, per questa opportunità. Grazie, Signore, per la tua presenza in mezzo a noi. Grazie, Signore, perché

Qui, Signore, perché abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno della Tua misericordia. Tu lo sai tutto, Signore, e Tu conosci tutto di ognuno di noi. Eccoci, Signore, io Ti presento questa comunità, Ti presento ogni uomo, ogni donna che è qui presente, Signore, Ti presento il loro cuore, Ti presento, Signore, la loro famiglia, i loro problemi. Signore Gesù, io Ti chiedo umilmente in questo momento di ascoltare le loro preghiere, di aiutarli in questo momento, Signore. Non lasciare soli questa famiglia, Signore. Non lasciare soli questi Tuoi figli, Signore, che sono qui presenti cercando in Te, Signore, quella serenità, quella pace che manca per portare avanti tutti i problemi quotidiani. Signore Gesù, affido a Te la pace nel mondo, affido a Te, Signore, la pace in famiglia, la pace nel cuore di ognuno di noi, affido a Te, Signore, tutti i bambini malati, tutti i ricercatori, tutti gli anziani, le persone che cercano un lavoro. Grazie Gesù, grazie per tutto quello che stai suscitando in ognuno di noi in questo momento. Grazie Signore Gesù per cercarmi sempre, per amarmi Signore nonostante i miei peccati. Grazie Gesù, grazie per questo amore, per questa Tua misericordia. Sia benedetto il Tuo nome per sempre Signore. Non avrò mai Signore vita per ringraziarti per tutto quello che Tu fai per me, per noi che siamo qui Signore. Grazie per non lasciarmi mai solo, sola Signore. Grazie Gesù per essere mio padre, mio fratello, ma soprattutto per essere questo amico fedele. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime, per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice, no? non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che quell'abitudine fra virgolette bella e buona e santa venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: vale? Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della Signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io lo ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena

grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo che sei Dio,

abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,

nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tenendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.
1: A te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, carissimi, San Paolo, nella prima lettura che appena abbiamo ascoltato, ci ricorda il pensiero di Dio, il disegno di Dio per ogni sua creatura.

per ognuno di noi. San Paolo dice così: Dio ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Carissimi, guardate, siamo chiamati ad essere santi e immacolati. Santi e immacolati. E questa è la nostra prima vocazione. Cioè, quando qualcuno ci chiede, ecco, quale è la nostra vocazione, tante volte diciamo: ah, sono un prete, sono un religioso, sono mamma, sono papà, sono l'insegnante, questo, l'altro. No, la nostra prima vocazione è di essere santi. Questo è il pensiero originario di Dio creatore su ogni essere vivente su questa terra. E nella fedeltà a questo pensiero, a questo disegno di Dio, consiste, ecco, la felicità di ognuno di noi. La piena e completa realizzazione, ecco, del nostro essere creature fatte all'immagine di Dio e alla sua somiglianza. È allora che possiamo, ecco, forse con più facilità comprendere questi rimproveri che Gesù, ecco, nel Vangelo di oggi rivolge ai dottori della legge. E Gesù li rimprovera per due cose. La prima perché costruiscono, ecco, monumenti funebri ai profeti uccisi dai loro padri, mentre essi, ecco, tentano di uccidere lui, il più grande dei profeti. E la seconda cosa, Gesù li rimprovera perché spiegano la scrittura secondo la loro sapienza e si ritengono uniche guide autorizzate a condurre il popolo alla conoscenza di Dio e alla vita eterna. E in questo modo rifiutano la salvezza, rifiutano la loro felicità che li sta dinanzi nella persona di Gesù, il Messia. Gesù li rimprovera perché vede già che vanno nella direzione sbagliata. E con quel guai di Gesù, ecco, cioè Gesù non vuole proprio minacciarli, non vuole dire guai con la cattiveria. Ma è un guai di un padre, di uno che ama le persone, che ama i propri figli. Guai se continui a fare così. Ecco, il cuore suo non può essere tranquillo quando l'uomo, con la sua scelta, ecco, devia la strada, ecco, che lui già ha preparato per lui. E alla conseguenza, ecco, la persona perde la verità e si reca alla perdizione eterna. E per questo alza la voce, per questo richiama. Per questo i dottori della legge non solo, ecco, vivono lontani dalla verità, ma anche impediscono agli altri di capire. Gesù rimprovera i dottori della legge perché costruiscono le statue ai profeti uccisi, ecco, dai loro predecessori. I loro predecessori hanno chiuso il loro cuore alla voce della verità che risuonava per bocca dei profeti. E adesso loro vogliono uccidere il profeta per eccellenza, il Messia. Perché? Perché è scomodo per loro. Perché è scomodo? Perché annuncia un Dio che ama, che preferisce la misericordia al sacrificio, che preferisce l'amore operoso, concreto, e non la costruzione e venerazione delle belle statue. E questa parola forse da una parte è severa anche per noi, ma dall'altra è una parola di amore, di verità che esce dalla bocca di Dio. Dice anche

ecco a noi qualcosa e alla nostra vita, perché anche noi ammiriamo i santi e per questo motivo stiamo qui. Ammiriamo, ecco, San Michele, ammiriamo Padre Pio, a Napoli avete San Gennaro, se non mi sbaglio. Ecco, ma non è per caso che, ecco, assomigliamo troppo ai dottori della legge, del Vangelo di oggi? Non è che ci fermiamo solo sulle statue, sui baci che mandiamo, ecco, a San Michele? E la nostra vita, ecco, rimane non uguale di prima, non cambia, non cambia niente. Amiamo ancora poco e perdoniamo ancora poco. Allora, carissimi, chiediamo oggi, per intercessione proprio di San Michele Arcangelo, la grazia di poter essere cambiati. Che quando usciremo da questa chiesa, da questo santuario, ecco, il nostro cuore batterà in modo diverso, batterà verso Dio, batterà verso il nostro prossimo, ma batterà con l'amore, con umiltà e non con l'orgoglio, non con quell'amore di cercare solo se stesso, ma con amore che potremo, ecco, condividere con tutti quelli che incontreremo oggi, domani e nei tutti i giorni della nostra vita. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.